sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: casa per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Potendolo farei dire a voi, è il momento dedicato alla musica italiana da Herbert Cioffi, ben ritrovati con una nuova puntata, una puntata che si apre con il compleanno del fratello di Francesco De Gregori, Luigi Grechi, figlio di Giorgio De Gregori, grande appassionato di chitarra, di musica folk, fu lui a spingere il fratello a esibirsi al celebre folk studio di Via Garibaldi a Roma, dove sono passati tutti, lui, Venditti e tutti i più grandi che andavano lì per avere questo contatto diretto col pubblico e vedere che cosa diceva la gente, se una canzone andava bene. Era quel contatto che oggi si realizza attraverso i social e lì invece era diretto, era un'esibizione vera, autentica. Luigi Grechi è una figura importante nella vita di Francesco De Gregori, non solo perché lui regolarmente cerca dove può di ospitarlo durante i suoi concerti, ma poi ha scritto Il bandito e il campione, che per me rimane la più bella canzone sull'amicizia, la storia della grande amicizia fra Girardengo e Sante Pollastri, questo delinquente che derubava e avevano insieme la passione per la bicicletta, tanto vero che lui derubava e scappava velocemente con questa bicicletta. Ma a un certo punto la polizia individua il punto debole, la loro grande amicizia. Loro sanno che a un certo punto, ad una competizione ciclistica in una curva, lui sarebbe andato a vedere Girardengo. Girardengo lo vede passando, ma la seconda curva non lo vede più e vede scintillare, dice così la canzone, le due manette che lo portano via, esattamente come le ruote di due biciclette.

al 100% con una stesura millimetrica della storia, no? Di questa amicizia e delle caratteristiche, per culminare a questa frase meravigliosa scritta proprio da Luigi Grechi per Francesco De Gregori: cercasti giustizia ma trovasti la legge. E allora apriamo il sipario sulle novità di questa puntata di Un'ora per voi. Io sono molto contento del ritorno di Paola Turci. Ascoltiamo il secondo estratto da Amore a dismisura, l'album di inediti che arriverà il 2 di ottobre. E questa è una canzone molto molto forte. La canzone si chiama Manchi. Il brano nasce come uno dei momenti più intimi del disco. La canzone racconta di una perdita, una storia da cui ci si rialza, ma l'assenza è talmente ampia che, come sottolinea lei stessa, la parola amore finisce per non bastare. E poi è bello perché in questa canzone ci sono delle immagini comuni, riconoscibili, usate per dire che è una mancanza universale, per comunicare con tutti coloro che hanno vissuto una mancanza. È molto bello anche il fatto che non viene utilizzato il mi manchi, ma manchi. La scelta toglie il soggetto che soffre e lascia solo l'assenza. Altro elemento secondo me molto bello è il fatto che il brano non offre risoluzione. Custodisce il ricordo e la necessarietà di elaborarlo, ma il ricordo crudo, potente, smisurato, ampio come un deserto.

davvero molto bella ed emozionante. Cambiamo ritmo, parliamo di groove, parliamo di due personaggi meravigliosi: Massimo Di Lena, Lucio Aquilini, musicisti nativi di Napoli, precedentemente famosi come DJ, che insieme realizzano il progetto New Genea. Fin dai tempi del canzoniere napoletano, la musica partenopea ha sempre trovato terreno fertile all'estero. Se però un tempo era la melodia a conquistare tutti, oggi sono i ritmi, i groove, il funky. Lo dimostrano in New Genea, che lo fanno un po' come lo fecero in Napoli Centrale, con una grande visione meravigliosa, fantastica, con la critica alla società. Loro dicono: la società in cui viviamo ci costringe a impersonificare un ruolo, è raro uscire ed essere davvero se stessi, e solo la musica ci riesce a tirare fuori da questa maschera. Infatti è impossibile non muoversi con una canzone dei New Genea. Poi ovviamente la lingua è uno strumento musicale come gli altri, loro cantano in napoletano, in francese, e mescolano un po' tutto come facevano in Napoli Centrale. È in arrivo questo nuovo lavoro che è uscito il 1° di maggio, People of the Moon. La luna, tra l'altro, rappresenta una parte di noi, quella della paura, quella un pochino scura, la parte scura e la parte chiara. E all'interno di questo album noi andiamo ad assaporare Carè, che in napoletano significa cadere, un brano che mette insieme le due anime del progetto, un groove mediterraneo che ci porta al ballo, e il testo che parla della fragilità, dello smarrimento, del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla, quando stai per cadere. Carè, la risposta dei New Genea alla caduta e alla fragilità non è la vertigine o la malinconia ferma, ma è ovviamente il movimento.

Bravi Nugenea, Carè, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Stiamo ascoltando le novità dopo Paola Turci, dopo Nugenea. Ecco la volta di Saif, quella che io definisco una delle più belle scoperte del Festival di Sanremo. Dalla fine di luglio stiamo ascoltando Parlar d'amore, tra l'altro con il featuring di Bresh, per un pezzo tutto genovese. È uno degli episodi più cantautorali di Santissimo, il primo progetto ufficiale che è uscito l'8 di maggio di Saif, ed è un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, da Edoardo Bennato a tutti i grandi cantautori italiani che lui ha dentro di sé. Io dico che lui dentro di sé ha tantissimo del primo Mannarino, però c'è una melodia molto leggera, atmosfere estive che fanno da contrappunto, come spesso accade nelle sue canzoni, a un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi occasionali, mancanze, sentimenti sospesi, lontano dalle dichiarazioni romantiche più prevedibili.

capolavoro cinematografico di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me, un'ora per voi, ma attenzione, abbiamo ascoltato Claudio Baglioni perché c'è stato grande paura per tutto quello che è stata la sua malattia. Dice lui: temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico. Invece posso dire oggi con molta gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo proprio nella mia città. E così infatti ha annunciato questi due concerti che diventeranno un avvio e un riavvio, il prima e il dopo, il 24 ottobre 2026 a Villa Borghese, l'altro dopo insomma un anno esatto, il 23 ottobre il 2027 ai Fori Imperiali, la sua città. Ci saranno 50 esibizioni un po' dappertutto alla ricerca di un'emozione che non è mai finita per Claudio Baglioni, che per via di quella polmonite sarà molto molto spaventato. Durante questi giorni d'attesa, ha detto Claudio Baglioni con un post sui suoi social, mi sono sentito messo all'angolo, sono stato costretto a rimandare il tour e oggi ritrovare la stessa grinta e la felicità di comunicare che si continua con la musica è una grande emozione. Bene, cambiamo argomento perché il 9 di agosto sono 29 anni per 13 Pietro, altra bella scoperta del Festival di Sanremo. Il figlio di Gianni Morandi, della sua seconda moglie Anna, si chiama 13 Pietro dal numero dei partecipanti al suo storico gruppo di amici. È uno molto simpatico, io l'ho incontrato, è un genuino, è uno che ha sempre amato la musica e che ha cominciato abbastanza presto, ha rincorso produttori, ha coltivato la sua passione per il rap. Ma al di là di quella che è la sua storia e la sua gavetta, la canzone L'uomo che cade, che lui ha portato al Festival di Sanremo, è un pezzo molto profondo perché narra la fragilità umana, la difficoltà di rimanere in piedi, facendo diventare eroe non chi riesce a resistere a tutti i costi o che dimostra di essere più forte degli altri, ma chi riesce a fare un valore della sua debolezza.

Il colpo di genio è proprio l'uomo che cade alla fine. Aggiungo due cose secondo me importanti. Innanzitutto, il suo modo di fare musica ha sempre un momento di slancio melodico che ci riporta un po', diciamo, al timbro Morandi. E poi uno dei momenti più toccanti del Festival di Sanremo è stato quando lui ha cantato la canzone Vita, è uscito da solo, era la serata dei duetti, e da dietro a un certo punto è spuntato proprio Gianni Morandi, così correndo come sempre fa, e insieme hanno cantato questa bellissima canzone, quasi come se lui non se l'aspettasse, perché come sempre dobbiamo immaginare un rapporto un po' complesso padre figlio, quando il figlio, no, in questo caso 13 Pietro, va, entra nel mondo della musica e vive comunque l'ombra di un padre molto ingombrante. Parliamo di Lucio Dalla, lo faccio sempre con molto piacere. Da questo punto in poi Un'ora per voi assume un carattere abbastanza classicheggiante. Il 18 settembre esce Sono Lucio, l'ennesima antologia che celebra il genio intramontabile. Per me Lucio non veniva da questo pianeta, la sua musica è difficilmente incasellabile, tutte le sue canzoni sono incredibili, ma dalla fine di luglio si può già preordinare questo emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini, pensato con delle chicche molto particolari dal punto di vista appunto delle fotografie e della grafica, anche perché il titolo della raccolta è scritto proprio con la calligrafia di Lucio Dalla. Ci sono tre formati, tra cui l'esclusivissimo doppio LP numerato e colorato azzurro, e tutti i brani poi sono rimasterizzati partendo direttamente dai nastri analogici. Insomma, una chicca per chi ama Lucio Dalla che non può mancare. E dentro, tutte le canzoni che lui ha amato di più: Caruso, Futura, Attenti al lupo, Anna e Marco, Ciao e la splendida Come profondo il mare.

Ve l'avevo detto che questa parte di Un'ora per voi sarebbe stata più classica che mai. L'8 di agosto sarebbe stato il compleanno di Bruno Lauzi, una figura simpaticissima, burbera al tempo stesso, che manca molto alla musica italiana, ma che ha dato tantissimo, di quella scuola genovese che assieme a quegli altri burberi hanno costruito un modo di fare musica. E poi lui si finisce sempre in qualche modo, dopo che si raccontano tutti i suoi virtuosismi musicali, per andare a riascoltare questo Ritornerai, perché questo bolero è una profezia, perché in amore o prima o poi c'è sempre il momento del ritorno, e lui l'ha cantato in modo eccellente. Compie gli anni invece il 10 agosto, ben 79, Giampiero, in arte Drupi, un cantante ruvido con una voce graffiante, intensa, che viene da Pavia e che è riuscito a raccontare in musica tutto un periodo storico, quello della metà degli anni 70, con successi come Piccole Fragile, due con cui vincerà il Festival Bar del 75, Samba Rio, Sanremo del 76, e poi scrisse anche una canzone che si chiamava Pavese e che divenne la sigla finale dell'edizione di Domenica in 78-79. Ha una voce grey, direi diseducata, capace di raccontare alcune dinamiche molto semplici, come quella che andremo ad ascoltare di Sereno è, che per me è un classico irrinunciabile della musica italiana, per quello Un'ora per voi non può fare a meno di commentarla e di ascoltarla, in cui lui racconta con questa sua voce nera, potrei dire così, che la serenità è normalità. E la serenità è la vita normale di coppia, con le sue dinamiche equilibrate, i suoi ricordi, e per sottolinearlo c'è una melodia non priva di tranelli tecnici, perché c'è la batteria spazzolata, il basso profondo e morbido, una chitarra con degli accordi normali, sereni appunto, e con la semplicità del racconto che arriva immediatamente, senza fronzoli speculativi o contorcimenti intellettuali, arriva dritta al cuore a raccontarci che la felicità è accettare il quotidiano per come si presenta giorno dopo giorno, sapendo che in essa si nasconde, nelle piccole cose, il grande significato esistenziale. Tutto questo sembra impossibile in una canzone pop, eppure Drupi l'ha fatto.

magnifica, come abbiamo più volte detto, ma ci sono tante canzoni di Drupi che potremmo commentare in questa direzione. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che è possibile andare a riascoltare le puntate che avete perso digitando il sito rsi.ch e cercando appunto Un'ora per voi. Vi ricordo anche che dalla prossima settimana cominceremo per ben 3 volte ad ascoltare il best of, il meglio di questa passata stagione di Un'ora per voi, con una puntata speciale Tormentoni estate 2026, per poi ricominciare con le buone abitudini del commento della musica italiana. Prima però di salutarci vorrei parlare di questo ennesimo articolo di Mogol, ormai prossimo a compiere tra l'altro 90 anni. Dice lui: vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti, dopo le liti e gli scontri in tribunale tendo la mano. Mi ha intenerito, io non ho mai creduto del tutto alle dichiarazioni di Mogol, però questo articolo che ho letto è molto accurato. Allora, fra i due ci fu un problema di soldi. Lui voleva una ripartizione più equa, Battisti si oppose, tanto vero che a un certo punto, quando Lucio Battisti morì, lasciò detto a Grazia Letizia Veronese e a Luca Filippo Battisti di non, diciamo, autorizzare l'utilizzo della sua musica in tutte le direzioni possibili, per firme, pubblicità. Ma lui non si rese conto che una volta uscito di scena la sua discografia fu rivoltata come un calzino. Cioè lui disse: attenzione, siate parchi nella gestione della mia musica. Mogol non poté utilizzare e approfittare di ghiotte occasioni commerciali, fatto decretato da un tribunale che infatti riconobbe a Rapetti un risarcimento di 2,6 milioni di euro. Al di là di questo, la vera e propria rottura fu che a un certo punto Battisti si convinse che doveva andare in una direzione diversa, che i testi dovevano essere lontani da quella parte un po', oggi diremo, commerciale, che invece voleva Mogol e che a mio avviso era meravigliosa, straordinaria e aggiungo anche irrinunciabile. E andò in una direzione completamente diversa, quindi ci fu proprio anche una separazione ideologica potente. Detto questo, vedere Mogol, novantenne, che dice: sogno continuamente Lucio Battisti, la scena è immutabile, io muoio, vado in paradiso e lui suona la chitarra su uno sgabello per porgermi il benvenuto. Io voglio pensare che lui creda davvero in questa immagine, voglio pensare che tra moltissimi anni possa accadere una cosa come questa e che la canzone che Lucio Battisti suoni a Mogol sia ancora tu. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Domanda inutile.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 in punto, buongiorno, buon sabato, buon Ferragosto.
0: Rete 3.
1: E che giornata sarà? Lo vediamo subito perché è necessario, ci sono sicuramente già delle giornate, delle serate pianificate, vediamo se la meteo sarà dalla nostra parte. O se forse dovremo rivedere un po' i piani. Posso portarvi buone notizie. Fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato. Nella seconda parte della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali che potrebbero essere in grado di raggiungere in serata anche le regioni di pianura. Localmente potrebbero. Per il nostro pianeta sarebbe un'ottima cosa, capisco però il fastidio se vi siete organizzati per la serata. Ad ogni modo, forse anche in pianura piove, nelle Alpi sicuramente. Temperatura massima oggi sui 33 gradi. E inizia a scaldarsi anche l'asfalto al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo. Lì in questo momento ci sono code di 1 chilometro tra Vassen e Göschenen, con attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Nella Svizzera italiana invece la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare, quindi da parte nostra buon viaggio.
0: 3 News.
1: Almeno 20 persone sono morte dopo che un terremoto di magnitudo 7,7 e decine di scosse di assestamento hanno colpito al largo dell'Indonesia orientale nelle prime ore di sabato. Onde di tsunami inferiori a 1 metro sono state registrate in diverse aree della nazione del sud-est asiatico. L'allerta tsunami è stata revocata circa 3 ore dopo il sisma. Scossa tellurica ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia durante la notte, con epicentro a sud di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute massi e danni ad alcuni edifici e vi terremo aggiornati. Dopo l'incidente ferroviario avvenuto 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea e il settore del trasporto merci su rotaia hanno concordato controlli di sicurezza più rigorosi. Le nuove norme nascono da un'iniziativa svizzera. I carri merci dovranno essere sottoposti a ispezioni ogni 50.000-300.000 chilometri, in precedenza invece una volta raggiunti 600.000 chilometri. E infine, per la cronaca regionale, un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. Provvidenziali i primi soccorsi e la vita del piccolo non è in pericolo. Buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme in
2: Tiki.
1: Ma allora come va? Se non va granché, se vi siete svegliati ed è una giornata un po' sono sicura che riusciremo a raddrizzarla. No, non sono sicura che riusciremo a raddrizzarla, ma noi faremo del nostro meglio per provare perlomeno a raddrizzarla insieme fino alle 10:30.

In diversi si sono svegliati molto bene, complici anche le temperature minime che finalmente si stanno abbassando. Saluto Michelle, scrive: buongiorno a tutti dalla Val Bedretto alle 8 di questa mattina. 11 gradi, finalmente si respira. Oh, l'hai detto, sì. Anche Cinzia scrive: buon Ferragosto, speriamo davvero che finalmente questo temporale arrivi con tantissima pioggia. Mi sembra assurdo, mi sembra strano sentirmelo dire, ma sì, sono perfettamente consapevole che è it's time.

nulla A2 iniziano ad esserci code anche al portale sud della Galleria del San Gottardo. Siamo tra Quinto e Airolo, ci sono code di 1 chilometro con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna e, come già avevamo annunciato, ci sono code anche al portale nord tra Bassen e Göschenen con attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino.

E se pensi al party e alla protagonista, la regina dei compleanni di oggi, l'associazione è immediata. 54 candeline sulla torta della regina della notte italiana. Chi è? È la magica Neja, la voce dell'Eurodance italiana di fine anni 90. E allora, festeggiamola con il brano che l'ha resa famosa non solo in Italia, non solo nella Svizzera italiana, non solo in Svizzera, ma in tutta Europa. La sua più grande hit, Restless.

Annesa, che compie 54 anni oggi, una candelina in più invece per Balù, che è in ascolto. Allora buon compleanno anche a te, Neja, ancora in sottofondo con Restless. E a proposito di non avere tregua del tormento, che cosa sta succedendo alle zanzare in questo mese di agosto? Perché io non ne ho viste fino alla fine di luglio, tant'è che ero piacevolmente sorpresa, dicevo ma che bella quest'estate, non ci sono poi così tante zanzare. È cominciato agosto ed è la fine. Rete? Avete avuto anche voi la stessa sensazione o sono io che come al solito vaneggio?

0: da Zurigo Naomi Laren con Hot Girl Summer. È ritornato l'appuntamento con l'oroscopo, visto che il 15 di agosto i re e le regine dello zodiaco sono i leoni. Cominciamo da loro.
1: L'oroscopo.
0: Non solo re e regine della giornata, ma anche della savana. O comunque siete re e regine della festa o del gruppo in cui vi trovate. La vostra generosità attirerà stima e grandi sorrisi sinceri oggi. E proseguiamo con la Vergine. Anche a Ferragosto trovate il modo di sistemare un piccolo dettaglio con cura. Prendetevi però il giusto spazio per oziare un po'. Bilancia, eleganza e buon gusto vi accompagnano in ogni scelta della giornata. Godetevi quindi la bellezza dei luoghi e dei rapporti umani. Scorpione, fascino misterioso e magnetico che non passa inosservato. Vissuto con intensità, questo sabato vi lascerà un ricordo indelebile. Domani mattina alle 9 vi darò il buongiorno, scorpioni, dovrete condividere, dovrete raccontarmi. Sagittario, avventura all'aperto, gite fuori porta vi rigenerano lo spirito. Siete felici di esplorare orizzonti nuovi o familiari, ma con occhi diversi. Capricorno, riuscite a conciliare il riposo assoluto con la buona compagnia. Vi meritate ogni singolo istante di pace conquistato. Acquario, siete originali anche nel modo di festeggiare e di vivere la giornata. Sorprenderete tutti con una proposta fuori dagli schemi. Pesci, un'atmosfera magica e sognante vi accompagna ovunque andiate. Seguite il flusso della tenerezza e della fantasia. E poi andiamo con l'Ariete, una giornata di festa vissuta all'insegna dell'azione e del movimento. Non state fermi un attimo e godetevi ogni emozione forte. Toro, buon cibo e ottima compagnia sono la ricetta perfetta per questo sabato. Deliziate i vostri sensi senza badare troppo alle calorie. Quando mai? Gemelli, incontri inattesi e chiacchiere fino a tardi vi rallegrano la giornata. La vostra allegria è contagiosa per chi vi sta vicino. Infine, Cancro, giornata protetta da un cielo intimo e molto affettuoso. Raccogliete attorno a voi solo le persone che vi fanno sentire al sicuro. Questi sono i consigli astrologici per la giornata di oggi. Quindi noi ve l'abbiamo detto, speriamo ve lo siate appuntati da qualche parte. E per il resto, buona fortuna.

Jonas Brothers con Sucker. Dobbiamo fare i complimenti. No, ma che complimenti? No, gli auguri, ma anche complimenti, non voglio giudicare. A Joe Jonas, uno dei Jonas Brothers che oggi compie 37 anni, e lui ha quel tipo di personalità lì che nella vita di tutti i giorni non è che vada a genio così alla maggior parte delle persone. Perché? Perché è uno che fa tutto lui. E miseria sua, gli esce pure tutto bene. Che fastidio. È cantante, è compositore, è attore, è tutto. Non si ferma, sotto una buona stella, insomma. Bene, nella profonda invidia, noi andiamo avanti con quello che abbiamo al meglio delle possibilità. Yeah.

Achille Lauro con Me ne frego. Avremmo mai potuto noi di Rete 3 fregarcene del nuovo singolo di James Blunt? Sì, ma abbiamo scelto di non farlo perché sappiamo che vi piace, quindi parliamone. Si tratta del primo inedito dopo 3 anni di attesa, si intitola Tastes Like Summer, che tradotto in italiano non eccellente diventa Sa di estate. Forse suona meglio come sapore d'estate, però non è proprio, più o meno, no? Il campo semantico è quello. Leggevo che è stato registrato direttamente sulla spiaggia insieme alla band che normalmente lo accompagna durante i live, ed è interessante la copertina di questo singolo perché ha uno sfondo rosa e poi ci sono 3 emoji. La prima è la lingua fuori, poi c'è il pollicione all'insù, quello da Boomeroni, e il sole con gli occhiali da sole. Quindi è riuscito in 3 icone a sintetizzare l'essenza dell'estate. Ora lo ascoltiamo.

uno dei vanti della Svizzera sono anche i Gotthard con Jane Is Not Alone. Gotthard che sono in tour proprio in Svizzera, fanno tappa in diverse località per svariati festival musicali. L'estate sono anche, oserei dire, soprattutto i festival, i grandi festival con i grandi nomi. E a proposito di eventi in generale, tra pochissimo spazio agenda, quindi se siete a conoscenza o avete organizzato degli eventi nella Svizzera italiana per la giornata di oggi o anche la serata di oggi, segnalatemeli allo 079 873 8073 che poi condividiamo e ci incontriamo.

0: Revin Lané con In and Out, dentro e fuori. Come la giornata di oggi per quanto riguarda le occasioni di incontro, dentro un evento, fuori dall'altro e così avanti anche fino a tarda notte.
1: L'agenda.
0: Iniziamo però con la sobrietà più o meno. Inizio segnalandovi, la sagra di San Rocco a Morbio Inferiore dalle 11. Ci saranno cucina super local, poi per la serata musica anni 80 e 90. Avanti poi con il centro Pro Natura Lucomagno ad Acqua Calda, che dalle 10 proporrà un tesoro di riccio, ovvero una caccia al tesoro per famiglie e sempre per le famiglie, ma questa volta uno spettacolo clownesco al Teatro Dimitri di Verscio dalle 18 con Avanti. Sambe, andiamo un po' anche nei grigioni dalle 10, mercato, concerti, sfilata, pranzo con polenta, tutto questo per il Ferragosto Alpino a San Bernardino. E poi in giornata un party all'insegna della musica elettronica, si intitola Elettronica in Vetta, l'evento sulla vetta Montelema dalle 11. Veniamo poi alla serata per gli amanti del punk rock. Sappiate che c'è l'eventone dell'estate per quanto riguarda il Ticino, quella maggiormente legata al punk rock, al Parco Ciani di Lugano dalle 20, evento gratuito. Stasera sul palco ci saranno gli italiani Wasei, gli svizzeri Wrong Kids, i francesi Breakout e gli australiani Clover Hearts. Chiudo con un altro concerto di tutt'altro genere, Romeo Taddei con La Combi al Bistro Teatro Paravento di Locarno a partire dalle 21. E dopo un viaggio tra gli eventi nella Svizzera italiana, un viaggio nell'estate degli 80.

Malcolm Todd con Earrings. E sapete cosa hanno in comune Malcolm Todd, che abbiamo appena ascoltato, e il prossimo brano in scaletta, che è Black Friday dei Lost Frequencies con Tom Odell? Sono esplosi praticamente dal nulla grazie ai social. È un fenomeno che non dovrebbe più sorprenderci, quello della fama improvvisa dalla notte al giorno o dal giorno alla notte, come meglio preferite, grazie alla viralità online. Malcolm Todd, che abbiamo ascoltato, lui si è ritrovato virale su TikTok prima ancora di avere un contratto discografico.

Wiz Khalifa, Snoop Dogg e Bruno Mars in Young, Wild and Free, giovani, selvaggi e liberi. E da questo brano passiamo, sembra un gioco, sembra, può sembrare una casualità sulle frequenze di Rete 3, non lo è, perché pensiamo nel minimo dettaglio alla musica, ringraziamo le fatine dei dischi. Dicevo, si passa da un brano in cui veniamo invitati a vivere con la leggerezza.

giovinezza, la gioventù, la spensieratezza, la libertà. La vita ha il gioco forse più antico del mondo, che è strappare i petali della margherita scandendo questo gesto con il classicone del mama non mama. Allora, Wiz Khalifa ci ha detto: vivi senza pensieri? Madame, diciamo che prende la stessa energia ma la butta su un tutt'altro argomento, sull'indecisione devastante in amore. Forse il nesso in questo caso è che dovremmo vivere anche l'amore alla stessa maniera, come se fosse giovane, selvaggio, libero, con leggerezza di spirito ma con immensa profondità d'animo e di sentimento.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9:01, buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: E ancora una volta buon Ferragosto. Ferragosto che in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato con eventuali annuvolamenti nella Svizzera nord-occidentale. Arriviamo alla seconda parte della giornata perché in quel momento, soprattutto nelle Alpi, potrebbero esserci alcuni rovesci temporali. E per quanto riguarda le temperature massime al sud delle Alpi, oggi viaggeremo sui 33 gradi. Scendiamo in strada per aggiornare la situazione a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. Al portale sud ci sono code per 1 chilometro e attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord invece le code sono di 2 chilometri e le attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Questa dovrebbe essere la situazione completa e dettagliata per quanto riguarda la circolazione sulle nostre strade, ma come sempre, in caso così non fosse, in caso ci fossero altri disagi alla circolazione o pericoli, siamo qui per segnalarli e condividerli. Quindi ricordo ancora una volta il numero WhatsApp di Rete 3: 079 873 8073.
0: 3 News.
1: A 3 anni dal deragliamento di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea fa un passo verso le richieste elvetiche per aumentare i controlli di sicurezza sul materiale rotabile. Un'inchiesta giornalistica dei nostri colleghi di SRF ha svelato che Berna e Bruxelles hanno raggiunto un compromesso che prevede controlli molto più frequenti rispetto ad oggi. L'obiettivo è scongiurare nuovi incidenti, con danni materiali e finanziari che nel caso del Gottardo ammontarono a 150 milioni di franchi, con la chiusura del tunnel per oltre un anno. Per la cronaca regionale, un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. È accaduto verso le 17:30, indica la polizia cantonale ticinese. Il personale della struttura ha prestato i primi soccorsi al bambino e poi è stato trasportato in ospedale. Sempre in Ticino aumenta la concentrazione di polveri fini nell'aria a causa degli incendi boschivi attivi oltre confine. La situazione dovrebbe migliorare lunedì con l'arrivo del vento da nord. È intanto sotto controllo dal tardo pomeriggio di ieri l'incendio scoppiato a Como giovedì sul Monte Goi. Rinforzi sono arrivati dalla Liguria, dal Piemonte e anche dalla Sardegna. Infine, un forte terremoto ha colpito le isole meridionali dell'Indonesia, provocando almeno 20 morti, e questo secondo l'ultimo bilancio. Dopo il sisma di magnitudo 7,7 è stata lanciata un'allerta tsunami, nel frattempo revocata. È stato invece aggiornato a 288 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Colombia a inizio settimana, oltre 4.000 i feriti, mentre il numero dei dispersi è sceso a 200. Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30 in Tiki Tisi. Loro sono i Colors con Every Time.

Colors, una band che ha fatto dell'immagine e della presenza sul palco, dell'estetica, un marchio di fabbrica. Io non so in quanti avremmo scommesso sul loro successo post talent show, quando hanno chiuso con la finito con il talent in televisione, e poi negli anni sono diventati una delle band italiane più riconoscibili, anche solo guardandole effettivamente, cioè ci fosse il mute, salgono sul palco e si fanno riconoscere proprio per l'estrema cura del look. E si è voluta distinguere anche Katy Perry andando nello spazio, ve lo ricordate? Era il 2024, un volo insieme ad altre 5 donne che ora non ricordo, pochi minuti su in orbita, però poi è rimasta sui giornali di tutto il mondo per settimane. Ecco, lei penso che abbia portato all'estremo quel quando ti dicono di andare oltre. Ecco, lei l'ha fatto, brava, una che le cose le fa e poi le dice, mica una cialtrona, una stella tra le stelle. Ascoltiamola con l'ultimo singolo, Watch It Burn.

I Litfiba che suonano dagli anni 80 e non si sono mai fermati un attimo, sono sempre lì a reinventarsi tra il rock che conoscono bene, anche un po' di sperimentazione. Indovinate chi altro non va mai in pensione, o così sembrerebbe. Oltre a te, voce storica della house, che quest'anno è tornata con il producer francese Huguel. Sono generazioni diverse, si occupano di generi diversi, però ancora una volta la lezione è sempre quella, non ne usciamo, e per fortuna, ovvero che la musica buona non ha una data di scadenza oltre la quale poi non è più consumabile, fruibile.

0: You Gell con Imaele Angele e Ultranate in Moving to the Sun.
1: E che cos'è la scoteca?
0: Pareva la scoteca, hai ragione. Ora da una diva vera come Ultranate a una canzone su chi sogna di diventarlo. She's Madonna, scritta per Robbie Williams proprio dai Pet Shop Boys. E prende in giro un po' con affetto una ragazza un po' ossessionata dal voler essere identica a lei, a Madonna.

Gue con Cooking Soul e Céline G in Lokito. E siamo lochiti pure noi. Se seguite Rete 3 da tanto tempo già lo sapete, se siete invece nuovi, benvenuti, ve ne accorgerete presto. Una prima dimostrazione di quanto si possa essere lochiti, per usare un eufemismo, è quello di pensare al gadget estivo, perché ogni anno comunque abbiamo un gadget estivo da regalare. Allora abbiamo detto, cos'è che può essere adatto a un'estate cocente, col sole che ai noi sta bruciando mezzo mondo, speriamo venga a piovere abbondantemente e presto, che dobbiamo darci veramente una ripigliata un po' tutti quanti, sia noi che il pianeta Terra, ma soprattutto noi. E poi dicevamo appunto, cos'è che potrebbe guastare un'estate meravigliosa col sole che picchia in testa, con 37, 38, 39 gradi all'ombra, percepiti 59, un bel paio di infradito, sì, così che i vostri piedi possano stare al fresco, ma soprattutto di che colore le facciamo? Sempre considerando il sole che picchia, le facciamo nere, nere, di modo che quando le lasciate lì per sbaglio a prendere un po' di sole per 2 minuti, infilate i piedi e si sciolgono nell'infradito. Diventate un tutt'uno con noi, con le ciabadito di Rete 3. Ho qui delle ciabadito da regalare, quindi se ancora non avete avuto, ricevuto, vinto questo ambitissimo gadget estate 2026 di Rete 3, sono qui pronta a regalarvele.

altro di quei brani diventati virali, famosissimi ovunque, anche a livello interplanetario, grazie a TikTok. Questa è la nostra verità, fateci pace se ancora non ci siete riusciti. Le ciabadito, o come suggerisce qualcuno, anche le infrabatte, sono andate, non è che ne avessi qua chissà quante paia, un paio di ciabadito di Rete 3, gaggettone dell'estate 2026, ma ne abbiamo anche un altro di gaggettone per questa estate cocente 2026, ed è il magico sventolino. È un premio che dovrebbe avere un altro premio incorporato per chi riesce a chiuderlo. In realtà basta solo un po' di pratica, bisogna arrotolarlo a mo' di 8 e poi schiacciare bene, spingere e entra, come quando devi chiudere la valigia, più o meno. Lo sforzo è quello, però ecco, questo solo all'inizio, perché siete ancora dei principianti con lo sventolino. Poi dopo diventa automatico, solo col pensiero riuscirete a chiuderlo. E allora, se non siete riusciti a portarvi a casa neanche questa volta le ciabadito, vi dico che ho qui degli sventolini di Rete 3 da portare comodamente in borsa, in tasca, in bocca, nelle mutande, dove volete, perché sono piccoli piccoli piccoli ma molto molto molto efficaci. E allora ancora una volta 079 873 8073 e buona fortuna.

Ray Dalton con Blood Running. Saluto Andrea che scrive: ok, ma cosa bisogna fare esattamente per vincere i gadget di Rete 3? Solo scrivere? Oppure Dario scrive: no, ho acceso solo ora la radio, cosa devo fare per vincere lo strumento del demonio che chiamate sventolino? Ma allora, due premesse importanti. Fa caldo, fa veramente molto caldo. Due, siamo in un programma il cui titolo è Tiki Tisi ed è sabato. Sabato peraltro festivo, 15 di agosto, buon Ferragosto. Quindi io potrei mai chiedervi di fare uno sforzo ulteriore come normalmente faccio, perché il premi adesso non è che siamo qua a fare la carità. Bisogna conquistarli, bisogna vincerli, meritarseli. Ma oggi, ma questa mattina, no. Questa mattina non potete anche non meritarvi niente, ok? Che Rete 3 vi premia. Quindi sì, è sufficiente scrivere un messaggio, diteci perlomeno chi siete e dove abitate, perché sennò non ne vale la pena. 079-873-8073. Ora, DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune che ha scovato nella cultura pop. Sentiamo.

0: Vabbè, dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pellicolazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A. Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois. E B. Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock. Ma attenzione,
1: perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center. E non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra mega ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. E sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultra carceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
2: super americanissimo go boys, eroe dell'americano di ogni tempo,
1: ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci, misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center.

normalmente quando scegliamo i vincitori dei vari gadget di Rete 3 andiamo ad estrazione. Ci devono essere le condizioni base, per esempio, non so, nome, cognome, indirizzo, proprio basic basic, e poi si va con un'estrazione che è casuale. Ma questa mattina, di fronte al messaggio di un'amica che ci scrive da Lo Stallo, non riesco a non premiare, non premiarla, non regalarle lo sventolino, perché mi scrive, e come faccio io a far finta di niente, mi scrive: in menopausa ci vuole lo sventolino. Miseria, sì, l'hai detto. E quindi, cara, sappi che uno è pronto per essere impacchettato e spedito anche a casa tua. Gli altri due sventolini che ho a disposizione adesso a breve ci siamo. Verrete contattati. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Muoviti Muoviti, è il Jovanotti dei primi anni 90, è quello ancora tutto rap, tutto anche dance, prima di della metamorfosi nel cantautore che conosciamo oggi. Suona un po' come roba d'altri tempi, non dico irriconoscibile se ascoltato ora, però molto molto diverso, evoluto. Quindi Muoviti Muoviti è imperativo, e chi meglio di Jonas Blue, uno che vive letteralmente di groove da pista, per raccogliere l'invito a muoversi.

c'è qualcun altro in ascolto che ha i peli su dritti dai peli quelli dell'alluce? Sì, perché ce li ho anche lì, e se altre signore in ascolto dicono di no, state mentendo. Fino ai capelli, fino alla punta dei capelli, pazzeschi. Depeche Mode con Free Love, hanno parlato di mollare tutto il peso, di lasciarsi andare, di lasciare andare. I prossimi invece sono gli Almost Monday. Loro sono una band californiana ancora emergente, nata quasi per gioco, leggevo, tra amici del liceo, e dicono praticamente la stessa cosa dei Depeche Mode, ma con un titolo diverso. Loro cantano No More Regrets, basta rimpianti, la vita va avanti, liberatevene. Quindi ci sono 35 anni di differenza fra i due brani. Quindi fra il brano di una band che è un mostro sacro del synth pop e una band ancora molto molto giovane, però il messaggio resta identico: il passato si molla lì dove deve stare, nel passato appunto, e si va avanti dritti e fieri a conquistare il mondo con grazia e gentilezza. Sentiamoli.

0: Neffa con Alla Fermata ci consegna quasi le 10 in punto, mancano 13 secondi adesso.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non le 9 in punto ovviamente, ma le 10 in punto. Cosa ho detto? 9 o 10? Vabbè.
1: Rete 3.
0: Adesso sono le 10 in punto. Buongiorno, buon sabato. Oltre ad avere degli annebbiamenti evidenti nella testa, io arriveranno delle nuvole anche sulla Svizzera nord-occidentale. Oggi potrebbero esserci dei locali rovesci già ancora questa mattina. Per il resto però fino a stasera in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi, rovesci e temporali, e per quanto riguarda le temperature massime saremo sui 33 gradi. Vi aggiorniamo anche con la situazione viaria. Nella Svizzera italiana traffico scorrevole, tranne che al portale sud della Galleria del San Gottardo. Tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Disagi anche al portale nord, lì ci sono code di 2 km tra Vassen e Göschenen e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Questo è il bollettino d'aggiornamento arrivato un paio di minuti fa da Via Swiss. Come sempre, ci fossero altri problemi sulla nostra rete viaria, segnalateceli allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: 5 università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta del Politecnico Federale di Zurigo, 19° posto, l'Università di Ginevra, 49°, il Politecnico di Losanna, 54°, e ancora le Università di Zurigo e Basilea, rispettivamente 59° e 81°. La classifica Shanghai Ranking, pubblicata da un istituto di ricerca cinese, conferma inoltre al primo posto l'Università Americana di Harvard, seguita da altri 9 atenei statunitensi e britannici. Esattamente 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver inizialmente sospeso i programmi di cooperazione col paese, li ha reintrodotti già nel febbraio del 2023 e oggi è nuovamente rappresentata a Kabul. Lo scorso anno la Confederazione ha stanziato circa 25 milioni di franchi a favore dell'Afghanistan, dove 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari. Lo indica il Dipartimento federale degli affari esteri. È di 20 morti accertati l'ultimo bilancio del forte terremoto che ha colpito l'Indonesia meridionale poco prima delle 6 di mattina, ora locale, revocata dopo alcune ore l'allerta tsunami. Infine, oltre confine, è cessata l'emergenza a Como dopo l'incendio sul Monte Goi che ha impegnato pompieri e protezione per circa 42 ore. Le autorità italiane affermano che gli ultimi focolai sono sotto controllo e che un elicottero da spegnimento resta attivo per intervenire in modo mirato. Non si sa però quando la 50ina di persone sfollate potrà rientrare nelle abitazioni. Ultima mezz'ora scarsa insieme, io sono Tiki.

0: Hidden Hands featuring Glue Valley suonano super internazionali e invece sono un collettivo tutto nostrano, ticinese. Incredibili. Missing You è il brano che abbiamo ascoltato. Ora cambiamo millennio, cambiamo registro, cambiamo genere, cambiamo lingua, cambiamo tutto, ma rimaniamo nell'ottima musica. Oggi è Ferragosto e c'è una canzone che racconta l'ansia da spiaggia di metà agosto meglio di chiunque altro. Lo fa Luca Carboni, che scrisse questa hit incredibile già negli anni 90, prendendo in giro proprio quella pressione da bagnasciuga che difficilmente passa di moda, non so come dirla diversamente. Buon Ferragosto a tutti.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

al di là della facile ironia che ci ha regalato il titolo di questo brano di Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale quanto riguarda la spiaggia, il fatto di essere in estate. Questo brano l'ho sempre trovato il mix perfetto di tutto quello che c'è da dire e da sapere sullo stare al mondo, il mondo dei grandi, come dice lui. E per starci bene, uno, ti ci devi allenare, devi prendere qualche colpo, poi ti alleni, ti rinforzi, alla fine devi avere per forza un fisico bestiale per poter stare in questo mondo qui. E allora facciamolo insieme ascoltando della buona musica, e questo può dare senz'altro una mano. Ora parliamo d'amore. Il primo è cantato da Ariana Grande, Kiss Me, e sostanzialmente dice: sai che c'è, alle volte basta veramente poco per salvare tutto quanto, un bacetto. Un bacetto bello patinato, molto pop.

L'amore che vacilla e che può essere salvato da una cosa tanto semplice quanto preziosa anche per il sistema immunitario. I baci, di questo ha cantato Ariana Grande. La prossima è un'altra donna della musica, però fa musica diversa. Amy McDonald, lei è una da chitarra in mano, voce bella grezza, bella, autentica. E nel 2010 cantava che no, non ci credeva che fosse davvero finita. Quindi abbiamo di fronte in musica due modi diversissimi di aggrapparsi a qualcosa che sta scivolando via tra le dita. Don't tell me that it's over.

Amy MacDonald si è sempre presentata, proposta come l'anti-artificio. Ecco, perché lei chitarra, voce, punto, basta, senza troppi fronzoli, senza troppa roba superflua che non serve a lei come artista, non serve alla sua musica. E i Velvet con Boy Band prendevano in giro l'esatto opposto, cioè tutto quel mondo che è stato costruito un po' a tavolino, il mondo quello dei gruppi pop da copertina di inizio anni 2000. Detta meglio o peggio, dipende dai punti di vista, prima la musica vera e poi la sua eventuale caricatura, quella un po' più esilarante. Ascoltiamoli.

0: L'orologio di fronte a me mi sta suggerendo che è tempo di salutarci. Sono le 10:26 in questo istante e questa mattina scelgo di salutarvi con un messaggio che arriva da Dave al numero WhatsApp di Rete 3. Scrive: anche con questa siccità il fisico asciutto è un miraggio, tanto vale stare idratati. Ma molto bene, allora io ti prendo, insomma, ti prendo, suona malissimo. Come si dice? Mi sfugge, vedi? Per fortuna che me ne devo andare. Quindi io, Tiki, vi do appuntamento domattina alle 9 in We Are The Champions per ascoltare e celebrare il meglio della musica internazionale dagli anni 60 in avanti. Vi lascio con serenità nelle mani di Ellis. Ciao freschezze.
1: Tiki Tisi.

0: Insomma, iniziamo questa mattinata insieme con un po' di struggle di Damiano David dei Måneskin.
1: Buono.
0: Cos'è?
1: Radio Brunch.
0: Ah, ok, radio. Scusi, non volevo disturbarti mentre mangi, però ecco, Radio Brunch. Buongiorno carissima Svizzera italiana, ma non solo. Buongiorno mondo intero, Svizzera intera. Intanto buon Ferragosto a todos. Spero che state bene. Io sono Alice, sono le 10:30 in punto. State ascoltando Rete 3. Io volevo iniziare intanto dandovi un'informazione di servizio molto importante. Non so chi a Locarno ha perso un pezzo. Allora, se siete di Locarno, siete passati dalla Mappo Morettina in direzione Bellinzona Lugano, quindi da Locarno, andare via da Locarno, il vostro cetriolo è lì. Se ve lo state, il cetriolo è lì per terra e lo potete io non l'ho spostato, credo che anche altre persone abbiano visto, qualcuno ha perso un cetriolo, lo lasciamo lì in caso che tornano indietro. Comunque, proprio al semaforo per entrare nella Mappo Morettina in direzione appunto Bellinzona Lugano, se siete arrivati a casa e volevate fare l'insalata greca, avete detto ci picchia, ho preso il cetriolo ma ora non c'è più, è lì a Locarno, l'ho visto stamattina, e quindi potete andare poi a recuperarlo. Se l'avete perso ieri sera perché eravate al festival a fare un po' di guardare un po' di film e poi fare un po' di bisbocce, non so se vi conviene tornare indietro. Però se siete di Locarno e quindi di passaggio, nel caso potete recuperare il vostro cetriolo. Ancora un buongiorno da parte di Alice. Let's go, le prossime due orette insieme qui ovviamente solo su Rete 3.

un po' di BPM in più grazie a Liga, ovviamente balliamo sul mondo. Era il 1990, sembra ieri, anche perché io quando sento le canzoni di Ligabue non lo so, mi sembra che sono tutte uscite dal 2000 in avanti, non so come mai, mi dà sempre questa impressione, in realtà no, non è vero, mi sbaglio ogni volta. Allora, vorrei parlarvi di un fenomeno che recentemente ho visto tante volte sui social e che faccio anch'io senza rendermene conto. Allora mi sono confrontata un po' con le mie amiche, non perché io non conosca uomini, ma perché è una cosa prettamente femminile, e spieghiamo subito come mai. Non è che noi donne siamo nate con questo superpotere, semplicemente ci siamo dovute adattare ai tempi, e sapete, no, come ogni specie animale a un certo punto c'è il bisogno di uscire dall'acqua e iniziare a camminare, quindi si chiudono le branchie e spuntano le zampe, quindi l'evoluzione fa poi il suo corso, e questo è successo anche nelle abitudini di tutti i giorni degli esseri umani allo stato attuale delle cose, per quando si parla di evoluzione, ovviamente. Quindi cosa abbiamo dovuto fare noi donne per insomma adattarci, ecco, alla situazione? Abbiamo dovuto sviluppare un utilizzo delle mani molto particolare, un utilizzo unico delle mani che si chiama claw grip, ok? Il grip della chela, praticamente. Non so se ne avete già sentito parlare, e se non ne avete mai sentito parlare mi potrete dire sicuramente se anche voi lo fate. Allora, cominciamo dal perché, da dove nasce questo fenomeno che tra pochissimo vi andrò a spiegare. Nasce dal fatto che noi non abbiamo le tasche. A noi non sono state fatte le tasche, abbiamo delle mini tasche tipo nei jeans, delle tasche che stanno molto attaccate alle nostre ciappe, quindi è molto difficile infilarci dentro delle cose. Le gonne spesso non hanno le tasche, e quando le hanno per noi è festa quando ti rendi conto che il vestito che hai comprato c'ha le tasche, devi chiamare le tue amiche, i tuoi parenti, tutti qua, raga, ha le tasche, non so se avete visto, così tutti gasatissimi perché a noi non fanno le tasche. Quindi un po' ci siamo adattate con le borse, però insomma non è sempre facilissimo. Se devi prendere solo due robine, che borsa prendi? Prendi una mini borsettina, no? E di conseguenza abbiamo sviluppato la presa da chela, il claw grip, che significa prendere tantissimi piccoli oggettini che non avrebbe senso mettere in una borsa, ma non ci stanno neanche nelle tasche che non abbiamo, e prendere tutto con una mano sola e quindi la penna, la gomma, prendi il telefono, le chiavi di casa, il mazzo di chiavi della macchina, prendi tutto quello che trovi sul tavolo, il badge, gli occhiali da sole, e li prendi tutti con una mano, sfruttando tutte le 5 dita, quindi praticamente un dito per oggetto. E in più riesci a infilarci dentro anche altre cose, e insomma questa è la fatica.

mi porto il telefono, il burro cacao, gli occhiali da sole, una penna, il bicchiere con il caffè, cioè, e tu, nel senso, sono quelle piccole cose che sai che ti servono, ma non mi serve tutta la borsa dove c'ho dentro anche la borraccia piena d'acqua, il pullover, l'altro paio di occhiali da sole, l'agenda, il power bank e tutte queste cose non me le porto dal salotto alla camera. E quindi uno dice: potresti usare le tasche. Ma noi non le abbiamo, noi non abbiamo le tasche. Non so, oltre agli stipendi paritari hanno dimenticato anche di farci le tasche. Le tasche, scusate, vabbè, la battuta ci stava, me l'avete messa lì su un vassoio d'argento. Comunque, senza tasche e con borse troppo piene di altre cose, noi dobbiamo capire come portare delle piccole cose in piccole quantità per brevi percorsi dove non ci serve l'intera borsa. E quindi ecco per questo che l'essere umano femminile ha sviluppato la claw grip, che è proprio questa presa a chela, si chiama. In realtà non è che abbiamo le mani a chela, ma sfruttiamo tutte le dita per metterci dentro praticamente degli oggettini, e quindi riesce a portare 10 cose con una mano sola. Ma se volete scoprire se ce l'avete anche voi, uomini o donne che siano, potete scoprire di averla. Basta mettere tipo 6 o 7 oggettini sul tavolo e poi cercare di prenderli tutti quanti con una mano sola e fare almeno 10 passi per la stanza. Questa è la sfida. Si può fare anche tra più persone, dici: ah, ci mettiamo lì, mettiamo gli stessi 6 oggetti e poi uno alla volta tentiamo di tirarli su con una mano sola. Questo per verificare se anche la vostra mano si è evoluta in questo senso e che anche voi, insomma, avete la claw grip, perché per un motivo o per l'altro vi è servita a un certo punto. E quindi se l'avete provato o se già sapete di farlo, io vi ricordo 079 873 8073 per interagire con Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E abbiamo raggiunto le 11 insieme, ancora buongiorno da parte di Ellis su Rete 3.
0: Yes, Rete 3.
1: Se vi state svegliando in questo momento, raga, buongiorno! Mi raccomando, lavatevi la faccia, che è importante.
0: Togliersi tutta la sabbiolina dei sogni dagli occhi perché è iniziata questa bellissima giornata. Buon Ferragosto.
1: Andiamo a vedere le previsioni del tempo fino a questa sera. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con alcuni annuvolamenti sulla Svizzera nord-occidentale e locali rovesci già al mattino. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi, ci saranno alcuni rovesci e temporali. Le temperature massime di oggi raggiungeranno i 33 gradi, quindi farà caldo pure oggi. Previsioni per domani, che è domenica in tutta la Svizzera in parte soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità con rovesci temporali soprattutto nelle Alpi e al sud. La temperatura minima di domani sarà sui 20 gradi al sud, al nord invece 18, e le massime raggiungeranno i 31. Andiamo al traffico. Ci sono un paio di aggiornamenti da parte di Via Swiss, specialmente sulla situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Tra Quinto e Airolo ci sono code per 4 km con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra, la terza corsia destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. Al portale nord invece le code sono di 3 km tra Wassen e Göschenen, con attese di una trentina di minuti in direzione del Ticino. Se ci saranno altri aggiornamenti ovviamente sulla situazione viaria della Svizzera italiana vi faremo sapere. Sempre qui su Rete 3, andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: C'è stato un accoltellamento questa notte a Lugano, poco prima delle 4 in via Pelloni. Un individuo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo e poi si è dato alla fuga. La polizia cantonale conferma queste prime sommarie informazioni. La vittima è stata trasportata all'ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Maggiori aggiornamenti saranno nei prossimi appuntamenti informativi. E 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver sospeso i programmi di cooperazione col paese, li ha reintrodotti un anno e mezzo dopo e oggi è nuovamente rappresentata a Kabul. Lo scorso anno la Confederazione ha stanziato circa 25 milioni di franchi a favore dell'Afghanistan, dove 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, lo indica il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Al momento pochissimi svizzeri vivono nel paese, se ne contano 17 che lavorano principalmente per la Confederazione o per le locali organizzazioni non governative. Intanto nella capitale afghana centinaia di giovani si sono radunati nei pressi dell'ex ambasciata americana sventolando bandiere a sostegno del governo talebano, il quale parla già di anniversario scritto a lettere d'oro nella storia del paese. E infine sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump afferma che lo stretto di Hormuz verrà presto dichiarato territorio americano. Parole pronunciate in pieno stallo negoziale con Teheran che sollevano pure interrogativi sulle reali intenzioni del presidente statunitense. L'Iran ha comunque replicato che non si lascerà intimorire dalle dimostrazioni di forza. Per il momento per le notizie è tutto, il prossimo appuntamento informativo su Rete 3 alle 12.30.

0: quest'estate così anche ritmata e segnata da dischi come quello che è uscito proprio ieri fresco, insomma, di sfornata così, di Benny Blanco, questo suo progetto. Sapete, Benny Blanco è un produttore importantissimo per quanto riguarda soprattutto la musica statunitense, il pop che abbiamo conosciuto negli ultimi quasi 30 anni, sicuramente 25 anni sono segnati da produzioni di Benny Blanco, e adesso esce con il suo secondo album da solista, tra virgolette, cioè che lui produce, poi sceglie le sue voci da mettere dentro nell'album, non è che lui canta, perché appunto è un producer, quindi di base fa praticamente solo, tra virgolettissime, le basi e le produzioni. È uscito ieri Hermoso, il suo nuovo disco, nel quale appunto c'è anche questa Te Olvido con Selena Gomez, che tra parentesi è pure sua moglie, e Becky G, queste due straordinarie voci. Tutto il disco, da quello che ho capito, sarà completamente in spagnolo. Non l'ho ancora ascoltato, non ho avuto il tempo ieri, quindi non vi recensisco niente. Per il momento lo facciamo a Fera Suivre. Quando avrò ascoltato tutto l'album, poi vi dirò se è un bel disco e vale la pena ascoltarlo. Ancora buon Ferragosto a tutti quanti da parte di Alice su Rete 3. Abbiamo ancora un'oretta e mezza da passare insieme, e tra l'altro ho una, come si dice, una testimonianza. Stavamo parlando del claw grip, quindi queste, la capacità che hanno sviluppato le donne non avendo le tasche, essendo sprovviste di tasche. I vestiti delle donne non hanno tasche o hanno tasche molto strette o molto piccole, quindi sostanzialmente inutili. Abbiamo sviluppato la capacità di prendere tanti oggetti con una mano sola, così che non devi sempre portarti dietro la borsa con dentro tantissima roba. Tipo, se ti sposti dal salotto alla camera da letto, devi portarti dietro solo tre cose. Non usi la borsa, ma usi la claw grip, questo nostro superpotere, questo nostro gettone evoluzione che abbiamo utilizzato per riuscire a portare in giro le nostre cose. E giustamente c'è anche da claw, che è la chela, passiamo anche ai tentacoli, sentiamo un po' il messaggio. Pronto?
1: Comunque,
0: pronto?
1: Se posso, vai. Permettermi, certo, il giorno che si diventa genitori, sì, soprattutto mamme, sì, si scopre di discendere dal polipo, penso. Bellissimo. Perché comunque le braccia sono sempre solo due,
0: sì,
1: ma portano talmente tanti sacchetti, pacchetti, scatolette, borracce e di tutto di più, e figli magari dall'altra parte,
0: giustamente,
1: che praticamente hai un diametro di 2 metri per 2 dove porti di tutto di più.
0: Di tutto,
1: ecco,
0: di più.
1: Questo è quando si diventa genitori, peggiora ancora la storia.
0: Mia,
1: ciao!
0: E giustamente devi trasportare cose da un posto all'altro, mentre anche stai trasportando dei bambini, quindi tanta roba per i polipi là fuori.

0: Ciao, sono Franky.
1: Ciao.
0: Ma scusate, quelle borsette a marsupio che si usavano una volta non si usano più?
1: Allora, no, non è che non si usano più, assolutamente, hai fatto bene a chiedere, nel senso, però se devi trasportare solo tipo 5 o 6 cose, appunto, dalla tua camera al salotto, o io esco fuori a lavoro per farmi la pausetta e bermi un caffè nella terrazza di fuori, cioè se c'è la possibilità di uscire, o comunque mi sposto da un ufficio all'altro e robe così, non è che sto lì, apro il marsupio, metto dentro le cose, chiudo dalla mia borsa grande con dentro tante cose per avere una borsa più piccola con dentro poche cose, poi dovrei mettere la borsa piccola nella borsa grande e cioè è un casino, capisci Franky? E quindi sarebbe fighissimo avere le tasche come ci sono per esempio nei jeans per uomini. Ma noi non ci hanno dotate di questo potere, cioè noi proprio non abbiamo le tasche, o le abbiamo molto piccole o molto strette. Ogni tanto ci fanno una gonna, un vestito con le tasche e noi siamo estasiate, cioè che se c'è qualcosa con le tasche decenti in cui puoi mettere degli oggetti e non sono delle mini tasche, hai vinto, cioè la tua lotta al patriarcato praticamente è superata e di conseguenza l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata evolvere le nostre mani e riuscire a prendere tanti oggetti, che poi tanti, dici 5-6 robine con una mano sola, così che l'altra la puoi usare per aprire le porte, giustamente. Poi abbiamo anche un'altra testimonianza, quella di Dave, grazie mille per il tuo messaggio, che dice sì, sviluppata anche io questa capacità, perfetto, grande, dice sviluppata nei primissimi anni di mia figlia per raccogliere i mille giochini sparsi e riordinare. Anche lì non hai sempre voglia di prendere il cesto, buttarci dentro le cose, così, no? Fai con le mani, prendi tantissime cose con le mani, fai prima e poi riesci a mettere in ordine. Tra l'altro lo stesso Dave mi chiede, ma per l'aggiornamento del traffico com'è finita con il cetriolo in carreggiata? Per chi si fosse collegato solo adesso, è stata bellissima la mia mattinata, oltre al fatto che sapevo di venire qui a lavorare e passare 2 ore di questo sabato mattina insieme a voi, mi sono svegliata, mi sono preparata, sono salita sulla mia macchina, come sapete bene è super performante, arrivo al semaforo per entrare in Mappo Morettina e cosa mi accorgo che c'è sul bordo della strada? Un cetriolo! E quindi ecco, rinnovo il mio avviso di questa mattina, se siete di Locarno e avete perso il vostro cetriolo, lo trovate all'entrata della Mappo Morettina in direzione Bellinzona Lugano, è lì sulla carreggiata, pulito, l'ho visto lì. Stay.

0: Signore e signori, prendete i vostri telefoni, nel momento di giocare. Vi dico già il numero di telefono: 079-873-8073.
1: Movie Quiz.
0: Oh yes, Movie Quiz, lo sapete che fino al 19 di agosto su Rete 3 potete provare ad aggiudicarvi due biglietti per tre persone, cioè nel senso tre vincitori che si portano a casa due biglietti a testa per l'Open Air Cinema Bellinzona. Tutte le sere, praticamente dalla fine di luglio fino appunto al 19 di agosto, ci sono dei film proiettati all'aperto, da qui Open Air Cinema ha senso, e noi di Rete 3 vi vogliamo mandare al cinema. Se magari non siete andati al Festival del Film a Locarno questa settimana, insomma, potete andare a Belli a vedervi una di queste proiezioni. Allora, cosa vi regalo? Io vi regalo i biglietti per stasera alle 21:15 circa, per andare a vedere, signore e signori, Frontaliers Sabotage, la straordinaria nuova avventura che vede ovviamente come protagonisti Bussenghi e Bernasconi, in cui l'identità svizzera è in pericolo. Signore e signori, l'intelligence della Confederazione ha le prove che un presunto malavitoso italiano è intento a sabotare il gusto della rinomata cioccolata svizzera. E chi sono i nostri eroi? Sono proprio loro. Bussenghi e Bernasconi, ancora insomma, che si troveranno a dover proteggere l'identità del nostro paese e soprattutto il gusto del nostro cioccolato. Come detto, tre persone che possono portarsi a casa due biglietti a testa, quindi vinci tu e puoi invitare qualcuno da portare a vedere il film questa sera alle 21:15. Quindi se giocate, te lo dico, se giocate, perché avete la serata libera per andarci, ok? Allora, cosa bisogna fare per vincere? Intanto vi ripeto il numero di telefono: 079-873-8073. Vi pongo una domanda a più opzioni, quindi ci sarà A, B o C. Al numero di telefono che vi ho appena detto dovete scrivermi un messaggio in cui mi dite se la risposta giusta è la A, la B o la C. Siamo pronti? Avete il telefono? Siete pronti? Ok, perché poi andiamo a estrazione, quindi ci vuole anche un po' di fortuna. Allora, 3, 2, 1. La domanda è la seguente: chi tra gli animatori di Rete 3 era parte del cast del primo film dei Frontaliers nel 2017? Ovviamente tralasciando Paolo Guglielmone e Flavio Sala, che vabbè, lo sappiamo. Quindi, ripeto, chi tra gli animatori di Rete 3 era parte del cast del primo film dei Frontaliers nel 2017? Risposta A, la Tiki. Risposta B, Angelo dei Cialtroni. Risposta C, Nico di Parzialmente Scremato. Vi ripeto, chi tra gli animatori di Rete 3 era parte del cast del primo film dei Frontaliers nel 2017? Risposta A, la Tiki. Risposta B, Angelo dei Cialtroni. Risposta C, Nico di Parzialmente Scremato. 079-873-8073 è un pizzico di fortuna per due biglietti per la proiezione di questa sera all'Open Air Cinema Bellinzona per vedere Frontaliers Sabotage. Buona fortuna!

0: raga, è andata, mi dispiace per chi non è riuscito a portarsi a casa i due biglietti per andare a vedere Frontalier Sabotage questa sera all'Open Air Cinema Bellinzona. Però ovviamente se non siete riusciti a vincerli con noi su Rete 3, potete comunque acquistarli, non è che non ce ne sono più di biglietti, quindi potete tranquillamente andare su Google, internet, e cercare Open Air Cinema Bellinzona, andate sul sito e potete prendere i biglietti. Se ci tenevate a vederlo, giustamente magari uno dice non ho vinto, però voglio comunque andare a vederlo. Intanto andiamo a fare un po' la verifica. La domanda era: chi tra gli animatori di Rete 3 era parte del cast del primo film dei Frontaliers nel 2017, oltre ovviamente a Paolo Guglielmoni e Flavio Sala, che sono, vabbè, the protagonist, the Frontaliers, e lo sapete benissimo. C'è chi mi ha scritto risposta D, che non c'era Ottavio. È vero che c'era anche Ottavio nel cast, ma non era tra le opzioni della domanda che vi ho posto. Le tre opzioni erano Latichi, A. Latichi, B. Angelo dei Cialtroni, C. Nico di Parzialmente Scremato. E ovviamente la risposta corretta era Angelo! Angelo, che salutiamo, ormai lui è andato in pensione, però rimarrà un cialtrone per sempre, questa sua questo suo superpotere non lo mollerà così facilmente e di conseguenza rimarrà per sempre anche Angelo dei Cialtroni, ovviamente qua sulle frequenze di Rete 3. Lo salutiamo, gli mandiamo un fortissimo abbraccio. Lui era effettivamente nel primo film dei Frontaliers, insieme anche a Ottavio, sì, me lo state scrivendo, mi ricordo Ottavio, sì, è vero, c'era Ottavio, ma non era nelle risposte da dare, quindi ovviamente poi c'è anche una questione un po' di fortuna, perché siete in tanti a rispondere, tanti che hanno voglia di andare a vedere il film, e quindi ci vuole un po' di, insomma, un po' di quella roba lì. Comunque io faccio i complimenti a Liana, Elvis e a Doni che hanno vinto oggi, sono stati estratti a sorte e che hanno risposto correttamente dicendomi risposta B. Grandi raga, e insomma sapete che anche nei prossimi giorni vi regaleremo altri biglietti per altri film, quindi rimanete con noi, rimanete su Rete 3.
1: Listen.

0: Cyril Stumbling In, e uno dice: ma sì, mi ricordo l'estate scorsa che ci ascoltavamo questa canzone, eravamo felici, faceva caldo, forse un po' meno caldo, probabilmente un po' meno caldo, invece no, del 2023. Già 3 anni, aiuto. Vabbè, comunque sì, allora so che mi state scrivendo in tanti, ma anch'io ci volevo andare a vedere Frontalier Sabotage. Lo so, c'è chi anche mi ha scritto: l'ho già visto, ma l'avrei rivisto volentieri. E vabbè, vuoi mettere? Non so, assolutamente, io sono d'accordo con questa tua affermazione. Appunto, lo potete fare comunque anche se non avete vinto i biglietti da noi, cioè nel senso, ci sono tantissimi film che vengono proposti appunto all'Open Air Cinema Bellinzona. Domani sera per esempio ci sarà Marty Supreme, poi ci sono le proposte anche per i bambini, lunedì c'è Zootropolis 2, ci sarà anche l'Odissea di Nolan, insomma, sia film magari che hanno già qualche anno, ma anche cose che erano al cinema fino a 2 settimane fa, quindi veramente la proposta è super varia e io vi invito nuovamente a andare sul sito, cercate online Open Air Cinema Bellinzona, trovate la lista di tutti i film che ci sono da oggi in avanti e potete acquistare biglietti e potete andare a vedere il film, compresi quello di stasera, che appunto è Frontalier Sabotage. Poi non so, questo è proprio il periodo da film, con anche il Festival del Film di Locarno, ci siete andati, avete visto qualche film, oppure andate più per le opzioni un po' più collaterali che ci sono al festival? Ovviamente Locarno si mette un altro vestito oltre a quello con la fantasia leopardata, perché è così che bisogna fare, ma proprio anche di proposte giornaliere, di attività e poi anche di spazi serali per la musica e cose di questo tipo che tutto il resto dell'anno non ci sono, e quindi a partire ovviamente per esempio dalla grande rotonda di Locarno. Quindi non so se magari qualcuno è passato, come sempre potete condividerci le vostre esperienze allo 079 873 8073, che abbiate visto un film o abbiate ballato fino alle 3 del mattino, insomma chissà se Locarno l'avete vissuta.
1: Mammo saltato dal vicino,

Go per la nuova musica della Svizzera italiana. Abbiamo i ticinesi Alma Acoustic, che nel 2026 sono usciti con questo brano Arturo. Loro appunto, vabbè, sono molto conosciuti già dalle nostre parti come quartetto, quindi tantissima roba, in parte luganesi, in parte bellinzonesi, quindi coprono una bella parte del cantone. Siamo sempre contenti quando accadono queste cose, no? Soprattutto per il meme sopra e sotto ceneri, che non ci si mette mai d'accordo, invece guardate un po' la musica mette d'accordo pure quello. Allora, non abbiamo finito di giocare questa mattina insieme, perché sì, abbiamo già insomma giocato per i biglietti dell'Open Air Cinema Bellinzona, che questa sera aveva in proiezione, avrà in proiezione Frontaliers Sabotage. Ma c'è un'altra cosina che vi devo regalare, sì, perché come detto noi qui a Rete 3 abbiamo una missione, d'altronde siamo un servizio pubblico e di conseguenza noi del pubblico ci vogliamo occupare e vogliamo cercare di rendere più piacevoli le vostre giornate, dalla mattina alla sera, eventualmente anche la notte, quando siete in casa, quando siete fuori, soprattutto in questo periodo di caldo incessante, no? Ogni giorno sentiamo che l'allerta canicola avanza di un giorno in più, non è facilissimo, ci svegliamo tutte le mattine rintronati anche se abbiamo dormito le nostre 8 ore, non capiamo come mai. C'è chi si sente gonfio, chi c'ha i piedi gonfi, chi c'ha il sudore sulle ginocchia e non riusciamo più a mettere insieme i neuroni. È sempre più difficile stare con questo caldo, tant'è che non hai neanche voglia di uscire al pomeriggio, perché dici, per andare fuori con 40.000 gradi che non riesco a farmi neanche una passeggiata, perché dopo 2 minuti boccheggio, dici vabbè, la semper, no? Come si dice. E di conseguenza noi vogliamo un po' cercare di aiutare questa situazione, qui a Rete 3 ci teniamo, lo sapete, e di conseguenza abbiamo sviluppato un nuovo progetto. Un nuovo progetto è partito da qualcosa di piccolo e poi è diventato una cosa grande, ufficialmente funzionante. Sto parlando, signore e signori, dello Sventolino! Lo sventolino di Rete 3, non un classico ventaglio che siamo noi a teatro che ci portiamo il ventaglio. No, noi abbiamo lo sventolino perché andiamo al fiume. Sventolino, quindi un cerchio di stoffa che si può rinforzato con un ferretto, che si può utilizzare per farsi proprio l'aria, e ha anche il suo piccolo astuccetto di plastica dura che potete insomma chiudercelo dentro. Diventa piccolo piccolo piccolo, non abbastanza piccolo da starci nelle tasche dei jeans per donna, ma insomma piccolo abbastanza, almeno per le borse. Quindi se volete vincere lo sventolino, oggi ne ho, vediamo un po' quanti ne ho qua. Allora, 1, 2, 3, ne ho 3 sventolini da regalare a 3 vincitori o 3 vincitrici che risponderanno al seguente annoso problema, perché non possiamo risolvere solo noi il problema del caldo, lo dobbiamo fare tutti insieme, ovviamente. Uno, facendo attenzione alle nostre abitudini e cercando di consumare il meno possibile, ma questo già lo sapete, non c'è bisogno che arrivo io a dirvelo. E poi trovando altri metodi per rinfrescarsi, no? Che non siano l'aria condizionata, il ventilatore o lo sventolino. 079-873-8073, mandatemi un vocale o un messaggio in cui mi dite metodi alternativi, un metodo alternativo per rinfrescarvi. 079-873-8073, e verranno poi estratte 3 persone che si porteranno a casa lo Sventoline di Rete 3.

Ma quel disperación, Stromae! Beh, grandissimo pezzo del 2014, questa formidabile. Ma andiamo alle cose più, insomma, positive, nonostante sia una bellissima canzone, assolutamente, ma ora c'è bisogno di festeggiare! Abbiamo i nostri vincitori dello sventolino di questa mattina. Intanto congratulazioni a tutti quanti, perché avete mandato tra vocali e messaggi tutta una serie di

0: di soluzioni per rimanere più al fresco, alternative ovviamente all'aria condizionata, al ventilatore e allo sventolino che insomma alcuni di voi si riusciranno a portare a casa. Sentiamo alcune di queste soluzioni partendo per esempio da Franco. Vai, quale soluzione per rimanere freschi? Vai.
1: Sì. Ciao, un bello straccio bagnato da mettere al collo,
0: sì,
1: e tenerlo per un quarto d'ora prima di cercare di dormire.
0: 15 minuti, perfetto. Allora io ci investirei, te lo dico, quindi grazie. Tu ti porti a casa un bellissimo sventoline e poi abbiamo anche un'altra soluzione. Vai Babi, sentiamo questa.
2: I calzini nel congelatore.
0: Calzini nel congelatore, poi aggiunge, c'è un'aggiunta però, eh.
2: Quando li indossi poi per mezz'ora c'hai bel fresco.
0: C'hai bel fresco ai piedi, quindi tanta roba. Calzini nel congelatore, panno fresco sul collo. Andiamo all'ultima soluzione. Vai, pronti, partenza, via.
3: Trasferirsi al Polo Nord e vivere con gli orsi polari. Ciao!
0: Ciao, bella raga, ci vediamo tutti al Polo Nord, perché mi sa che questa è la soluzione più efficace di tutte. Complimenti, voi tre vi siete aggiudicati uno sventolino da portarvi a casa. Non è l'ultimo che regaleremo oggi, non è l'ultimo che regaleremo quest'estate, quindi continuate a seguirci, a giocare, a partecipare con noi, perché insomma ne abbiamo ancora tanti da dar fuori per rinfrescare insomma il nostro paese. Tantissima roba, intanto grazie per le vostre soluzioni e andiamo avanti con i festeggiamenti, perché oggi è il compleanno di una queen, la queen delle baddie. Sto parlando di Anna. Anna che oggi compie 23 anni, l'abbiamo conosciuta nel 2020 in pieno Covid, grazie al singolo Bendo, che è diventato, vabbè, una specie di inno per quanto riguarda la sua carriera e che si porta ancora nei live, nonostante insomma, ecco, uno magari può dire vabbè, sono un po' stufo di suonarla. No, assolutamente no, era diventata numero uno in tutte le classifiche in assoluto e anche così il suo disco Vera Baddie, che ha trascorso ben 9 settimane consecutive al numero uno, stiamo parlando delle classifiche italiane, è stato un assoluto primato femminile che non si vedeva dal 2008, quindi tantissima roba per Anna, per la sua carriera, per la sua musica e ovviamente anche per il suo compleanno. Chissà come festeggerà questo fine settimana, noi festeggiamo ascoltandoci White Girl Wasted.

0: 12:01, sempre su Rete 3, abbiamo festeggiato
1: Rete 3.
0: Abbiamo festeggiato il compleanno di Anna, abbiamo tirato sui BPM, raga, abbiamo fatto un piccolo party qua nello studio e direi che non lo concludiamo qua, perché questa è una bella mattinata, inizia adesso anche tra l'altro la pausa pranzo, quindi buon appetito! Ancora mezz'oretta insieme su Rete 3.

posso dire coraggiosi quelli che mi stanno mandando le foto della grigliata, cioè capisco è Ferragosto, tra l'altro buon Ferragosto a tutti quanti, ma wow, cioè raga, stare davanti a una brace ardente in questo periodo, beh, io tantissimo rispetto, vi devo dire tantissimo rispetto. Ho recentemente festeggiato il mio compleanno e ho deciso di farlo in cima a una montagna, a più, cioè non altissima, a 1300 metri, comunque non è bassissimo ma non è neanche altissimissimo. E niente, volevamo tutti trasferirci lì, cioè con i nostri amici mi hanno detto: noi questa casa la teniamo, la occupiamo e stiamo qui, non torniamo più giù, anche perché siamo tutti che viviamo tipo Locarno, Lugano, Mendrisio in città, cioè quelle cose che aiuto. E quindi insomma, voi che poi decidete, ma sai cosa? Io accendo un fuoco, controllato ovviamente perché vige ancora il divieto di accendere fuochi all'aperto, però ovviamente se c'hai la tua griglia, le cose, la struttura è ok. E accendo un fuoco e sto qua un'oretta a cuocere delle cose su questa griglia. Coraggiosi, tanto coraggiosi. Uno dice: potresti farti una sauna, che è più o meno la stessa cosa, o fare una passeggiata in centro locale, cioè per dire, anche quella è più o meno la stessa cosa. Quindi tanta roba, tanto rispetto per i grigliatori di questo mezzogiorno, anche perché di solito siete solo voi, cioè lo fai tu, grigliatore, e il resto della famiglia fa altro.

Mi sto divertendo moltissimo perché stanno ancora arrivando dei messaggi su metodi alternativi per rinfrescarsi. Ovviamente il gioco è finito perché gli sventolini sono stati assegnati a tre persone, ma questo messaggio mi ha proprio colpita, perché mi sono trovata nella stessa situazione, non ad adottare la stessa soluzione ovviamente, perché non ci ho pensato effettivamente, ma mi scrivono: ciao, io lavoro da casa e non ho l'aria condizionata, chiudo tutte le tapparelle e metto un catino con acqua fredda e ghiaccio sotto la scrivania, piedi a mollo e si lavora. Ripeto, non si può più partecipare per vincere lo sventolino, ma ho visto questo messaggio e non sono riuscita a trattenermi, perché anch'io tanto tempo ho lavorato da casa, soprattutto anche quando non lavoravo a tempo pieno alla radio e facevo altri lavori, e quindi mi ritrovavo insomma a poter lavorare da casa, soprattutto durante la pandemia, lo sappiamo come tanti di noi, e alcuni posti di lavoro poi hanno mantenuto questa cosa anche quando l'emergenza pandemia era poi rientrata. E quindi sì, e non ho mai pensato effettivamente di mettere il catino di acqua fredda. È anche vero che quando lavori da casa, a meno che non devi fare tipo le videochiamate o cose così in cui ti siede, si può anche stare un po' mezzi nudi, nel senso un po' come lavorare in radio, se volete non ti vede nessuno, quindi io sono qua in bikini per esempio, no, non è vero, noi Direte 3 veniamo a lavorare direttamente nudi e vabbè, mi dispiace, gli unici che si lamentano sono un po' i colleghi dell'info che ogni tanto passano e dicono: ma perché sono nudi qua? Perché noi possiamo, non andiamo in televisione e quindi possiamo andare ancora in giro biotti mentre lavoriamo, e soprattutto in estati così calde. E questa cosa la puoi fare anche quando lavori da casa, perché tanto non devi vedere nessuno, cioè puoi stare lì in mutande con una magliettina e basta, cioè che cosa te ne frega, tanto non devi incontrare nessuno. Di conseguenza, un po' ovviamente, se invece vai in ufficio, vai al lavoro, quelle cose lì, ti cerchi un po' anche di, non so, dipendenza poi da dove vai a lavorare, ci sono anche regole, alcuni posti di lavoro hanno il dress code, gonne o scollature non troppo gonnose o scollatose, e calzoncini corti anche per gli uomini per esempio non si possono mettere, oppure c'è richiesto proprio il completo, e quindi camicia, cravatta, la giacca e tutto quanto, fa caldissimo ragazzi. Quindi è vero che lavorare da casa aiuta sia a rimanere freschi, perché puoi infilare i piedi in un secchiello pieno di acqua gelata, ma ti aiuta anche perché appunto puoi un po' sbattertene dell'outfit e vestirti come ti pare. Grande esperta tra l'altro di moda, outfit e vestiti, e ovviamente anche di musica, è

Signore e signori, io vi ricordo, prima di lasciarvi, il programma per questo pomeriggio, ovviamente alle 14 su Rete 3, l'appuntamento è con Mix Parade, a cura di Lawrence on the mic, appuntamento settimanale con le classifiche e le canzoni che hanno fatto la storia degli ultimi 50 anni di musica. Poi dalle 15 ovviamente l'appuntamento è con Local Heroes in conduzione Luca Rude Boy con i suoi ospiti, sempre musica prodotta nella Svizzera italiana. Seguirà poi a partire dalle 16 il gioco del Luca, sempre con il nostro straordinario Luca Rude Boy, e poi questa sera dalle 19 c'è il mix curato da DJ JK, e poi questa sera ancora più tardi dalle 20 c'è la replica del fantastico programma condotto da Fabio e Matak, Cool Tape, tra l'altro con un'ora intera di mixer dal vivo, mixata DJ set dal vivo, scusatemi, non ho più le parole, direttamente appunto da o un ospite o per questa puntata qui Matak in persona. Signore e signori, per me è stato un gran piacere stare con voi questa mattina. Io vi lascio, vi saluto e vi auguro un bellissimo fine settimana, e ci sentiamo la prossima volta sempre, solo ed unicamente sulle frequenze della fantastica Rete 3. Da parte di Alice è tutto, ciao ciao ciao ciao. I love you.

0: E buon sabato arriva anche da parte mia, sono Luca Rudeboy. Tra un fischio e un Gorillaz vi aspetto dalle 15 con Local Heroes. Oggi saranno protagoniste le chitarre distorte, il punk rock. Sempre naturalmente sto parlando di una band della Svizzera italiana, perché Local Heroes è la promozione, è il mettere in vetrina la nostra musica. Dalle 16 il gioco del Luca con i regali, con i premi, ma con lo chef Cava. Del resto, cioè, non tutte le ciambelle. Scherzo. Fino a questa sera, tempo soleggiato, previsto a sud delle Alpi, nel resto del paese qualche annuvolamento con locali piogge, in particolare sul settore nord-occidentale. Nella seconda parte della giornata, temporali a ridosso delle Alpi. Domani, su tutta la Svizzera, solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento. Per quanto riguarda il traffico, è via Suisse in questo caso, segnalarmi che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Rolo, code per 5 km e attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 3 km tra Wassen e Göschenen e attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Erolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. C'è stato un accoltellamento questa notte a Lugano, poco prima delle 4, in via Pelloni. Un individuo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo e poi si è dato alla fuga. La polizia cantonale conferma queste prime sommarie informazioni. La vittima è stata trasportata all'ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Maggiori aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump afferma che lo stretto di Hormuz verrà presto dichiarato territorio americano. Parole pronunciate in pieno stallo negoziale con Teheran, che sollevano pure interrogativi sulle reali intenzioni del presidente statunitense. L'Iran ha comunque replicato che non si lascerà intimorire dalle dimostrazioni di forza. In Italia, cessata emergenza a Como in seguito dell'incendio divampato giovedì pomeriggio sul Monte Goi, che lambiva anche diverse abitazioni. Gli ultimi focolai sono sotto controllo, ma resta necessario un costante monitoraggio. In Sicilia è stata invece annunciata per le 14 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso da diversi giorni per l'attività eruttiva dell'Etna con espulsione di ceneri vulcaniche.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con l'ufficializzazione del passaggio di Ferran Torres dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Autore della rete decisiva che ha regalato il mondiale alla Spagna, Torres ha firmato un contratto fino al 2031 con i duplici campioni d'Europa, che hanno speso 50 milioni di euro per assicurarsi il 26enne attaccante spagnolo. Spagna, che proprio oggi apre i battenti del campionato, primo dei massimi tornei europei, alle 19.30 Alaves Getafe inaugura la Liga in una prima giornata che non vedrà in campo Real Madrid né Barcellona, per dare fiato ai senatori delle squadre top reduci dalle fatiche mondiali che hanno incoronato la Roja. La Coppa Svizzera, che ha bocciato d'entrata il Bellinzona, vede in campo alle 18 il Taverne, prima Lega in casa del Brunnen, squadra di seconda. Gli accoppiamenti delle formazioni di Super League: Bavois-Servette, Kurtetel-Basilea, Listal-Young Boys e Regensdorf-Grasshopper. Cavallette, che hanno appena annunciato il ritorno di Giotto Morandi. Finito ai margini al Servette, il 27enne trequartista ticinese ha firmato un contratto biennale. Gli europei di atletica, con la Svizzera salita a 5 medaglie dopo l'oro di Verrone negli 800 ed il bronzo di Mumenthaler nei 200, vedono anzitutto quest'oggi Kellin in testa dopo 5 delle 7 prove dell'Eptatron, con 4 atlete racchiuse in soli 17 punti, mentre Lobalu e Reis saranno di scena in serata nei 10.000. Nel pomeriggio segnalo ancora le qualifiche delle staffette 4x100 con Ayla Del Ponte impegnata in quella femminile. Agli europei di nuoto, Roman Mityukov si è qualificato per la semifinale dei 100 d'orso con il 12° tempo. Eliminato invece Flavio Bucca, riuscito comunque a ritoccare il record personale in 54,61. Infine tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, dopo il convincente passaggio del turno di Golubic, stasera alle 20.30 tocca a Walter, opposta alla statunitense Pegula.

0: studia gli animali più grandi del pianeta.
1: Quello più curioso forse è il caso dell'Aie, che è un animale che vive solo in Madagascar. È che è uno dei pochi animali, oltre all'uomo, che ha la particolarità di andare a ispezionare la cavità nasale, quindi si mette le dita nel naso, ma non le dita, no. Si mette il dito medio nel naso.
2: Che schifo!
3: Ogni momento ha un sapore speciale.
1: Perché con questo dito lui tamburella praticamente sulle cortecce e poi va a prendere gli insetti e le larve che si trovano.
4: Deve fare del suo meglio perché il branco dipende interamente da lui.
1: E secondo la credenza popolare porta sfortuna a vederne una IAE, soprattutto se lui ti punta la zampa con questo dito medio.
5: Rafforza il legame, crea solidarietà.

0: involontariamente ti manda a quel paese col suo, diciamo, con questo strumento che infatti è un dito, probabilmente non la prendi bene, però
1: grazie per quello che ci ha insegnato Christian, come sempre.
0: Grazie a voi, sempre un piacere. C'è una piccola frase che possiamo usare per chiudere. Victor Hugo, che diceva o ha detto:
2: sono contento di aver vinto per il miglior becco, col pelo lungo e le corna belle.

0: ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
1: Stay in bed.
2: Di quando aveva 15 mesi, ovviamente, Eric non ricorda nulla. Non si ricorda di quel dottore che disse a mamma e papà che lui, il loro bimbo, aveva la retinoschisi. Tantomeno figurarsi, poteva immaginarsi cosa volesse dire quella parola così stramba. Presto, però, avrebbe iniziato a capirlo. Salendo passo dopo passo, respiro dopo respiro, Eric si ricorda di tutto, del trasloco in Florida, di quello a Hong Kong e poi del ritorno a casa negli Stati Uniti. Ricordi nitidi, ma sempre più sfocati. Si ricorda benissimo di quando la malattia fece calare completamente il buio davanti al suo naso. E si ricorda benissimo delle prime arrampicate, con mani, piedi e talvolta pure la faccia, a cercare quegli appigli al posto degli occhi. Ora, 15 anni dopo, eccolo lassù, che più su di così non si può. E chi se ne frega se il panorama devono raccontarglielo gli altri. È il 25 maggio 2001 e Eric Weinmeier è il primo non vedente ad arrivare in cima all'Everest.
0: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta nel Maine per scoprire un artista che si è convertito alla musica suonata dopo aver debuttato nel mondo della musica come rapper. Role Model nasce nel grande stato del Nord-Est e si trasferisce dopo il liceo a Pittsburgh, dove conosce Mac Miller e viene fortemente influenzato dalla sua fama locale e dalla sua metrica nel rap. Un incidente sulle piste da sci lo obbliga a stare a casa per mesi e due amici gli insegnano a usare un programma per produrre musica e registrare brani rap. Così Tucker, il vero nome di Role Model, si trova presto a voler lasciare l'università per dedicarsi alla sua passione. Presto però abbandona il rap e i computer per dedicarsi al cantautorato, componendo brani e imparando a suonare la chitarra acustica. Così nel 2017 registra in un armadio di casa il suo primo album, che gli vale l'attenzione sui social e una chiamata del vecchio amico Mac Miller, che lo invita a Los Angeles, dove conosce nomi del cantautorato americano in forte ascesa, come ad esempio Julia Michaels. La forza di Role Model sono i suoi testi, che conservano qualche tema riconducibile al rap, come la salute mentale, il sesso, le relazioni instabili, ma lo fanno con una sensibilità diversa, come fossero un flusso di coscienza, quasi una confessione. Il suo bedroom pop lo porta ad incidere il suo secondo album nel 2024, mentre qualche giorno fa è stato pubblicato il suo terzo progetto, Chuck Timely and the Hourglass, in cui Tucker esce dalla sua stanza e si affida a una produzione più strutturata, ricca di strumenti, ma sempre rigorosamente acustica, senza elettronica, come qui a Musica Organica vi abbiamo abituato ad ascoltare. L'esempio è il brano che stiamo per sentire, un brano che ci proietta al volante di una vecchia auto sulle orme del più puro cantautorato americano degli anni 70, quello degli Eagles, di James Taylor, e che lancia Role Model nel futuro della musica. A Musica Organica, ecco High Hope 3000.

0: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi nuovamente.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista.

fase risulta essere tutto ben amalgamato, piacevole e molto interessante. OYN possiamo quindi considerarlo un esperimento ben riuscito. Con il solito Max O'Cream che descrive la sua vita e i suoi pensieri personali, questa volta su delle sonorità diverse rispetto alle sue abituali.

0: Dalle 15, tra un'oretta circa, torna Local Heroes, creste, chitarre distorte e i Bless the Saints, band punk pop, punk rock, insomma. La cresta c'è. Super Ticinetti. Dalle 16 il gioco del Luca con lo chef Cava, con due confezioni del gioco del Loca, nel gioco del Luca da regalare. Gli sventolini e l'infradito. What else?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 14 e 2 minuti. Prima di lasciare la linea a Lorenz con la Mix Parade.
1: Rete 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Durante le prossime ore su buona parte del paese sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, soprattutto lungo il Giura e a ridosso delle Alpi. Domani su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento, attesi temporali anche sul versante sudalpino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Ancora in fuga in Ticino l'individuo che nella notte ha accoltellato un uomo in via Pellone a Lugano, la vittima è ricoverata in ospedale. 5 anni fa, il 15 agosto del 2021, i talebani entravano a Kabul segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma il regime fondamentalista islamico ha sottratto ogni diritto alle donne, in barba alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Secondo i dati dell'ONU, quasi 2,5 milioni di ragazze sono escluse dall'istruzione secondaria. La Svizzera è intanto tornata a fornire aiuto alla popolazione afghana, stanziando l'anno scorso 25 milioni di franchi. Parallelamente Bern esorta il regime talebano a rispettare le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze. In Indonesia è salito a 38 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito poco prima della mezzanotte svizzera le isole meridionali del paese. Al momento non risultano vittime di nazionalità elvetica, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri. Lorenz.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lorenz on the mic.
3: La Mix Parade di Ferragosto si accende con le canzoni che hanno imperversato negli ultimi decenni. Apertura odierna affidata a Lenny Kravitz, una star che a distanza di 30 anni infiamma ancora con il suo carisma e la sua musica che ha saputo attraversare generi e stili a ritmo di rock, soul, reggae e pop. Are You Gonna Go My Way è il terzo album in studio, datato 93, dal quale è stato estratto l'omonimo singolo.

In Mix Parade anche i Duran Duran, che hanno segnato la storia degli anni 80 con la loro miscela neoromantica di estetica, glamour e ovviamente di musica. Hungry Like the Wolf fa parte del secondo album, Rio. La pubblicazione di un nuovo disco di Vasco Rossi è sempre un evento nazional popolare che catalizza pubblico e addette ai lavori. Nel 2004 l'uscita del 14° album, Buoni o Cattivi, non ha smentito le attese, risultando il più venduto dell'anno con oltre 1 milione di copie vendute e uno dei più amati della carriera del cantante di Zocca.

Il mix raid anche Olivia Dean, cantautrice londinese classe 99, che si sta confermando nell'attuale panorama musicale grazie a presenza scenica e a una voce che incanta. Man I Need è stata la sua power hit del secondo album The Heart of Loving, uscito a settembre 2025. Il prossimo è stato rilasciato nel 77 come secondo singolo del capolavoro Songs in the Key of Life. Sir Duke è a distanza di anni ancora considerato un esempio di tecnica, arrangiamenti e ritmica, senza dimenticare l'energia magica creata da Stevie Wonder.

Nell'estate 2023 David Guetta, DJ producer francese, ha estratto dalla sua console questo geniale pezzo con i featuring vocali della cantante inglese Anne-Marie e la rapper americana Coily Rae e soprattutto il sample di una super hit degli anni 90 di Hathaway. Il prossimo è per la rock band dei Goo Goo Dolls che nel 98 venne contattata per scrivere una canzone per la colonna sonora del film La città degli angeli con Mac Ryan e Nicolas Cage. Pur non essendo il nome più antisonante tra le band partecipanti, erano presenti nomi tipo U2 e Alanis Morissette, Iris risultò la canzone con più airplay radiofonici.

Quando... In Mix Parade anche due ragazzi di Modena, Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che si sono conosciuti in internet nel 2010 e con il nome di Benji and Fede hanno iniziato a pubblicare cover nel tubo. Dopo un tentativo fallito alle selezioni delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2015, sono stati ingaggiati per un tour nelle piazze italiane e durante queste esibizioni sono stati notati da un talent scout, ottenendo il primo contratto discografico. Con la stessa etichetta realizzano 4 album, raggiungendo l'apice del successo nell'estate 2019 con Dove e Quando, prodotto da Merck & Cremond, che conquista la vetta della Top Singoli, il doppio disco di platino della Fimi e la Power Hits Estate. Il rap dannata oggi è affidato ad un re dell'industria musicale di metà anni 2000, Curtis James Jackson III, conosciuto come 50 Cent, con uno dei suoi brani più rappresentativi, dal titolo zuccherato, costruito su un testo esplicito, ma ben confezionato per il grande pubblico.

Nata durante le sessioni di Zooropa, l'ottavo album di U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, è stato inserito nella colonna sonora del film Batman Forever, uscito nel 95. In Mix Parade anche Mi Chico, un progetto di DJ Goggia, all'anagrafe Ovidio Marius Goggia, produttore rumeno esperto in Deep House, che cavalca il filone attuale e di tendenza della musica afro-dance europea, appoggiandosi su ritmi ipnotici e la partecipazione di Jason Derulo e della cantante brasiliana Melody.

Mix Parade anche Patricia Daniels in arte a Diva, che nell'88 con coraggio ha realizzato questa cover di un grande classico di Otis Redding, portato al successo planetario da Aretha Franklin. Grazie alla sua voce potente e sicura, ha saputo personalizzare la versione in chiave house e vincere la sfida. Sotto la produzione dei fratelli La Bionda, il duo torinese composto da Stefano Rota e Stefano Righi sono stati i pionieri dei tormentoni basati sulla lingua spagnola, tanto da tramutare i loro nomi in Michael e Johnson Rigueira. No Tengo Dinero è stato pubblicato nell'autunno dell'83, poco tempo dopo Vamos a la Playa, ottenendo un riscontro di vendite leggermente inferiore, ma consacrandosi come una delle rivelazioni di quell'anno.

scritta da Maria McKee, cantante americana che, seppur giovanissima, trasse ispirazione dalla fine della sua relazione con Benton Tench, tastierista della band di Tom Petty and the Heartbreakers. La produzione venne curata da David Stewart degli Eurythmics, mentre l'interpretazione venne affidata al nordirlandese Sean Fergal Sharkey, ex leader del gruppo punk degli Undertones. La Mix Parade si conclude con un incontro artistico tra due giovani star della musica contemporanea, Taylor Swift e Zayn, ex One Direction, che hanno messo la firma su I Don't Wanna Live Forever, canzone portante della colonna sonora del film 50 sfumature di nero, uscito nel 2016. Io per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Mix Parade e Lorenz, fondamentale come ogni sabato pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 15 e un minuto, ancora un buon sabato a tutti e buon Ferragosto.
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Durante le prossime ore su buona parte del paese sviluppo di cumuli con rovescio temporale soprattutto lungo il Giura e a ridosso delle Alpi. Per domani, domenica, su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento. Attesi anche temporali sul versante sudalpino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. Ancora in fuga in Ticino l'individuo che nella notte ha coltellato un uomo in via Pelloni a Lugano. La vittima è ricoverata in ospedale. 5 università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta dei Politecnici Federali di Zurigo e di Losanna e delle Università di Ginevra, Zurigo e Basilea. Lo si legge nella classifica Shanghai Ranking stilata da un istituto di ricerca cinese. E in Indonesia è salito a 38 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito poco prima della mezzanotte svizzera le isole meridionali del paese. Al momento non risultano vittime di nazionalità elvetica, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri. Qui è tutto pronto, direi, tra pochissimo Local Heroes.

0: 23 presenta.
1: Puntata di Ferragosto, benvenuti, bentornati. Local Heroes, lo ricordiamo, è l'oretta di tutti i sabati, la replica al venerdì dalle 23 alle 24. Esiste il podcast ed esiste anche il vodcast, quindi c'è la possibilità sia di riascoltare che anche di vedere i brutti ceffi, in questo caso, che sono qua. Mi permetto di dire così perché mi sembra un'espressione punk, e oggi sarà il punk come denominatore comune, non solo chitarre distorte e creste, ma anche insomma uno slang magari legato a questa tipologia musicale. Sono diversi mesi da Lupo Lupazzi, che saluto e che ricordo ancora di essere stato qua davanti con la sua chitarra e di aver concluso con un pezzo di Santana che ho ancora nelle orecchie. Se cercate sul sito rsi.ch/rete-3, comunque nei podcast, troverete sia l'ora intera da riascoltare, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quando volete, al fiume, sul divano, in auto, quando volete. E la possibilità anche di vedere, quindi di vedere le facce degli ospiti, di vedere ad esempio, non so, Omar Guey, che era qua sabato scorso, quel ragazzo con una voce stupenda, amante del soul, quindi ad esempio Omar ha portato delle basi, ha cantato dal vivo, come lui altre band, altri artisti hanno fatto dei pezzi live, quindi ecco, la possibilità di sbirciare anche come è fatto il nostro studio, quindi ecco, un po' curiosità, un po' magari cultura, quindi i podcast e i vodcast, anche di oggi. Tra poco vi presenterò gli ospiti, sapete che Local Heroes è la vetrina della musica italiana, degli artisti, delle band, delle artiste della musica italiana, e oggi iniziamo andando a casa di Taddei, figlio di grande Claudio, che salutiamo. Ti scrivo perché è appena uscito il mio nuovo brano, chiusura del periodo Deiro, quindi vi ricordate che ha fatto diversi anni Romeo Taddei a chiamarsi Deiro, in arte Deiro. Sono tornato a essere Romeo Taddei. E niente, presto andrò a registrare il mio nuovo album. E quindi ce l'ascoltiamo con questa Bien Lejos. Romeo Taddei, benvenuti, questo è Local Heroes.

0: bien lejos. In attesa, come dice lui, di tutto l'album. Se cercate Deiro lo trovate già tra i podcast, l'abbiamo già ospitato e torneremo a farlo non appena il suo album sarà pronto, proprio per chiedergli di cantarci magari qualcosa qui. Allo Caliros ho il piacere di ospitare i Bless This Saints. Grazie mille, Mattia, grazie mille Roman, grazie mille Luca, e salutiamo anche Moira che non è potuta venire ma che è parte integrante, insomma è la bassista della band.
1: La bassista della band, sì. Giusto.
0: Mattia, tu sei il grande capo, ti danno del lei nella band? No?
2: Diamo del voi, in verità. Pensavamo di dargli del lessi, ma ci sembrava troppo.
0: Partiamo un po' dal nome. Allora, blessare arriva da lì, cioè da un gergo un po' giovane.
1: Arriva da lì, bisogna dire una cosa. Inizialmente, praticamente un anno fa, un produttore italiano mi ha appunto fatto questa proposta di fare questo EP assieme a lui. Inizialmente non volevamo nemmeno fare una band, volevamo produrre questo EP, e quando stavamo producendo nel suo studio mi ha detto a un certo momento: ma come si chiama la band? Perché
0: serve un nome, un progetto,
1: se abbiamo un nome, sì. E dobbiamo scrivere i pezzi, sulle cartelle,
0: registrarli anche, la suite, tutto, certo.
1: E gli ho detto: ma intanto metti BTS, Band Tia Santi, ma ovviamente senza pensarci,
0: okay.
1: Perché di fondo non c'era nemmeno un nome.
0: Sì.
1: E dopo ho ragionato dentro di me, dico: ma da BTS devo creare qualcosa che potrebbe funzionare. Io dico: dai, se spacchiamo siamo i Bless This Saints, cioè, e se proprio faremo schifo, Blame This Saints, funziona lo stesso. Insomma,
0: o vergogna o benedizione, insomma. E come sta andando, più sul Blame o più sul Bless?
1: Ma al momento sul Bless, ci sta, dai.
0: Ci sta, un'anima punk, vedo una cresta, vedo tatuaggi, ma vedo quell'attitudine, no? Che al di là di una pettinatura o di un disegno sulla pelle fanno la differenza. Ma ha ancora senso fare punk nel 2026?
1: Certo, ovviamente.
2: Soprattutto nel 2026, ecco. Perché comunque, insomma, quando Mattia mi contattò, per pura coincidenza abbiamo la stessa età, scoprimo di avere la stessa età, e effettivamente stiamo già verso i 40, quindi quella fase in cui inizia ad avere nostalgia un po' degli anni dell'adolescenza, sì. Quindi dei primi anni 2000, perché abbiamo vissuto in quegli anni lì, diciamo, i nostri appunto anni dell'adolescenza, ci siamo appassionati tantissimo di pop punk che veniva sfornato in quegli anni lì, cioè l'apice del pop punk, e ovviamente mi ha fatto innamorare così del progetto. Quindi,
0: se devi citare una band che ascoltavi da ragazzo, qual era, Luca?
2: Citarne solo una è difficile, comunque The Offspring, i Blink 182, Green Day, penso che ci siamo passati un po' tutti, quindi.
0: Sì, non i Ramones però, stiamo già passando a
2: beh, diciamo anche quelli sono arrivati dopo, pian piano che indietreggiavamo con gli anni per diciamo farci una cultura anche delle radici dell'anima punk, però lì stiamo andando un pochino più sugli anni 80, anni 70, anni 80, anni 90, che comunque hanno creato la base di quella che poi è stato il pop punk di fine anni 90, inizio anni 2000, che è un po' ciò che sta nell'anima di questo progetto dei Bless This Saints, nel sound del gruppo.
0: Roman, chitarrista solista.
3: Sì. Allora io...
0: Tu sei un amante da sempre del genere punk o...
3: No, io esco un po' dal metal, diciamo così, però io ho già conosciuto Tia anno prima che abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo suonato in un altro gruppo insieme, a me era super, super facile, lui mi ha scritto un messaggio: guarda, io... c'ho sto progetto che voglio mettere a piedi, ci sei? Io dico sì, a posto, basta, era così. E a questo tempo io ero a Londra e io ho detto: guarda, torno tra qualche mese, così ci sentiamo e andiamo avanti con questo progetto. E allora adesso siamo qui.
0: Anche tu, Tia, sei già nato con la con la cresta e con la voglia di ascoltare musica punk, o a casa tua si ascoltava qualcos'altro magari 40 anni fa?
1: Ma allora, 40 anni fa, diciamo che sono cresciuto, sono figlio di musicisti, mia mamma suonava in un coro, mio papà fisarmonica, si ascoltavano più le canzoni popolari, e abbiamo imparato anche quelle, siamo nati da lì, abbiamo fatto tutto quel percorso per poi ovviamente a 13-14 anni iniziare con le prime band, le prime cose, le prime salette. Le prime cantine lerce, marce.
0: Bellissime, ammuffite
1: eccetera, eccetera. E poi anch'io ho fatto un po' un percorso nella musica, nel senso sono partito dal rock anni 70-80, Led Zeppelin, Deep Purple, tutta quella cultura là, per poi avvicinarmi alle band, come diceva prima Luke, di fondo che hanno colpito più gli anni 2000, pop punk americane e anche italiane. Sto pensando per esempio ai Finlay, che hanno avuto un buon successo subito negli anni 2000, fino ad ora, ancora ad ora riempiono i stadi, quindi
0: fantastico.
1: Si vede che è anche tornato un po' di moda questo pop punk, credo che...
0: Sì, beh, poi mi hai citato anche un po' di folk, e se penso ai Piace, ad esempio, i vostri colleghi, no? Sia di pensiero che di genere musicale, salutiamo il Dodi e salutiamo tutta la compagine, anche loro poi sono riusciti magari a mischiare, no? A prendere dei pezzi folk e a trasformarli con un po' più di energia, con un po' più di overdrive nelle chitarre. Capita anche a voi di fare questo crossover?
1: Sì, cioè nel senso, allora, folk no, perché proprio abbiamo parlato con questo produttore, il produttore tra l'altro è Daniele Autore, che era frontman dei Vanilla Sky,
0: sì, certo,
1: altra band famosissima degli anni 2000, che anche ha spronato un po' l'Italia per questo genere, e di principio lui era molto in chiaro su cosa voleva fare, quindi era molto pop punk dall'inizio. Io volevo appunto registrare e avere dei sound molto anni 2000, e ci siamo molto accordati dall'inizio, eravamo in chiaro tutti e due su cosa avremmo voluto fare. Poi ovviamente con Luke, Roman e Moira erano tutti contenti di questa definizione, e siamo andati in quella direzione, ma diciamo che non abbiamo siamo usciti molto dalle righe, siamo restati più sulle righe, sulla linea del pop punk anni 2000, se vuoi.
2: Sì, esatto, siamo rimasti molto fedeli al genere, perché il progetto, quando Tia ci ha contattati, era già bello inquadrato, come ha appena detto, quindi il sound era quello lì, anche la scelta dei suoni, la scelta proprio delle strutture delle canzoni e dei brani, sebbene mi sento di dire che siamo riusciti ad inserire anche qualche piccola contaminazione del rock e del metal, che sono generi che un po' tutti... cioè, diciamo, l'excursus metal l'abbiamo avuto tutti negli ultimi anni, sia almeno noi presenti, ma anche Moira più che altro sul grunge, sull'hard rock, e siamo riusciti a inserire qualche piccola contaminazione qua e là, che è un po' parte integrante della nostra essenza, del nostro modo di essere artisti e musicisti, sebbene appunto il sound è quello e il genere è quello lì, assolutamente
0: riconoscibilissimo.
1: Roman prima ha detto che ha detto subito di sì, in realtà mi ha detto vengo subito, ma un riff metal in una qualche canzone di prima.
0: Ok, hai messo la condizione, giusto?
2: C'era
0: un chitarrista solista, ci sta.
3: Però se posso dire, guarda, per me, a me cosa mi piace davvero tanto tanto di questo progetto è che è tutto cantato in italiano.
0: Sì, adesso ci arriviamo, quella lì è una domanda. Allora, metto un pezzo e poi me lo descrivete, facciamo il contrario oggi.

0: Il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073 e Dante scrive: mitici Vanilla Sky, per me la cover di Umbrella rimane sempre meglio dell'originale. Bless the Saints, grazie a Mattia, Roman, quindi a Tia, a Roman e a Luke, giusto, ho capito anche già i nickname, come vi chiamate. Abbiamo ascoltato la title track, Sono a LA, e in effetti, come dicevate voi, anch'io ritrovo nei vostri brani, nei vostri suoni un qualcosa del due, cioè, mi sembra di sentire un pezzo delle porno riviste, per dire, no? Un pezzo dei Pancreas, così come intenzione, cantato in italiano, come diceva Roman. Sono a LA, ma c'è più California o c'è più Ticino in questo disco?
1: Ma diciamo, allora, Sono a LA è un pezzo prettamente legato alla California. Ho scritto questo testo quando ero là con mia moglie, abbiamo fatto un giro in tutta la California e vedi che avevamo la nostra Mustang, proprio l'americana classica.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto tutto questo giro dell'America, eccetera eccetera, e sono successe diverse belle scenette in questo giro.
0: Okay.
1: E ho cercato di prendere queste scenette, descriverle un po', metterle in musica, e quando pensavamo poi alla base ci siamo guardati e abbiamo detto: qua ci vuole una base prettamente americana, stile California, perché siamo lì di fondo. Quindi è nata poi questa canzone, che è poi stato anche il singolo della
0: quello
1: band,
0: che sta girando, che magari qualcuno riconosce, perché appunto disco che è uscito a giugno, fine giugno?
1: A giugno, il primo di giugno, sì.
0: Ok, e lo si trova dove? Digitale? Magari approfittiamo, dando già subito i vostri,
1: certo,
0: canali. Luke?
2: Lo si trova chiaramente su tutte le piattaforme digitali, da Spotify, sì, a tutte quante, e il singolo è visibile anche su YouTube con official videoclip girato non in California ma a Lugano,
0: sì.
2: E poi diciamo ci sono dei parallelismi,
0: certo,
2: esatto, è interessante leggere anche delle chicche all'interno del video stesso, e dei parallelismi con gli Stati Uniti, e la nostra musica comunque è disponibile. Abbiamo deciso di stampare i dischi, perché per noi il disco è
0: bello,
2: stampato, e lo porteremo.
0: Feticcio musicale.
2: Assolutamente,
0: lo porteremo
2: anche ai live, appena cominceremo a girare dopo il nostro release party.
0: Quindi grazie mille, anch'io l'ho ricevuto in regalo, anch'io sono un po' un feticista di un supporto magari non digitale quando c'è l'occasione. Perché scrivi in italiano, Tia?
1: Ma perché il mio inglese non lo capiva nessuno.
0: Perfetto, quindi già
2: è un problema comune.
1: No, di fondo, per prettamente scelta che abbiamo fatto col produttore, di fondo. Quindi ci siamo parlati una volta e abbiamo detto: ok, ma come vogliamo fare questo disco? Io appunto, come ho detto prima, pensavo a dei suoni prettamente anni 2000, band, Finney, Vanilla Sky, eccetera eccetera.
0: Sì.
1: Loro cantavano in italiano, poi è arrivato anche Luke. Lui parla benissimo anche inglese, avremmo anche potuto fare qualcosa in inglese, però
0: sì,
1: abbiamo detto: ma dai, proviamo a fare questa cosa in italiano, per proprio portare questa cosa anni 2000 e in tutte le case, e poi almeno ci capisce anche nostra nonna.
0: Ma ci sta, no? Che un'identità magari che rimane. Poi boh, la risposta può essere anche l'ambizione, magari uno scrive in inglese perché, avendo magari la California come mito, ha anche voglia di andare là a cantare, però è altrettanto vero che si può girare il mondo anche con canzoni italiane. Insomma, tanti artisti lo dimostrano. E Chanel chi è?
1: Chi è Chanel?
0: Chi è?
2: Chanel è un personaggio che rappresenta un po' la fine dei sogni, la fine dell'innocenza. È questa ragazza che abbraccia, per abbracciare diciamo il successo, la fama, la bella vita, decide di vendere il suo corpo, di scendere a compromessi con se stessa, abbandonare quelli che sono i sogni d'infanzia, i sogni di gioventù, tutti i suoi valori, e per sostanzialmente per entrare nella società, nel vivo della società. Questo chiaramente ha un prezzo, questo è un costo da pagare che è enorme, e il prezzo di tutto ciò lo paghi con te stesso nel momento in cui cala il silenzio. Non è tanto una critica sociale, ma non deve essere una critica sociale in senso etico, ma più che altro una rappresentazione di come funziona il mondo e di quanto effimera è ormai il mondo dei sogni. social, il mondo della socializzazione che passa attraverso i social media, che passa attraverso le conoscenze proprio superficiali, effimere, tutto ciò, e quindi tocca dei significati molto profondi, perché poi appunto nel momento di silenzio questa ragazza si rende conto che si è svuotata di se stessa. Tutto viene letto da un punto di vista esterno, il narratore, diciamo, del brano stesso è una persona che conosceva, era convinto di conoscere questa Chanel ai tempi delle scuole medie, e però conosceva la Chanel innocente, la Chanel ancora piena di sogni, piena di voglia di vivere, e a questa festa in cui viene invitato ha questo disincontro con una persona che non riconosce più, ma si ricorda, guardandola dentro, capisce che là dentro c'è sempre quel tipo di persona lì. Semplicemente la vita a volte ti porta alla deriva e i cambiamenti ci sono e devi scendere dei compromessi.

0: al compleanno di Chanel. Loro sono i Blast di Saints, ospiti oggi di Ocaleros. Mattia Santi, Roman Smoliak, Luca Pettinaroli, salutiamo anche Moira Clerici che non c'è ma che esiste nella band, cioè esiste anche.
1: Esiste.
0: Mattia, batterista, Roman, abbiamo già detto, gli piacciono le sei corde e apprezza anche fare gli assoli un po' metal, anzi l'ha messa come requisito per entrare nella band. Luca voce e chitarra ritmica, i cori li fanno un po' tutti, Moira suona il basso. Luca, canti sempre solo tu o sono dei pezzi in cui li canta qualcun altro?
2: Allora, per il momento a livello di voce principale ho registrato io le parti, Moira fa la maggior parte delle armonie dei cori, le fa Moira. È stato divertentissimo invece in studio fare le cosiddette gang vocals, cioè urlare tutti insieme più volte davanti al microfono. È stata proprio una cosa spassosissima.
1: Sì, poi ce ne facciamo una live.
0: Sì, no, volentieri. No. La teniamo per la chiusura, allora.
1: Sì,
0: preparata. Magari vi allontanate un attimo dal microfono. Fantastico. E c'è una sorta di gerarchia nella band. Allora, il Tia è un po' quello che tira i fili, è il compositore. Ma poi le canzoni come nascono? Cioè, tu ti apporti sia le basi, sia i testi. Com'è che nasce una canzone dei Bless?
1: Ma principalmente le basi sono state fatte principalmente appunto a Padova con questo produttore, e lui registra un po' tutti gli strumenti per avere una base, eccetera eccetera. Io di solito porto un testo e iniziamo a applicare questo testo, questa base, e di principio io di solito mi reco alla mattina, parto alle 5 da casa, vado a Padova, arrivo per le 9, 9 e mezza, stiamo giù tutto il giorno e di solito buttiamo la bozza del primo pezzo, di un pezzo solo. Poi finito questo iniziamo a passarcela, me la prendo a casa, iniziamo a fare un po' di ping pong per metterla a posto. Quando è più o meno a posto, poi la passiamo a tutti i musicisti, iniziano ad ascoltarla, a vederla, e magari Roman mi dice sì, però qui la chitarra non va bene, questo non va bene, quell'altro, proviamo a fare così, cos'ha. Luke tante volte mi corregge parti del testo, mi dice possiamo provare a fare così, cos'ha, o cambiare delle parti.
0: Hanno diritto di parola.
1: Certo.
2: Ancora abbiamo diritto di parola.
0: C'è una sorta di democrazia nei Bless.
1: Certo. Comunque la parola finale non spetta nemmeno a me di fondo, ma spetta appunto a Daniele. Tante volte arrangiavo io delle parti di batteria, arrivavo a casa, riregistravo la batteria, l'arrangiavo e me la facevo ancora cambiare, anche se di principio. Come detto prima, sì, sei un po' il responsabile, il portavoce della band, ma anch'io fino a un certo momento, poi da lì in avanti appunto il produttore dice no, per il pezzo pop punk così, questo groove con la batteria non va bene, fai questo, e io faccio questo, do carta bianca e fiducia ovviamente, visto la grandissima esperienza che ha, ma è nato subito un bel feeling e tutto funziona benissimo anche a livello di composizione, diciamo.
2: E anche a livello vocale, se posso dire, stessa cosa, nel senso che io una volta che appunto viene tutto questo processo che ho appena descritto, registro in casa la demo, quindi con tutte le mie parti vocali, con Moira registriamo già i cori, quindi insomma facciamo una pre-produzione che sostanzialmente deve funzionare già come se fosse una vera e propria produzione. Una volta che va bene a tutti, arriviamo in studio per registrare, e succede tante volte che Daniele, le modifiche che abbiamo fatto, gli arrangiamenti vocali, le armonie, piuttosto che le stesse parti di testo, ce le fa cambiare ancora, perché come ha detto Tia, a lui spetta l'ultima parola, e finora comunque siamo stati super super soddisfatti del lavoro fatto insieme.
0: Mi parlavate di una saletta prova meravigliosa che avete a Rivera, vi trovate quante volte? Cioè c'è un giorno in settimana fisso? Com'è che funziona?
3: Sì, allora la saletta, come avevi detto, è bellissima, proprio bellissima, c'è questo spirito rock di anni 90, di anni 80, è proprio bellissima, anche un po' di punk. Sì, abbiamo un giorno fisso, è domenica, però ci vediamo tipo per adesso, per mettere tutta la scaletta a posto, diciamo lavorare un po', ci vediamo una volta a due settimane.
0: Sì.
3: Così finché mettiamo, diciamo, finché funziona tutto bene bene, così possiamo spingere di più per primi concerti, sicuramente lo facciamo più spesso questo sicuramente. Invece io volevo dirti un po' di questo Dimmi. Brano che è Nati un po' ribelli, che a me mi piace un sacco.
0: Okay.
3: È un brano è nato, lo sai, per questi che anni fa erano giovani, erano proprio pieni di vita, di voglia di far qualcosa, però con tutta la vita, che sono sposati, con i bambini, i lavori, con tutti questi impegni che avevano, magari un po' hanno perso il spirito.
0: Sì.
3: E questa canzone mi sembra per queste persone, per tornare magari un po' il spirito, il gioventù, per sentirsi proprio che alla sera si può ancora uscire, si può fare la scena, si può fare il divertimento. Possiamo ascoltare questo pezzo?
0: Assolutamente. Che altro aggiungere?

0: Primary si intitola, originale dei Cure, 1981, rivista dal progetto Recount. Molto bella, super electro, ma con quel tiro anche punk. Stavo commentando con i miei ospiti prima che trovo che vada anche a braccetto, musicalmente parlando, col discorso che stiamo facendo oggi con i Blast di Saints. Grazie ancora Roman, grazie Tia, grazie Luke di essere qua. Sai che assomiglia un po' a Luca Mora, non te l'ho mai detto? No. Quella cresta.
1: È vero, è verissimo.
2: bene.
0: Non solo il nome, ma anche... No, ce l'hai. O Luca, ti ho chi vuole. Prima hai citato il videoclip registrato in quella di Lugano. Ultimamente sta diventando di moda, venire a farlo, chi l'ha fatto ai Castelli di Bellinzona, ma One Republic mi sembra che, insomma, girava settimana scorsa il video sul Ceresio. E dicevi prima un'assonanza un po' tra il Ticino, la California, tra Lugano e Miami, non lo so. Qual è questa assonanza?
2: No, allora, sostanzialmente io ero davvero ad LA lo scorso inverno, intorno a febbraio, quando abbiamo iniziato a mettere giù lo storyboard del video stesso. Infatti Tia giustamente mi dice: ma perché non lo giri tu lì? Poi per una cosa o per l'altra ero lì per lavoro, quindi non sono riuscito effettivamente a portare a casa nessun tipo di ripresa. Era abbastanza complesso e laborioso spostare l'intera band e tornare apposta in California. Però abbiamo cercato di strutturare tutto il video un po' come se fosse un sogno, un qualcosa in mezzo tra realtà e appunto sogno di questa California. Sì. Poi il lago anziché il mare, la Mustang targata svizzera chiaramente, quindi è stato abbiamo ricercato appunto degli elementi. E io all'inizio onestamente ero un po' scettico quando presi in mano la prima bozza di storyboard che mi presentò Tia, però pian piano che il tutto prendeva forma mi ha sempre più convinto. E sì, ci sono vari elementi, appunto la Mustang, il lago anziché il mare, la sveglia, perché poi si gioca tanto anche col discorso dell'orario, del fuso orario, e alla fine poi siamo andati a fare un po' di movida la sera e abbiamo fatto una cosa come 27 o 28 take in una giornata, cioè siamo partiti al mattino presto, abbiamo finito alle 3 del mattino dopo, non ci si, cioè i videomaker non ce la facevano più, noi tantomeno, però è stata una super giornata, stra divertente. Abbiamo portato a casa un sacco di materiale per 2 minuti di brano e alla fine sembra un po' un video californiano, cioè io stesso sono rimasto un po' sorpreso dalla cosa. E è stato innanzitutto un'esperienza fantastica e poi appunto con questo tocco, questo mix, questo ibrido tra appunto USA e Svizzera.
0: Bellissimo, io l'ho visto, mi è piaciuto e consiglio anche a tutti gli ascoltatori di farlo, quindi su YouTube si trova, ma anche nei vostri canali. Che rapporto avete con i social, ad esempio?
1: Allora, no, il nostro social media per eccellenza è Luke. Sì, è lui che gestisce la pagina, fa tutte le cose. Ovviamente al giorno d'oggi, se pensiamo a Instagram, è mega helpful, se vogliamo usare il termine inglese.
0: Sì. Aspetta, scrivi i testi in italiano e poi se usi i termini inglesi.
1: Per far capire che siamo poligotti.
2: Ne mettiamo anche tanto nei testi. È vero.
1: Comunque sì, funziona la cosa, come tutti usano i social, promuovi bene le tue cose, ci danno realmente una mano, ogni tanto puoi fare un bustino qua e là, puoi indirizzare il tuo progetto in una direzione piuttosto che un'altra al giorno d'oggi e ci sta, è buono.
0: Quindi una notte senza wifi è un problema, Luca?
2: Assolutamente no. Ah. Una notte senza wifi la facciamo andare.
0: Cosa canta Notti senza wifi?
1: Questo testo è scritto praticamente quando avevamo 14 anni e truccavamo i motorini.
0: Wow.
1: E avevamo mega nostalgia di questi periodi e abbiamo scritto questo pezzo. Andavamo poi a Ponte Tresa, non so se ti ricordi, magari andavi anche tu Ponte Tresa a Codella a comprare questi pezzi e truccare motociclore, pezzi e polini e malossi, chi più ne ha più ne metta.
0: Certo.
1: E abbiamo poi scritto questo pezzo ricordando questi bellissimi tempi e nostalgici tempi e Notti senza wifi erano proprio notti senza internet, senza telefono, senza niente,
2: senza social media.
1: Eravamo mega nostalgici di questo periodo, abbiamo scritto questo pezzo
2: solo con dischi masterizzati,
0: chiaramente pirati.
3: Hey, metti su quel vecchio CD, quello masterizzato fino alle tre di notte, otto per su un

0: quelle notti pazze senza guai.
1: Finalmente dei ragazzi svegli e con tanto entusiasmo, bravi e canzoni molto carine. Uno dei messaggi che arriva al nostro numero di WhatsApp. Ora è lì che mi fa morire, bravo quello col tamburo. Come si fa per avere il CD? Non ho Twint, ma se mi mandano l'IBAN faccio un bonifico, un indirizzo e metto i soldini in una busta.
2: Evviva le vecchie maniere.
1: Allora, abbiamo detto il CD, come si fa per avere? Allora, magari aspettando, dicevate l'autunno per un inizio di live, quindi come si faceva una volta dopo i concerti, il merchandising o comunque ecco il banchetto.
3: Sì, detto, sì, già tutto detto, pronto.
1: All'italiana. Da qui in autunno, cioè se ore lì fattura cartacea, giuro che pago. Qua c'è l'indirizzo, però ecco, al di là di un indirizzo che potete fotografare adesso, se qualcuno in ascolto vuole avere un CD, come fa? Mi deve scrivere?
2: Sì, di base cioè abbiamo un indirizzo email, blessedthesaints@gmail.com.
1: Ok.
2: E può scriverci a richiesta, lo spediamo sia in Svizzera che in Italia. E
3: anche via Instagram, può scrivere in Instagram.
2: Okay. Tutti i nostri canali di fondo va benissimo.
1: Aureli, te capì? Ok, perfetto. Quindi dicevamo, concerti in divenire, un release party che magari facciamo passare la canicola che avverrà. Mi aspettate un pogo come si faceva negli anni 90?
4: Quello è d'obbligo, okay. È d'obbligo. Se non c'è pogo, niente, okay, poi non si suona più.
1: Non è punk. E ritorno, c'è una buona memoria, con un pesce rosso un po' più evoluto, ma siamo lì. Parlavate di una, com'è che l'hai chiamata? Gang.
3: Gang vocal. Ah,
1: è pericoloso. Gang vocal, ok. In chiuso c'è il backing vocal e la gang vocal è quando si urla, invece il backing è quando si armonia.
4: La gang vocal è sostanzialmente la replica del coro da stadio, quindi più persone ci sono che urlano davanti al microfono più volte possibile, poi si sommano le varie sovratracce e viene fuori proprio l'effetto coro da folla, ecco.
1: Perfetto, quindi siete solo in tre, tra poco però ve lo chiedo, prima un'ultima domanda, abbiamo guardato indietro nel tempo citando il punk e i vostri sogni a Marcord, cosa ascoltavate, abbiamo parlato nel presente, cosa fate tra 5 anni come li vedete i Bless These Saints?
2: Come le vediamo?
1: Sì.
3: San Siro.
2: San Siro. Lui dice San Siro, no?
3: Sempre.
1: È un progetto.
2: No, c'è l'importante che resta sempre una band di divertimento, per l'amor del cielo, e che lavoriamo in maniera più professionale possibile. Continueremo sicuramente a produrre nuova musica e fare nuove cose, ma che resti un bel ambiente come vedi adesso, di amicizia, di scambi, di cose. La prima cosa è quella, fondamentalmente.
1: Cioè siete degli amici prima che dei colleghi di una band?
2: Sì, senz'altro. Sì.
4: Assolutamente.
1: Salutiamo Moira.
3: Ciao Moira.
1: Un altro sogno nel cassetto che avete, magari lo fate già, siete musicisti di professione o comunque la parte musica è un côté, è un after work?
2: Ma credo che i tempi per diventare veri professionisti ormai sono già passati anche per noi, nel senso siamo quasi più verso i 40 che per i 30, quindi vabbè, mai dire mai.
1: 40 non 80,
2: no beh,
1: me,
2: chiaro. Però dico,
1: 80
2: dico,
1: c'è ancora speranza, nel senso
2: il mondo della musica al giorno d'oggi cambia spesso e veloce, però lavorare bene, lavorare in maniera professionale può portare dei bei risultati, quindi ovviamente abbiamo diverse belle connessioni, vediamo come si svilupperà la cosa.
1: Un concerto dei vostri sogni dove lo fareste, Roman?
3: Ti già avevo detto San Siro, per me è San Siro.
1: San Siro, Tia, sei d'accordo? O più
2: partirei più dal Foggia di Lugano. Tipo release party al Foggia per cominciare va bene.
1: Luke?
4: Ma qualche bel palco importante, sì, San Siro non sarebbe male come ambizione, però a me divertono tantissimo i festival, proprio i festival a tema. Quindi qualsiasi festival dove abbiamo l'occasione di potenziale di conoscere altre band, altri musicisti, condividere il palco con altri e goderci la giornata o le due giornate o le tre giornate, sarebbe veramente veramente figo.
3: Io tengo il spirito proprio questo, tipo i sogni.
1: Ma giuro, io pensavo addirittura in California, Los Angeles, cioè il sogno deve essere sogno per tutto. Quindi, però mi piace anche un sogno coi piedi per terra del Foce di Lugano.
2: Di solito sono coi piedi in aria, quindi ogni tanto sono coi piedi per terra.
1: Quindi com'è la chiusura? Urlo da stadio?
4: L'urlo da stadio.
2: Allora, cantiamo, cioè diciamo tutti Viva Rete 3.
4: Beh, viva Rete 3
2: in coro, però non so come farlo, ma
3: urlare.
4: Viva Rete 3, viva tipo Rete ancora 3. Sul pezzo, no? Con quell'intonazione okay. Lì, però un pochino distante dal microfono. Sì, sì, perché... okay.

panorama musicale molto vasto e molto ampio della Svizzera italiana. Si chiama Tony Carangelo, tutto il disco si intitola E solo musica, lo trovate su tutte le migliori piattaforme digitali. E Tony è una nuova promessa del panorama della musica leggera, con tanta esperienza già accumulata dopo l'uscita del suo precedente album di grande successo, Emozioni del passato. Lui dice: sin da piccolo ho coltivato una profonda passione per la musica, un sogno che mi ha accompagnato per tutta la vita. Ci ascoltiamo È solo musica, Latin version, e io vi saluto. Torna sabato prossimo a Local Heroes, sempre dalle 15.

0: Nazione Svizzera.
1: Le 16 e un minuto, ancora un buon sabato a tutti. Tra poco il gioco del Luca, non prima.
0: 3.
1: Di aver guardato un attimino su tutta la Svizzera, sia oggi che domani in gran parte soleggiato, ma con addensamento di cumuli nelle ore pomeridiane. Non esclusi temporali soprattutto lungo le Alpi e giuro. Domani anche sul versante sudalpino. Per quanto riguarda il traffico e via Suissa, segnalarmi che sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 6 km attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. In direzione sud, invece, al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 1 km e attesa di una decina di minuti.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. Nei primi 7 mesi dell'anno la Lega ha svolto più di 320 missioni per incidenti in montagna, già superato di una quarantina di interventi il bilancio dello scorso anno nello stesso periodo. Sia la Lega che il Club Alpino Svizzero concordano che il bel tempo, unito all'elevata affluenza di escursionisti in montagna, contribuisce ad aumentare il numero di incidenti. In Ticino risulta tuttora in fuga l'individuo che nella notte ha accoltellato un uomo a Lugano. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della polizia cittadina. La vittima è ricoverata in ospedale con diverse ferite e le sue condizioni di salute non sono note. Ora dall'estero, un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 7 persone, secondo un dispaccio dell'agenzia di stampa libanese. I media locali aggiungono che si tratta del bilancio più grave dall'inizio della tregua siglata dal governo di Beirut con lo Stato ebraico. L'accordo, lo ricordiamo, prevede il disarmo di Hezbollah e il progressivo ritiro israeliano dal Libano meridionale. Tra pochissimo il gioco del Luca.

0: Pronti?
1: Il gioco del Luca. Luca, Luca, Luca, il gioco del Luca.
2: 16 e 10 minuti, sempre dallo studio Astronave di Comano. Come ogni sabato, Local Heroes si trasforma, mette il grembiule da cucina. Ormai non più, nel senso sì, ma è quello che.
0: Te lo sei portato?
2: No, perché non lo regaliamo più e non so se hai sentito sabato scorso.
3: L'ho sentito, ma.
2: Però possiamo metterci qua a giocare eventualmente.
3: Va bene. Va bene.
2: Adesso entreremo anche nel vivo. E quindi ecco, perché no, andare avanti a parlare di passioni, andare avanti a parlare di godurie, da quelle musicali per le orecchie, per dire, a quelle enogastronomiche per, ecco, le papille gustative e le pupille stesse, considerando che insomma, qui non è che abbiamo solo gente che così, mette grembiuli, no, qui abbiamo... Abbiamo i professionisti della cucina, Chef Cava!
4: Professionisti plurale maestatis.
2: Maestatis.
4: Mai estatis caldissimis canicularis.
2: Caniculava, mamma mia.
4: Mamma mia.
2: Hai mangiato un dizionario di latino?
4: ho mangiato. Un gustoso sabato tutti per cominciare. Bene,
2: grazie
4: bene.
2: Chef Cava, grazie per aver abbandonato il fiume e essere così presente qua così.
4: Ma lo sai che io se vado al fiume posso anche guardarlo,
2: evitare di entrare
4: evitare di pucciarci piedi o mani, io sto bene così, va, non è proprio il mio elemento.
2: Ti abbiamo sentito sabato, eri in un bella location con dei belli ospiti, com'è finita dopo il nostro insomma intervento?
4: Beh, è finita bene.
2: Belli
4: marinati. Calduccio, ma è finita molto bene. Sì, bello, si stava anche mica male, una certa è arrivata anche una brezza un po' più fresca, dai.
2: C'era anche una fontana che so che si poteva utilizzare anche a mo' di piscina, volendo, anche se non era...
4: Che non si doveva, ma sai che quando ci sono questi posti qua con acqua nei dintorni,
2: sì,
4: va sempre a finire che, ahimè, qualcuno... Ma senza volerlo,
2: no,
4: eh?
2: Certo.
4: Ci finisce dentro.
2: Boh, che non era male perché hai visto la canicola e tutto,
4: no,
2: magari.
4: Ci si rinfresca,
2: ecco, okay.
4: Ci si rinfresca, chiaro.
2: Perfetto. Oggi allora approfittiamo, abbiamo un sacco di regali, vedremo in che modo darli via. Il nostro quiz è ancora, dico ancora perché.
4: Da settembre avremo novità.
2: Bravo, bravo, bravo. C'è nell'aria del cambiamento.
4: Sì,
2: c'è nell'aria, eh?
4: Vogliamo cambiare.
2: Love is in the air, no, the changing.
4: Sì, no. Si vuole cambiare un attimo. Con l'inizio della stagione, della nuova stagione, vogliamo dare una ventata di freschezza e qualcosa di nuovo a questo quiz.
2: Sì, non che sia poco fresco, cioè adesso non è che dobbiamo.
4: No. Si spera che si rinfreschi. No.
2: Abbiamo due scatole, due, né una né tre, due, mentre tra l'uno e il tre sono infiniti i numeri, però
4: c'è il due.
2: Okay. Del gioco dell'oca.
4: Ah, pensavo del gioco del Luca.
2: Del Duca.
4: Del Duca, ok. No, è del gioco del
2: Lambrì.
4: Ok.
2: Ho tre sventolini. Né cinque né undici, tre.
4: Tre sventolini.
2: Però dispari, ok.
4: Ok, va bene.
2: E uno, sempre dispari, paio di infradito.
4: Che numero? Attenzione perché
2: qui
4: è importante.
2: Il numero non è proprio un numero, c'ho una taglia.
4: Ah.
2: M dal 28 al 36.
4: Ah, è vero, perché c'era quel discorso lì.
2: Sì. E dal 36 al 49, okay. Cioè, son due tavole, dopo
4: va
2: tu
4: bene.
2: Decidi quanto è il piede lungo e metti...
4: Ti tagli le unghie o non te le taglia,
2: bravo,
4: dipendenza
2: ad esempio,
4: un po'.
2: Esatto.
4: I limi calli, che ne so io.
2: Io ho visto anche gente utilizzarla come surf, ok? Quindi sul lago.
4: Così
2: visto...
4: che gente...
2: non lo so.
4: Cos'è un paddle, un doppio paddle.
2: Non lo so, lo scopriremo solo, ecco, così.
4: Ecco.
2: I nostri ascoltatori, se vogliono mandarcela a grembiuli, siamo a posto.
4: Cazzo,
2: chi ha avuto avuto, chi ha dato dato.
4: Chi non l'ha avuto, tipo me.
2: Non l'hai avuto? Cioè,
4: no.
2: Certo, non ha detto i lavori. Cioè,
4: voglio dire.
2: Te è finito il gioco.
4: Capito,
2: scusa.
4: Non lo facessi di mestiere.
2: Ma vuol dire che neanche altre.
4: Sì,
2: non è che
4: no, ma lo so, non era proprio quello, però quello faceva. Lo mettevo lì insieme agli altri, sai, un po' come le maglie dei calciatori che giocano nella nazionale. Che
2: se fai il bravo ti do un paio di infradito.
4: Sì, ma non ci sto dentro nelle... Io ho i piedi lunghi.
2: Non lo so.
4: Ho capito.
2: Metti nell'acqua fredda, ma si tirano.
4: Va bene.
2: Ok, quindi vedremo in che modo. Allora, la condizio sine qua non
4: certo.
2: Resta la medesimum.
4: Resta la medesimum che dovete mandare i vostri dati, ricordatelo per favore, ci mandate nome, cognome e indirizzo.
2: Esatto, anzi ultimamente mi stanno chiedendo anche un indirizzo mail o un numero di telefono, so che qualcuno
4: okay.
2: Non là là, attenzione qua, il grembiule mi manca. Però c'è il gioco dell'oca del Canton Ticino. Quattro sventolini, vai anche tu a vedere cosa ci ha appena mandato.
4: Aspetta, ma chi?
2: Tre, no, cinque. Tre blu e due amarillo.
4: Amarillo.
2: Abbiamo poi infradito nere di rete 3. Infradito bianche di rete. Ma cos'è? Il museo del. Cos'è? La memorabilia. Di...
4: Ma tutte queste cose. Cioè, ma sembra il museo di rete 3 con tutti i gadget che sono stati elargiti negli ultimi anni. Oh, le infradite nero con scritto rete 3, però sono carucce.
2: Tanta roba, eh. No, sì. Non sono carucce, non costa niente, le regaliamo.
4: Ah,
2: no, le regaliamo, tranquillo.
4: Ah, guardalo lì, lo devo vedere dei nostri ascoltatori. Quali chiediamo. No, beh, non male. No.
2: Oh, questo però, dai, è una sì. dimostrazione di super onestà, che non sono qua a regalarci i premi tra di noi.
4: Questa sembra la bacheca dei trofei.
2: Bellissimo, brava sì. Aureli, ma
4: grazie.
2: Tutte, insomma,
4: sì.
2: Aureli è così presente ed è così anche presente che delle volte diventa anche... Ah, attenzione, cos'è? Quello che cos'è? Quello non l'ho mai visto neanche prima. Una sorta di MP3... Vabbè. Vedi, grazie a Aureli dobbiamo scoprire quali sono i gadget che regala la rete, ma ci sta.
4: Ok.
2: Allora, una canzone ed entriamo nel vivo già, Patti. Mi sono venuto a trovare alle porte aperte, grazie mille Patti. E Katia, insomma, già qualcuno ha scritto.
4: Ha scritto.
2: E va bene, però attenzione perché per avere la soluzione dobbiamo fare delle domande.
4: E ci certo, sta,
2: ci
4: certo.
2: sta, giusto.
4: Vabbè, almeno
2: dovrebbe
4: un gioco lo dobbiamo
2: così.
4: Fare.
2: Perfetto. Dai, metto Napoleone e...
4: Buona parte.
2: Non lo so. Così, Davide Napoleone, autore e produttore del Salerno. Vive a Torino e lo ascoltiamo a Lugano, più di così.

0: Allora, ore lì, basta, non mangia più niente. C'è più roba che Lorena.
1: Sì, no, ma ce li ha tutti, eh.
0: Ah, anche le calze sgualcite, bellissimo, ok, perfetto. Allora, il gioco prevede
1: due
0: indovinare,
1: momenti,
0: esatto.
1: Sì, due momenti.
0: Però abbiamo la possibilità di regalare due scatole del gioco dell'oca, quindi ci saranno due vincitori e due vincitrici.
1: Va benissimo.
0: Ci stai?
1: Ci sta.
0: Ci sì. Sta. Ok, iniziamo con quello. Iniziamo
1: il gioco
0: con
1: del loco.
0: Da qua, del loco nel mare.
1: Del loco, sì, del loco.
0: Ok.
1: Il gioco del loco.
0: Da qua alle 18 vedremo anche come poi smazzare.
1: Tutto il resto della regalia che abbiamo a disposizione, che voglio dire, ragazzi, oggi tanta roba, ve l'ho detto che sì, c'erano tanti premi, eh.
0: Perfetto. Allora, iniziamo con gli indizi?
1: Allora, cominciamo con l'indizio, no?
0: Sì.
1: E incominciamo a dare il valore nutrizionale per 100 grammi di parte edibile di quello che stiamo cercando. E qui non dico niente.
0: Non dici niente, quindi potrebbe essere sia una preparazione ricetta o una materia prima, giusto?
1: Non dico niente, dai. Non indurmi in tentazione.
0: No,
1: perché
0: ma liberaci dal male.
1: Ecco, esatto. Allora, per 100 grammi
0: sì.
1: di parte edibile, quindi di parte consumabile, ci sono sì. 345 calorie.
0: Non tante, sono poche.
1: Su 100 grammi.
0: Insomma, abbastanza, il giusto. Ok, giusto.
1: E ci sono anche, se vogliamo metterla sui kilojoule, 1428 kilojoule.
0: Okay. Ok, che cos'è un kilojoule?
1: Praticamente è il per 3,14 fai e arrivi a kilojoule. Sì, pi greco arrivi a kilojoule. Per 3.
0: Okay. Un'altra unità di misura.
1: Voilà, okay. Un'altra unità perfetto. Di misura per calcolare le calorie. Adesso tante diete le calcolano sui kilojoule.
0: Perfetto.
1: Che fanno più paura perché sono di più.
0: Sono di più, né? Quindi esatto. Magari ti stremisci un po' di cetera.
1: Sì, e dici, che miseria, guarda lì.
0: No, mi metto subito a dieta, ok.
1: Ma tornando a noi. Allora, sì. I grassi sono ben 29 grammi, di cui 19 saturi. Insomma, però
0: allora, che cosa, che idea ci dà questa di cui saturi, cosa
1: allora,
0: potrebbe
1: c'è una buona componente di un grasso solido.
0: Okay.
1: Ok, un grasso solido di solito è un grasso,
0: l'olio è un grasso liquido.
1: Oh, bravissimo.
0: Ok, perfetto,
1: te ne sai. quindi
0: fuori fare il gioco del Luca.
1: No, però vabbè, comunque c'è una buona parte di grassi solidi,
0: grassi,
1: no?
0: Solidi, perfetto.
1: Va benissimo,
0: sì.
1: Poi abbiamo i carboidrati, che sono solo 1,9.
0: Bah, sono su 100 grammi, neanche il 2%.
1: No, pochissimo, okay. Pochissimo. Abbiamo una buona percentuale di proteine, 19 grammi.
0: 19 grammi, ok.
1: E un grammo di sale.
0: Di sale.
1: Quindi comprende anche del sale.
0: Quindi stiamo cercando qualcosa di salato.
1: Ma non salatissimo.
0: Non salatissimo. Non salatissimo. Però, insomma, neanche.
1: Però ce l'ha. Adesso bisogna capire se ce l'ha in natura, se ha aggiunto, addizionato. Oh, signori, oh.
0: Ci fermiamo qua, vediamo.
1: Ma io direi di sì, cominciamo a vedere se qualcuno ha una mezza idea. Ricordatevi che, vabbè, no, ma non lo dico. Cioè,
0: cosa?
1: Le calorie sono tante, quindi non mandate verdure, perché
0: no,
1: vorrei dire.
0: Fibre non le citavi neanche qua.
1: È perché non ci sono.
0: Ah, perfetto.
1: A sto giro.
0: Non ci sono, proprio.
1: Niente Fabri Fibra.
0: No, però ho messo Ice Cube che fa un po' di rap anche lui, però niente fibra però.
1: No.

0: It was a good day, 1992, lui è Ice Cube. Beh, Ice Cube in questo momento.
1: In questo momento. Che saluto.
0: Avercene.
1: Sì, sì.
0: Amico.
1: Siamo amici su Instagram.
0: Bless numero uno, ci scrive Ellie, ancora riferendosi alla band di prima, Bless the Saints. Ok, siamo di parte, un saluto a tutti dalla moglie e dal bimbo di Tia. Eh beh, ma ci sta anche essere di parte. Sono piaciuti i ragazzi, simpatici, né?
1: Bravissimi, no, ma veramente gentili e bravissimi, grandi.
0: Quindi poi, Janine, grazie ancora per il bellissimo grembiule vinto a fine giugno, per me che adoro cucinare è un super regalo, e ci manda la foto, bravissima.
1: Brava, grazie,
0: grazie mille a te,
1: che
0: Janine.
1: Invidia, che invidia.
0: E dopo iniziano un po' le risposte, senza i dati.
1: Dovete mettere i dati.
0: Esatto.
1: Allora, mettete nome e cognome, allora, se volete
0: se uno
1: partecipare,
0: vuole vincere, va
1: sì,
0: bene
1: appunto.
0: Anche così scrivere, anche per gioco, per me è
1: anche per la gloria,
0: anche per
1: Gloria, manchi tu nell'aria, gloria.
0: Fantastico.
1: Mamma mia.
0: Francesco ci scrive, ci scrive formaggio dell'Alpe.
1: Bravo Francesco.
0: Bravo, ma
1: bravo,
0: no.
1: Bravo, ma non bravissimo.
0: Katia di Gorduno, che ha mandato i dati, però scrive burro.
1: Allora, Katia di Gorduno, ecco, sì, ma il burro calcola che ha l'83% di grasso,
0: E non il 29.
1: Non il 29, 83%.
0: Quindi molto più grasso, e anche le calorie sarebbero state kilojoule lì, viaggiavano.
1: Bala.
0: Mamma mia.
1: E poi 100 grammi di burro, che miseria.
0: Davis di Castel San Pietro, che dice che non scrivono mai da...
1: No, io lo saluto Davis di Castel.
0: Ah, lo conosci?
1: Ciao Davis, grande.
0: E dallo stesso numero è anche Alessandra Fontana, c'è cioè una specie di sdoppiamento di personalità.
1: È la moglie. Grande.
0: Uno scrive, è il salame? Poteva
1: non
0: essere.
1: Non è il salame.
0: No, o sono i marshmallow?
1: Non sono i marshmallow.
0: No, avrebbero avuto un contenuto zuccherino molto più alto, forse.
1: Avrebbero avuto i carboidrati a bala.
0: Esatto. Sì. Salutiamo Katia, tutto all'aperitivo.
1: Tanta magari roba. Dopo, dai.
0: Non vale però mandare queste foto, lo sai che a quest'ora queste foto assolutamente sono
1: Luca
0: bannate. Giovanni di Magadino, un saluto, un formaggio o il burro, e poi rilancia con formaggio da raclette o appenzeller.
1: Bravo ma non bravissimo.
0: No. Fava, ha detto i lavori, grande amico.
1: Grande,
0: che
1: sì.
0: Formaggio stagionato.
1: Bravo Fava, anche tu bravo ma non bravissimo.
0: Ma puoi fare meglio.
1: Puoi
0: fare meglio. Monica di Sementina, che salutiamo. Salsiccia di...
1: Di Purcellin.
0: Salsiccia.
1: La salsiccia,
0: No. Mozzarella di bufala, provolone. Ore lì non ti teniamo neanche in considerazione,
1: sì.
0: Quindi leggiamo
1: proprio per
0: rispetto e cortesia.
1: Sì.
0: Alessandra di Lugano, formaggio. Ma invece no, vediamo dopo con gli altri indizi, bisogna essere forse un po' più precisi.
1: Ok.
0: Francesco, formaggio d'Alpe o torta di formaggio?
1: Bravo Francesco, ma.
0: Aureli, piantala. regola di Minusio. La regola di Minusio è andare in acqua. No, scherzo, il nome non è la regola. Formagella.
1: La formagella, brava regola, molto bene, ma.
0: Puoi fare meglio anche tu.
1: Sì.
0: Buon pomeriggio, Azia Patrizia, il grembiule, vi sono venuto a trovare porte aperte. Fantastico, amen, perché avevo fatto l'inizio un po' così. Stile messa. L'olio, no.
1: Non
0: mascarpone.
1: È l'olio. No, non è il mascarpone.
0: Non è il mascarpone.
1: Però dai, siamo... vabbè.
0: Monica da Castione, il grana.
1: Averne di grana di questi tempi.
0: Oltre alla salsiccia di... Monica di Cementina rilancia con il salmone.
1: Non è il salmone.
0: No. Latte o avocado, ci scrive Igor.
1: Latte o avocado. Dai, vi do un altro indizio.
0: Dai, ok, Igor da Giubiasco. Che
1: secondo me, con questo indizio, perché siamo già bene incanalati a stavolta.
0: Allora, possiamo dire che bisogna essere più precisi.
1: Bisogna essere più precisi, sì.
0: E se volete vincere,
1: ma
0: siamo noiosi, siamo
1: Ma adesso capirete perché bisogna essere più precisi.
0: Sì.
1: Quando darò questo indizio, forse qualcuno che si è già avvicinato e lo sta toccando leggermente con le papille gustative, non con le dita.
0: Sì.
1: Ci arriva.
0: Forse.
1: Allora.
0: Sì.
1: Sono piccolo.
0: Sì.
1: Ma quando entro in scena non passo inosservato.
0: Ok.
1: Ho una forma regolare.
0: Sì.
1: E prima di essere protagonista preferisco stare al fresco. Questo un po'.
0: Dai.
1: Questo qua un po'. Non lo so.
0: Formagella magra?
1: No, dai. Ma no, magra no, poi con tutti i grassi che c'è dentro.
0: Punto. Formagella grassa.
1: Ma no.

0: nuovo singolo in casa Harry Styles. Ah, tra l'altro tu sei andato in rotonda, dopo mi fai una recensione, eh?
1: Due concerti. No.
0: Non vorrei mettere il dito nella piaga, però dopo.
2: Dai,
1: bella, bravo.
2: Un po' telefonato.
0: Un po' sì.
1: Sì, sì.
0: Allora, dov'è che eravamo?
1: Allora, io mi ero. Avevo pensato oggi, no? Che
0: sì.
1: Con questa giornata di arsura e calura, tutte le persone, e poi con le Ferragosto,
0: sì.
1: Erano in piscina, in montagna, erano
0: sì.
1: Da qualche. Ma hai visto quanti? Ma io vi ringrazio veramente perché state partecipando
0: alla grande.
1: Grandissimi, grandissimi.
0: Allora,
1: grazie.
0: Il fatto che scrivano non vuol dire che sia una casa, eh. Sai che se il telefonino può anche andare in giro, non c'è il filo,
1: Al ma sono fiume. Solo io che esco col filo.
0: Non lo so, non visto che giri con delle prolunghe,
1: sì,
0: delle bobine.
1: Non è il telefono che mi costa, è la prolunga. Vabbè, comunque.
0: Allora, vabbè, l'altra avvocato. Allora, Monica, siamo? Dopo il grana spara. Uovo,
1: No.
0: Torta di formaggio, formagella magra, la robiola. Allora, qua quasi ci siamo, nel senso che
1: sì,
0: quasi
1: qualcuno.
0: Forse ha individuato che cosa, ma non ci siamo ancora
1: sì.
0: Alla grande. Bravo Giovanni che ci mandi anche i dati. Bravo Giovanni di Magadino, vediamo se poi avrai vinto. Nicola Sementina scrive il bichon.
1: E il bichon. No.
0: Alle mie...
1: No, le mie lui.
0: Cacciotta, così, solo cacciotta.
1: Solo cacciotta, mezzo.
0: Bello, io preferivo Scamorza, che era anche un pezzo da Famiglia Rossi degli anni 90, molto bello, magari poi se lo trovo lo possiamo mettere. Formaggino Bisciono, Zincarlin, Angela Diodonio.
1: No. Però devo dire che più o meno.
0: Non siamo distanti, ma
1: ci manca quel qualcosa che adesso.
0: Allora, Alessandra da Lugano è molto in chiaro.
1: È in chiarissimo.
0: È molto in chiaro.
1: È in chiarissimo.
0: Lei ha fatto il click o il
1: sì. sì.
0: Perché ci riporta anche una tua citazione. Quindi vedi che sei già... quando gli ascoltatori scrivono le citazioni vuol dire che sei già famoso.
1: Ma,
0: e scrive: sta in frigo e quando lo cuoce diventa il protagonista e lei aggiunge del barbecue.
1: Attenzione.
0: Citazione con finale.
1: Qua, ma questo qua hai già dato un'indizione.
0: No, io ho letto quello che mi hai detto.
1: Un'indizione.
0: Soufflé al formaggio, buono, anche il bichon non è male. Ciao Mitti, c'è il vino?
1: Salute! No, anche se voglio dire.
0: Anche se l'abbinamento
1: ci sta, poi bisogna vedere quale vino scegliete, però ci può stare.
0: Ciao cari, il bichon o anche a quel bus?
1: Anche a quel bus?
0: No. Formaggio fuso, ci scrive Fava. E lo lasciamo lì.
1: Fava, dai, stupiscimi.
0: Ecco.
1: Stupiscimi.
0: Ah, dimenticavo, bichon da cavra, ci scrive Dario Di Manno. Comunque, buon Ferragosto, ragazzi.
1: Comunque, neanche in settimana quando fanno i giochi si intasa così la posta con tutti i messaggi che stanno arrivando.
0: Lo so, Chef Cava.
1: Cavolo.
0: Quando hai il gioco dell'Oca, il gioco del Luca, è fatta. Cioè,
1: ma vuoi dire che era il grembiule che non piaceva?
0: Non lo so, forse.
1: Io lo volevo fortemente.
0: Il gioco di società piace di più che il grembiule. Forse c'è più gente che gioca che non che cucina.
1: Ah, ok.
0: I nostri ascoltatori. Robiola? A Basilea non è Ferragosto, lo so, ma guarda, Ferragosto è come Halloween, non è una festa nostrana, non è una festa acquisita.
1: È uno stato d'animo, un modo d'essere, un ritorno al casolare, un guardarsi dentro.
0: Angela Diodogno, secondo me, ha fatto il click come Nicola.
1: Io vedo.
0: Aurelio, oramai adesso la blocco, guarda.
1: Francesco Perrone, che saluto. Ciao France. Lui dice il soufflé al formaggio oppure bichon? No.
0: Allora, però vedo che l'ultima raffica stile a K47.
1: Saluto anche Laura da Novazzano che ci dice il mascarpa.
0: La mia mascarpa.
1: Però. Va bene.
0: Gli ultimi 20 o 35 che sono arrivati, però, forse rileggendo la citazione con abbellimento finale del barbecue, ha aiutato.
1: Ma
0: quello che possiamo dire che svolta è avere i vostri dati o non averli.
1: Esatto.
0: Quindi a questo punto magari potrebbe essere non più la risposta giusta. la cosa difficile, ma mettere chi siete.
1: Ma sì, ma l'abbiamo detto, dovete mettere.
0: A meno che siate diabolica.
1: Ma no, la nostra condizio sine qua non.
0: Bravissimo, la scamorza affumicata, no.
1: No, ma basta.
0: Però, ma scusa, vabbè. Allora, dai un indizio di quelli, allora, che anche chi adesso, non ha capito, che era dentro magari stava facendo il bagno al fiume.
1: Esatto, con questo indizio vi svolto proprio il pomeriggio.
0: Svolta. Sì.
1: Non sono una bistecca.
0: No.
1: Non sono una salsiccia.
0: No.
1: E nemmeno una verdura.
0: Ma figurati.
1: Sono piccolo e rotondo.
0: Un po' come me, insomma.
1: Quando incontro una superficie molto calda, fuori posso diventare dorato,
0: okay,
1: mentre dentro mi trasformo in qualcosa di morbido e cremoso. E beh, ma dopo questo. Va bene, basta, dopo questo.
0: A questo punto potrebbero fare la differenza veramente i vostri dati. Dateci.
1: Dateci i dati.

0: Nuovo singolo uscito ieri, venerdì 14 agosto. James Blunt, Taste Like Summer. Allora, neanche We Are The Champions, quando mette in palio il vinile picture disc di, boh, non so.
1: Boh, sempre rotondo è. Sempre rotondo è. Si vede che la forma cattura un pochettino l'interesse dei nostri ascoltatori, che ringraziamo tutti quelli che hanno scritto, ma anche coloro che non hanno scritto e ci stanno seguendo.
0: No, fantastico. Anche chi ha aggiunto delle immagini, come ad esempio Patti.
1: Patti ci manda proprio la cella dei formaggi, no? Un banchetto dei formaggi con tutti i formaggi. Cioè, belli, ce ne sono belli. Di tutti i tipi, ma la pasta dura, pasta molle, crosta lavata, c'è di tutto.
0: Crosta lavata.
1: Muffati. C'è tutto.
0: Erborinati. Bucati anche.
1: C'è quello lì bucato.
0: Sì. Quello lì con lì un po' rosso arancione nell'angolo, cos'è che.
1: Quello lì non lo so se non.
0: Sono quelli che buttano nel vino, che lavano con.
1: No, quello lì è l'ubriaco.
0: Ubriaco,
1: quello che dici tu. Questo qua non so, ma deve essere un formaggio molto maturo e non lo conosco, non mi ricordo il nome, cioè.
0: Comunque a Basilea non è Ferragosto. Guarda, neanche okay. Qui Natale.
1: Sì.
0: Oramai va così. È la crocchetta di patate, ci scrive Monica. No, allora, avevamo più o meno capito, individuato, insomma, che poteva trattarsi di un formaggio.
1: Esatto.
0: Ok, l'abilità, la fortuna, insomma, un po' anche i vari indizi un po' ci aiutavano a capire quale formaggio stavamo cercando. L'aiuto del barbecue letto tra le righe, citazione.
1: Poteva essere un'indizione.
0: Poteva essere
1: un'indizione.
0: E lo è stato. Perché sul barbecue non è che metti tutti i formaggi, cioè.
1: E no.
0: Tu raclette adesso lo fai sul barbecue.
1: No, però anche se potresti, eh.
0: Se potrebbe,
1: potresti.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Fondue sul barbecue. No.
1: Se semi in due, però.
0: Se semi in tre,
1: No, vabbè, ma non è che si può fare. Adesso con i barbecue moderni si può fare un po' di tutto, diventano anche delle camere di cottura. Quindi,
0: bravo.
1: Si può fare diverse cose.
0: Guarda che il barbecue è uno stile di cucina. Okay.
1: Veramente, mamma mia.
0: Quindi tu devi prendere ed uscire dal concetto.
1: Serial griller.
0: Bravissimo.
1: Serial griller. Comunque l'altra sera in un canale ho visto una ricetta da barbecue che comprendeva tanti tipi di formaggi e nonché delle zucchine. Era una sorta di lasagna di zucchine prima grigliate, poi messe e poi cotte nella vaschettina nel barbecue con sopra tutti i formaggi, la besciamella. Un noto influencer italiano, social molto attivo sui social. Ma io una porcata del genere, scusate, ma veramente, ma una cosa del genere mi sono pure vergognato, perché ho detto ma no,
0: di essere collega.
1: Ma no.
0: Da influencer collego da cuoco.
1: No, ma è entrambe le cose, Però devo dire che quello era veramente una cosa un po' too much, che non ci. Ma si vedeva già dall'inizio che è nata storta.
0: Che finiva male.
1: Ma che finiva malissimo. Che poi c'è stato un poverino che ha dovuto pure mangiarle e pure dire che boom. Ma certo, ma ha dovuto anche dirlo. Ci siamo guardati con Katia e abbiamo detto ma non ce la fa.
0: No, eppure quando sei partito pensavo che fosse una cosa bella.
1: No, buonissima. Cioè, non tutto quello che vedete in televisione, signori, viene bene o è buono da mangiare.
0: No,
1: vabbè, comunque.
0: Parola firmato Jim Morrison, questa
1: chef cat. Esatto. Però comunque no, era un disastro.
0: Allora, prima di dire la soluzione, quali altri indizi avresti potuto aggiungere?
1: Ma erano più o meno, ruotavano tutti intorno alla consistenza e un pochettino al fatto che questa preparazione ruba un po' la scena sulla griglia, no? E che poi ora della fine, anche se sei pieno, c'è sempre spazio per
0: quei 1400 kJ.
1: Sì, esatto. Quelle 325 calorie non vuoi aggiungerle a un copioso pasto. fatto con carne e altre cose da griglia.
0: Fatto 30, facciamo anche 345.
1: Sì, sì.
0: Esatto. Dai, lì sarà quella la differenza. Dicevi, da crudo e riservato alla griglia diventa il protagonista assoluto.
1: Esatto.
0: Si può mangiare anche da crudo?
1: Si può mangiare anche da crudo.
0: Si può mangiare anche da crudo.
1: Si può mangiare anche da crudo, assolutamente.
0: E, allora, gli scienziati stanno ancora cercando di capire come faccia un formaggino così piccolo a finire così velocemente. Anche perché di solito.
1: Bene, più o meno intorno ai 100 grammi. Guarda, 100, sì. 120 grammi.
0: Quindi, allora, cercava, vai dentro nella tua pentola.
2: Entro dentro nel paiolo di rame.
0: Perché,
2: signori e signori,
0: si trattava
2: del tomino.
0: Il tomino alla piastra, il tomino alla griglia, il
1: tomino al cartoccio.
0: Esatto.
1: Sì. Come lo fate voi? Adesso ce lo direte, ce lo racconterete.
0: Allora, tra veramente tantissimi, ringraziamo veramente tutti quelli che non hanno scritto, perché era sufficiente così.
1: Quindi, ci avete sommerso.
0: Allora, una confezione del gioco dell'oca. Potremmo mantenere la foto. Quindi, se vi arriverà. No, dovrebbe arrivarvi.
1: Sì,
0: se non arrivano tutti a casa di Orelì, che se n'è andata e sta ascoltando, sì, Rete 1.
1: Ce l'ha già.
0: Allora, Alessandra di Lugano e Giona di Vaglio avete vinto le due confezioni del gioco dell'oca. Se avete voglia, vi ricordate, a noi piacerebbe tantissimo ricevere la fotografia del gioco dell'oca che arriva, e magari che lo state giocando, non la confezione.
1: Siamo un po' dei voyeur, no? Vogliamo vedere che effettivamente è funzionante,
0: esatto,
1: e che è arrivato integro al vostro domicilio.
0: Gioco dell'oca versione Ticino, quindi non è il gioco dell'oca quello, quindi
1: proprio
0: con,
1: almeno studiate un po' anche la geografia del cantone.
0: Bravo.
1: Benissimo. E ci siamo.
0: Allora, il tomino.

0: a occhio, prendete il termometro, per
1: occhio,
0: favore,
1: la mano.
0: Appunto, sì. Quante righe vi rimangono sulle mani? No, comunque, se no, fate un piccolo cartoccio, potete usare della carta da forno, altrimenti della carta stagnola.
1: Sì.
0: Ma la mia mamma, che è sempre sul pezzo e ci ascolta e che salutiamo,
1: certo,
0: mi ha fatto vedere che adesso stanno creando, no, hanno creato, già da mo' che hanno creato delle tavolette di diversi tipi di legno. C'è il rovere, il ciliegio, adesso mi scappa l'ultimo.
1: Sì.
0: Li immergete
1: castagno.
0: Il castagno.
1: No, lo so,
0: forse sì. Li immergete nell'acqua. Poi li lasciate nell'acqua per un tot di tempo e li appoggiate sopra la griglia con il tomino. La griglia non ci deve essere un fuoco vivo, anche lì, perché sennò potrebbe diventare il combustibile.
1: Beh,
0: forse.
1: Certo, ecco. Fuoco sotto legno, in effetti.
0: E dovrebbe rilasciare anche un po' dell'aroma del legno sul vostro tomino, che poi il legno va pennellato un attimino con dell'olio. Poi, chiaro, qui il gioco sta come vi piace il tomino. Vi piace nature così? Ci volete mettere rosmarino, timo, maggiorana, salvia, sì, basilico? Quello che vi piace.
1: Basilico anche?
0: Ma sì, quello che vi piace di più. Ci volete mettere tanto pepe, un po' di peperoncino,
1: spezie,
0: naturalmente.
1: Un po' di curcuma ci può
0: ma
1: fare.
0: Voilà, ma ci puoi mettere, vabbè, il classico pepe, ma nessuno dice che non puoi mettere magari del curry o altre spezie orientali che vi piacciono.
1: Sì.
0: E poi, non lo so, un filettino di olietto di quello buono, già che non è abbastanza uncio, ma una passatina gliela possiamo dare.
1: Ma vogliamo arrivare a 2000 kg?
0: Ma
1: arriviamo.
0: E poi si possono mettere anche dei gherigli di noce, un frutto oleaginoso all'interno, ma si può mettere anche della pancetta, lo si può avvolgere o arrotolare nella pancetta. Noi volevamo compensare un po' le puntate precedenti che abbiamo parlato molto di carne e dire questa volta facciamo qualcosa anche per i nostri amici vegetariani,
1: certo,
0: cioè, e per dare una varietà un attimino un po' diversa, che non è tanto diversa perché lo fanno tutti, di avere qualcosa di nuovo di buono sulla griglia.
1: Se posso, invece, io ho visto in grandi quantità, magari in qualche festa, purtroppo l'ho visto con questi miei due occhi miopi, mi sono dovuto anche avvicinare per vederlo bene. Qualcuno lo fa fondere direttamente dentro nella carta dove lo compra. Ho visto quello.
0: Ecco, magari
1: io
0: quello
1: eviterei,
0: no. Quello no. Non so se l'inchiostro è proprio una delle spezie da mettere
1: all'interno.
0: Forse
1: è il tomino tatuato quello.
0: Ah, ok. Sì. Però non lo so, Patti ci dice che lei lo spolvera con della paprika e va benissimo, che sia dolce, che sia piccante, è perfetto, quindi
1: sì. E fava aggiunge con frutti di bosco su tavolette di legno di cedro.
0: Ecco, magari era il cedro, grazie Fava, sempre sul pezzo.
1: Sì.
0: Potrebbe essere il cedro, ma alla fine, una volta che l'avete tolto dalla fonte di calore, guarda che una cosa che lo esalta veramente tanto è metterci sopra un po' di miele.
1: Certo, il miele coi formaggi.
0: Miele, però no, puoi mettere anche un po' di pera, che anche quello.
1: Beh.
0: Formaggio con le pere.
1: Il contadino non fa sapere, lo sì. Dice bene. Ma te la butto dentro in maniera provocatoria, una scorzetta di limone?
0: Ma certo,
1: ci sta.
0: Che rinfresca.
1: Che rinfresca, limone.
0: Va bene. A sgrassare.
1: Magari arriviamo a 1400,
0: sì,
1: prendiamo quei 28 kilojoule per strada.
0: Esatto.
1: Allora, metto una canzone e poi abbiamo deciso, lo diciamo dopo il Casino Royale.

0: Era il 1993, cercava, eri già nato? 93?
1: Appena.
0: Era quella foto che ho visto al Passerotto.
1: Hai visto?
0: Ho visto.
1: Che foto
0: visto,
1: ti ha tirato fuori?
0: Con l'intelligenza artificiale si fa di ogni.
1: Si fa di tutto, eh? Tutto. Ho ricreato la cucina, le pentole.
0: Era reale.
1: E i capelli soprattutto.
0: Era reale quella lì.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17 e un minuto almeno. Orario di Lugano Comano. Allora, sono così tanti messaggi che non ci stiamo dietro.
1: No,
0: dicendo.
1: Oggi no. Okay. Oggi no.
0: Allora, uno dei vincitori ci ha mandato anche la data di nascita. Che tu avevi.
1: Avevo visto, detto, quella che giovane ascoltatore, ed eccolo qua.
3: Grazie mille, Rete 3.
1: Ma grazie a te.
0: Giona, ti arriverà un bel gioco. Se ti arriva e se ti ricordi, se vorrai, ci mandi una foto, ecco, mentre stai giocando magari con la tua famiglia o con i tuoi amici anche.
1: Sì.
0: Perché no? E poi ci è arrivato tutto un coté di follower. Prima. Allora, basta ragazzi che fame. Anzi, hai ragione, vanno. Siamo un po' masochisti, no? Perché in realtà abbiamo tutti un po' fame in questo momento. Maura dice miele di gemme di pino.
1: Allora, è buonissimo. Allora, miele di gemme di pino, ma anche le gemme di pino, quelle tenere che ci sono sulle piante. Adesso non è che dovete andare a depredare i boschi, no? Ma quelle lì sono profumatissime e è incredibile. Ci potete fare degli oli essenziali, ci potete fare degli estratti con. Ecco, sono incredibili, danno un profumo pazzesco.
0: Ma qualsiasi pino va bene, anche se un larice, anche se uno non è che ha studiato proprio boscologia. Adesso, o
1: ti sembro Cristian Bernasconi del giardino di Albert?
0: Non so.
1: Ok. Adesso.
0: Guarda, le annusi, se sembra che un buon odore.
1: No, quelle gemmette lì, va bene, sono buone, danno quel sapore.
0: Poi magari non si può neanche fare quello che stanno dicendo qua.
1: Qualcuno adesso ci scrive dei criminali, okay. Dei boschi.
0: Allora, pennellato, Manu ci scrive, pennellato con senape, semi di sesamo e alla fine il miele.
1: Tanta roba, sì, tanta roba. Tra l'altro loro sono in viaggio verso l'Austria.
0: Oh, che bello.
1: Ma che bello.
0: Ma in questo caso lo fai prima o lo fai quando lo tiri giù dalla griglia?
1: Allora, questo lo puoi fare prima, perché con la senape la puoi, come se pennelli la carne, la pennelli prima, poi la metti sulla griglia, no? Anche i semi di sesamo li puoi mettere prima.
0: Dopo
1: che
0: si
1: tostano, tostati, tutti i semi oleaginosi tostati esaltano il sapore, attenzione.
0: E aumenta la parte crunchy,
1: sì, qua ci vuole,
0: quella lì, chiaramente.
1: E alla fine il miele, quello lo mettiamo a crudo, come si dice.
0: Allora, grazie, queste sono arrivate. Angela e Barbara ci mandano le Infradito che stanno bevendosi una birra. Giusto,
1: voilà,
0: anche loro.
1: Ma che bello.
0: Anche loro. Ah, vedi che ora lì fa le finte. Allora vado. Ciao Marco, come stai? Sì. Mi hanno appena cacciata da Rete 3. Poi scrive Pumino. Allora.
1: Sì. No, invece guarda Fabio, Fava, e vabbè, qui si parla di professionisti. Guarda un po' come ha fatto i Tomini. Seconda parte, allora.
0: Sembrano due crostate.
1: Esatto.
0: Sembrano due crostate.
1: No, sono due capolavori, ve li spiego io. Da una parte c'è il tomino avvolto con una camicia, come si dice, di pancetta,
0: sì,
1: con delle noci all'interno, delle albicocche secche, mentre dall'altra parte ci sono dei lamponi e al centro dei mirtilli.
0: È una crostata.
1: Tutto appoggiato su questa tavoletta di legno di cedro che poi lascerete nella griglia, tutto colerà e esalterà il sapore. È una merenda dolce salata, questa qua. Madonna, mo' mi è venuta una fame anche a
0: me. Avvolto nella pancetta e poi con marmellata di cipolle di Tropea.
1: E voilà, ecco, anche le cipolle di Tropea, voglio dire, di cosa stiamo parlando?
0: Mamma mia.
1: Cipollotti, qualsiasi cosa.
0: Mamma mia, eccezionale. Ma qualcosa invece che non va bene da metterci insieme, no? Perché stiamo elencando 10.000 cose, ma che cosa invece non va bene da mettere con un formaggio, con un tomino? Cosa eviteresti?
1: Le ostriche.
0: Che okay. No, un'acciuga ci starebbe anche.
1: Ma ti dirò di sì.
0: Boh, a me l'acciuga piace tantissimo.
1: Vabbè, ma adesso io ti dico di sì e magari tutti mi dicono eresia, blasfemia.
0: Sì.
1: No, vabbè, ma ci sono quelle cose che proprio non puoi mettere, ma qui puoi fare un po' Mari e Monti, no? Il tomino avendo questo gusto un po' morbido che si sposa con tante cose, con tanti altri ingredienti, ci può anche stare. Adesso non andrei a cercare estremismi perché non mi sembra il caso che rischiamo di addentrarci
0: due funghetti porcini.
1: Ma cavolo, vuoi dire? dire, ma vuoi dire?
0: Mamma mia.
1: Ma sì, tutta la frutta secca, tutta la verdura, qualsiasi cosa ci puoi mettere, sì, sopra un tomino. Ecco, magari il pesce così non ci sta bene. Anche la coppa che ha mandato Aurelì, voglio dire.
0: La coppa?
1: Adesso... guarda lì che coppa che ha mandato.
0: Ah, perché ora mi alzo e ti tiro un coppino.
1: Vabbè. Però.
0: Allora, Chef Cava, hai deciso, e sono d'accordo,
1: okay,
0: di regalare l'infradito a chi?
1: Regaleremo l'infradito a chi ci manderà.
0: Però Fava l'ha già fatto.
1: Facciamo
0: che vale da adesso, non è una gara di velocità, ma è un'estrazione.
1: Facciamo un'estrazione. Ecco, facciamo un'estrazione.
0: Sì.
1: Chi ci manderà la foto del tomino? Vabbè, ma più creativo, più simpatico, se l'avete fatto voi, se... non lo so, vedete voi. Noi vogliamo una foto di un tomino.
0: Ma scaricato da internet vale...
1: ma vedete voi adesso.
0: Vale, ma magari vale pochi punti, sì, per la perfezione.
1: Ah, perché in giro la vale?
0: No, non lo so, no, okay, non dovrebbe. No.
1: Ok, però... ok, vediamo un attimino se... no, comunque... se ci mandate la foto di un tomino e noi vi daremo le fantastiche... infradito.
0: Prima di chiudere, Dante in maniera provocatoria dice: come si fa un tomino in salsa anni 80?
1: No, oh, Dante, dai, che miseria.
0: Con sulla gelatina.
1: Oh, Dante, che fitta al cuore.
0: Con un po' di cocktail di Camperetti a cotè.
1: Con la volta.

0: Certo che ce le cerchiamo proprio noi, eh.
1: Sì, altro che.
0: Già parlare di cucina è un problema a quest'ora. Tu hai fatto pranzo?
1: Non tanto. Sono andato via abbastanza dritto.
0: In più anche chiederlo, no? Cioè proprio, proprio,
1: sì,
0: ecco,
1: no, no,
0: così,
1: vabbè. Proprio.
0: Ok, niente, però fa niente, così probabilmente a vedere le fotografie si dimagrisce anche un po', no? È come averli già mangiati in qualche modo.
1: Si dimagrisce solo con uno,
0: sì,
1: però.
0: Certo. Allora, Monica ci manda un tomino con un sorriso bellissimo, fatto tipo con, non so, un aceto balsamico, con due occhietti.
1: Sì, e con due puntini, si è arrossita un pochettino.
0: Buonissimo pucciarlo su come la fondue. E la Luli ci manda una foto del frigorifero. Attenzione,
1: attenzione, vediamo il frigo.
0: Esatto. Sta già tremando in vista della grigliata di domani. Ok,
1: ed eccolo lì.
0: Ci piace. Gabriella, io sto per cuocerlo, ne avevo comprato una montagna, ma alla fine eravamo talmente sazi che l'abbiamo conservato per stasera. Si festeggia un compleanno, quindi era proprio un tomino dedicato alla festa del.
1: Sì,
0: del
1: guarda primo, lì, proprio griffato, griffato.
0: Questo bellissimo, piccolo Tom, freccia tomino.
1: No,
0: scusate,
1: bello.
0: Siamo in auto e non abbiamo formaggi con noi.
1: No, è simpaticissimo.
0: Luisa di Minusio, complimenti.
1: Sì, sì.
0: Numero uno, diciamo che sei in lizza.
1: Sei in lizza, sì, sì, sei lì.
0: Per la o per lo sventoio, vediamo. Abbiamo diverse. Sventoio che faremo con Tomino.
1: Madonna, sì. Abbiamo la patty. Guarda lì che piatti.
0: Melanzane grigliate con peperoni sullo sfondo, con zucchine e questo tomino fatto su quella croce svizzera. Ho notato anche il dettaglio.
1: Proprio, ma tu la identifichi come una croce svizzera? Io come
0: Non lo so.
1: Secondo me è un prosciutto crudo, affumicato.
0: No, però il fatto che sia così e così, sì, a forma di croce, mi piace.
1: Può essere alzi di machine. Okay. Non volevo rovinarti il romanticismo.
0: No,
1: del.
0: Ma Fava l'ha messo invece tutto in rotondo.
1: Ma no, ma lì lo puoi mettere intorno, ma lì sono delle cose. Poi sopra invece con l'insalata, penso che siano dei pomodori secchi, pomodori. Sì, guarda lì.
0: Allora, anche Katia, tomino da colorare per chi ha dieta, quindi
1: voilà.
0: Tom di Tom e Jerry, bellissimo, quindi lo stesso idea.
1: Sì.
0: E qui quando l'intelligenza artificiale entra prepotentemente e appare un logo RSI Rete 3 in verde
1: sopra Tomino, che
0: un tomino grigliato fondente. Maura, la salutiamo,
1: grande Maura,
0: che è acquolino.
1: Ci sono?
0: Lori ci manda addirittura un link, neanche non lo so. Almeno per un infradito, un'immagine.
1: Un'immagine.
0: Link,
1: sì.
0: No, dai.
1: Invece la nostra Aureli ci manda i tomini anche senza lattosio. Sappiate che ci sono anche senza lattosio.
0: Ok, ma prima qualcuno parlava di tomino anche di capra, ci sono anche non solo di latte vaccino, giusto? Il tomino?
1: Adesso dovrebbero farlo con tutto, sì, sì.
0: Okay.
1: Quelli senza lattosio, adesso li vedo, ci sono, ecco.
0: Tomino Montanaro ci manda Francesco.
1: Bello,
0: con un po' di pane, un bicchiere da vin,
1: lì. Un bel croscone di pane da parte.
0: E Dede ci scrive una verità, una verità. Siete un po' cucarogne. Mi è venuta la fame. Ho fatto ieri la conserva di fichi. Fichi che adoro, non so tu come si è messo.
1: No, no, i fichi sono buoni. Appunto, lui ci scrive: andrebbe col tomino.
0: Sì.
1: Altro che se andrebbe col tomino.
0: Andrebbe con tutto, non è che. Però lui, o lei, Dede, non so. Ah no, Mauro, ok, di Verdasio.
1: Sì.
0: Lo vedo bene con un Valmaggia o un Piora.
1: Ma va benissimo anche col tomino, guarda, credimi che.
0: Sì, né?
1: I fichi, secondo me è un altro abbinamento che ci sta bene.
0: Mamma.
1: E se vuoi dare, appunto, ecco, i fichi, tomino e qualcosa di crunchy, tipo una pancetta proprio piastrata e poi messa sopra lì. E anche due noci, dai, mettiamocene due noci. Sì, guarda.
0: Pane no, un pezzo di.
1: Ma certo, un bel pane, ma che sia un bel pane ai cereali o un pane Vallemaggia bello.
0: Un po' black.
1: Sì, esatto.
0: Un po'
1: integral. Ci vuole.
0: Sta.
1: Che ci sta benissimo.
0: Allora, continuate a mandarci le fotografie, le vostre. Avete voglia di rimandarci le foto dei frigoriferi?
1: Ti vedo.
0: Col tomino, senza tomino? Fate quello che volete, tra un po' noi vi regaleremo tutto.
1: Tutto.
0: 29 agosto, Cavea Festival.
1: Ci sono!
0: Ci sei?

0: chissà se è parente di Paul. Lui è John Newman. Pezzo del 2013, Love Me Again, quello che urlerebbe un Tomino. Tra poco torniamo a leggere i vostri messaggi, a passare i vostri video. Perché se fino a qualche settimana fa lo cacciavo, oramai è diventato uno di noi. Benvenuto, signor...
1: Buodì, Valerio Fondenti.
0: Sempre Valerio però, eh? Ok, Fondenti.
1: Fondenti.
0: Professione?
1: Tecnico specializzato nel controllo della cremosità interna dei tomini a piastra.
0: Ah, non sapevo neanche che ci fosse questa professione qua.
1: Vabbè. E l'avevo più fatto nessuno, eh? Sono restata per me.
0: Come tutti gli altri Valeri, nel senso. Ma vi trovate una volta l'anno? Sai che c'era come la festa dei decoscritti?
1: Christmas, ma sa trovo un mio. Vieni a destra, con l'altro a sinistra, vieni al centro e sta trovando su.
0: Del resto o si lavora o ci si trova a festeggiare.
1: Ma non è che murare in pudiversi.
0: Sì, ne? Okay. Sì. Perfetto. E quindi, figlio d'arte? Cioè il papà faceva già questo mestiere?
1: Allora, mio padre vicino, arrivo nell'alberghiera, mi ho catato una diramazione e mi sono lì. Faccio la specializzazione, no? Ah. Perché dopo tutte le scuole dell'obbligo e il diploma e così. Sì. Mi ha svoltato la vita l'Erasmus, che lo fai in del Canton Vaud.
0: Ah, e beh, certo, Tomino del resto.
1: Dove ho trascorso 6 mesi a studiare, no? Nel comportamento dei formaggi a pasta morbida sotto stress termico.
0: Sotto stress termico?
1: Crispo.
0: Sì? Ma cosa poi riceve un diploma? Cos'è che riceve? Un attestato, un brevetto? Cos'è che ha?
1: Ma mi vuole anche un master e un dottorato.
0: Master?
1: E qui. Certo, mia partima. La mia è proprio una roba che può da fare tutti, eh?
0: Non, eh?
1: Ma avete nessuno, mi rividenta, controlla la cremosità.
0: Sì.
1: E via. Se per casco i due mi avete, la sei mia amica.
0: Ah.
1: Lì.
0: Ma come fa? Si veste da cespuglio come nei cartoni animati?
1: Disinvolti. Stava dentro, disinvolti.
0: Fischiettando,
1: uno di loro.
0: Ok.
1: Se controlla la cremosità.
0: Ok.
1: Il bordo lo controllano tutti, il centro è affar mio.
0: Ah, beh, certo.
1: Insomma.
0: E ha messo su ditta dopo gli studi o è comunque freelance?
1: Però non è il lavoro che più fa nessuno.
0: Quindi uno dei pochi.
1: No, sono proprio l'unico.
0: Ah, proprio l'unico?
1: No, mia proprio l'unico.
0: Ah, perfetto. E, immagino come gli altri Valeri che ha degli strumenti di lavoro.
1: E qui, il cremoscopio.
0: Il?
1: Cremoscopio.
0: Ah, beh, certo.
1: Fondenzimetro.
0: Chiaramente sì.
1: È la sonda del cuore. Sì, perché bisogna vedere a cuore come è la crocchì. Ma lì è proprio la sonda per nacata al cuore del tomino. Che bisogna avere sbravi, lì bisogna avere studiare. Sapomia improvvisà. Ne è nati in finendo un pulmone in del feed, in una costa. Lì bisogna proprio
0: dire. L'allegro chirurgo. Quando sbagli,
1: Sì, una volta sono riuscito a tirare fuori dall'allegro chirurgo una costa, per me di al maguardal ma di e cerca se ti metta i miei pill in bravi tutti.
0: Ah, perché non bippava.
1: Sì.
0: E quindi si muove di notte, mimetico, mimetizzato.
1: Ma adesso che mi ha bisogno da notte, perché ha avuto durante la festa.
0: Ah, proprio.
1: Ma
0: così.
1: Torno a dire, io entro disinvolto,
0: sì.
1: Mi avvicino alla griglia, uscì i miei strumenti, controlli e PV.
0: Ok, proprio così.
1: Sì, proprio una roba.
0: Ma adesso senza fare anche il lavoro per le tasse, ma la paga qualcuno per il lavoro che fa o è pura passione la sua?
1: Passione, questa qui è il lavoro che ti queda dentro, ti guarda mia iurta, guarda mia il tempo, guarda mia la vacanza, perché è il lavoro che bisogna sentire. Quindi sì.
0: E gira con furgone, no? Adesso non so, quegli strumenti che ha citato se tengono spazio, se li metti in tasca.
1: È furgone bianco senza insegna. Perché
0: proprio,
1: bisogna mia far svedere.
0: Proprio anonimo totale.
1: Quando lo tagli è troppo tardi. Ricorda su Tomino, lei lì è la differenza,
0: Differenza da cosa?
1: E dopo mi fuggio il rapporto, però il rapporto al tegni per me. E controlli qual è il Tomino migliore che ho incontrato in questo cantone.
0: Ah.
1: Quest'anno a Novisma non posso dire dove.
0: No?
1: E perché mamma mia visto.
0: Ah, certo.
1: No, è il lavoro che più fa nessuno.
0: E fondono allo stesso modo un tomino di mucca, un tomino di capra, un tomino di tofu, non esistono neanche se...
1: Tomino di tofu l'ho mai sentito però,
0: al Zarascià.
1: Invece la capra fa più bè, la mucca fa più mu, però sì, hanno una consistenza leggermente diversa, più cremoso, quello di capra.
0: ha uno slogan, vuole salutarci con una frase d'effetto che ci rimarrà e che la sogneremo stanotte?
1: Allora no, Galumia, ma Galumia c'è. La luce di da quindi ci lasciamo così con un abbraccio cremoso.
0: Perfetto. Grazie mille, sono Valerio, sempre benvenuto.
1: Grazie. Ciao Luca.

0: Alex Warren. Tutto il disco in arrivo a fine agosto, il 28. E lui piace, piace anche ai ragazzi, eh.
1: Orecchiabile.
0: Sì. Ci arriva un video. Però siamo una radio, però l'audio c'è.
2: Non dobbiamo dire. No, non dobbiamo dirlo assieme. Scusate, sì, era per ridere. Però qua niente roba di Tomini, Qua piove olivone.
0: Che fortuna.
1: Che fortuna, perché...
0: Tutte le fortune sono a olivone.
1: Sì, ma un pudà quando il Mendrisio no.
0: Niente.
1: Niente.
0: Olivone, stavamo prima parlando, ci sono passato settimana scorsa io, tu sei andato in tenda l'anno scorso. Bello, c'è anche quel supermercatino centrale che ha dei bei prodottini, almeno latticini.
1: Local.
0: Sì, sì, ho trovato delle belle cose anch'io.
1: A metro zero quasi.
0: Metro zero. E poi è proprio forte perché entri, pensi che sia finito lì, e invece poi come...
1: Invece vai dentro.
0: Come le segrete, cioè.
1: Sì, sì, no.
0: C'è stanza, non finisce mai, anzi.
1: Ti trovi a Campra e dici, boh.
0: Ho perso anche mia figlia. Che...
3: La bambina è desiderata la cassa dal papà.
0: Fantastico, allora Patti vi auguro un buon sabato sera, alla prossima, saluti.
1: Grazie Patti, anche a te.
0: Claudia ci manda, per fortuna i Tomini li ho in frigo, ma ho ancora la voglia di cioccolatini alla menta che avete menzionato qualche tempo fa, in più non li trovo da nessuna parte. Gli After Eight,
1: gli After Eight. Gli After Eight che nel mio frigo non mancano mai.
0: Non mancano mai, è vero.
1: È vero che fa molto anni 80, scusatemi. Però io ho una... A me menta e cioccolato, lo sai che a
0: ti
1: me piace,
0: piace. Ti piace.
1: A me piace.
0: Sì.
1: Quindi è una di quelle cose che... E quei cioccolatini lì...
0: Allora, lei non li trova da nessuna parte. Tu li trovi facilmente o hai dei canali da chef che,
1: no,
0: che noi umani...
1: Di solito,
0: possiamo...
1: Ma di solito in, adesso a memoria nei supermercati principali che abbiamo un pacchettino c'è sempre.
0: Sì?
1: Sì, a meno che li hanno tolti adesso, ma non penso.
0: Claudia di Gordola, pacchettino nei supermercati principali c'è sempre.
1: C'è sempre, non lo so. Che senso?
0: Se no, boh, te li manda Chef Cava.
1: Non lo so, li devo portare. Ma no, ma ci devono essere.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Allora, Chef Cava, noi abbiamo ancora due sventolini. Allora, abbiamo regalato, facciamo un po' il punto. Il gioco dell'oca è finito ad Alessandra di Lugano. Un altro è finito a Giona, quel bambino che ci ha mandato il vocale,
1: sì,
0: a Vaglio. Uno sventolino l'abbiamo regalato a Fabio di Bellinzona per quei due magnifici
1: Tomini che perché lui aveva anticipato un po' il nostro gioco, era stato
0: quindi,
1: un po'.
0: Non gli abbiamo mandato l'infradito che era il top del
1: regalone. Regalone.
0: Infradito che invece abbiamo dirottato a Luisa di Minusio. Scelto la M.
1: Scelto la M.
0: Dal 28 al 39. Abbiamo solo due numeri. Quindi. Grazie all'intelligenza artificiale, mi sto facendo aiutare perché qua manca una segretaria, tra tutti i WhatsApp che arrivano. E se non erro, mancano ancora due sventolini da assegnare.
1: Esatto.
0: Quindi, in che modo li vuoi assegnare negli ultimi 25 minuti, diciamo 15?
1: Allora, qui la... non lo so, potreste mandarci la vostra ricetta. La vostra ricetta migliore che avete fatto con il Tomino, o qual è il vostro abbinamento preferito con il Tomino.
0: Ok, abbinamento okay. Magari anche ma beveraggio?
1: Che abbiamo già citato, metteteci anche il beveraggio, metteteci quello che volete, ma un abbinamento che a voi fa piacere. Mi raccomando che non
0: qualcosa
1: sia
0: qualcosa di personale, vogliamo
1: qualcosa
0: veramente
1: di personale, qualcosa
0: di
1: che
0: vostro.
1: Ne abbiamo già visto qualcuno, magari chi l'ha già fatto ci può rilanciare, che almeno vi ripeschiamo, perché oggi devo dire che i messaggi sono stati tantissimi. Io
0: sì,
1: non ho mai visto
0: abbastanza
1: a memoria del gioco
0: mille.
1: Del Luca non credo di aver mai visto una posta così intasata,
0: La soluzione è rapa, ci scrive Diego di Mendrisio.
1: Grande,
0: bravo. Però no
1: però non era.
0: Quindi qualcosa, dai, vogliamo qualcosa di vostro, qualcosa di nostrano, qualcosa di ferragostiano.
1: Sì, se magari stasera, magari chi fa la grigliata, tra l'altro si può fare la grigliata stasera?
0: Ma non lo so, mi sembra che...
1: Si possono accendere fuochi all'aperto, lo so se poi uno la fa a casa sua o...
0: Ma se usi il gas, è sempre un fuoco all'aperto o è proprio la carbonella che va evitata?
1: Ma ti sembra un pompiere, io
0: ma che lo so, ma infatti, ma che domande potete fare?

0: Black Grape, band inglese capitanata da Shaun Ryder, leader degli Happy Mondays. Happy Mondays, lunedì felice, attenzione.
1: Abbiamo un lunedì felice?
0: Secondo qualcuno no.
1: No. Decisamente no.
0: Bello questo pezzo, un po' bluesy, un po' rock. Continuate a scriverci le vostre ricette, vitamine, abbiamo due sventolini per voi. Ma chi meglio del prossimo ospite può parlarci di ricette e di tomini?
2: Mesdames et messieurs, bonjour, sono il vostro Crevet Suzette che oggi ha sentito che parlavate di tomino.
0: Buongiorno, sì, sì.
2: Buongiorno,
0: sì, sì,
2: ma sì. Allora voglio darvi la mia ricetta del tomino perfetto.
0: È famoso anche in Francia, le tomin.
2: Ma bien sûr, le tomin vaudois. Lo prendiamo direttamente col braccio.
0: Proprio abita l'isola di confine.
2: Sì, sì. Oui.
0: Ok. Sì, sì.
2: Oggi lo avvolgiamo in un piccolo cocon de papier. Perché la carta da forno, no? State attenti.
0: Scusa.
2: Perché anche un formaggio ogni tanto ha bisogno di sentirsi coccolato.
0: Certo.
2: Prendiamo il nostro tomino, lo adagiamo delicatamente su un foglio di carta da forno.
0: Meglio, sì.
2: Intorno componiamo il nostro petit bouquet, con del romarin,
0: oui,
2: la timo, la sauge e le laurier.
0: Chi?
2: La loro.
0: Ah, la loro.
2: Attenzione.
0: Sì,
2: e una leggera manciata di poivre.
0: Ah.
2: Il pepe,
0: Sì.
2: Un filo d'olio extravergine. E naturalmente un po' di sale, certamente, Perché senza sale, mes amis, anche la poesia rischia di essere triste come lunedì.
0: Eccolo.
2: E voilà. Chiudiamo delicatamente il cartoccio e lo lasciamo cuocere in forno fino a quando il cuore diventa fondant, cremeux. Mentre le erbe sprigionano il loro profumo come in un giardino mediterraneo.
0: Buonissimo, sì.
2: E quando apriamo il cartoccio, attenzione, non è solo cucina, è teatro.
0: Ormai.
2: Sale il profumo e il tomino si scioglie e per qualche secondo dimentichiamo persino dove ci troviamo. Perché ricordate?
0: Sì.
2: La vita è come un tomino al cartoccio. Bisogna saperla avvolgere con cura,
0: sì,
2: scaldarla al punto giusto,
0: sì,
2: e soprattutto non dimenticare mai un pizzico di sale. Buon appetito, mes amis, e che il vostro cuore sia fondente come un tomino.
3: Il gioco del nuca.
4: Il gioco del nuca.
5: Il gioco del nuca.
6: Il gioco del nuca.
7: Il gioco del nuca.

George Merck, Breathless Summer. Beh, in effetti sì, proprio una summer che ci lascia così senza fiato.

0: un cuoco al concerto.
1: Che concerto sei andato?
2: Ah, il concerto, vabbè.
1: Ah, il concerto, l'agenda.
2: No, l'agenda era fitta. Andato
1: sì.
2: A dire dito nella piaga.
1: Alla rotonda.
2: Alla rotonda, sì.
1: Sì.
2: Come un tomino. Rotonda come un tomino. E Andrea Cerrato.
1: Andrea Cerrato, aiutami.
2: Sì. Occhiali tondi, fulmine in fronte.
1: Ok. Che ha fatto solo quella, però.
2: No, ne ha fatte tante.
1: No,
2: ne ha fatte
1: okay,
2: tante.
1: Scusa,
2: devo dirti,
1: sì.
2: Lui, anche lui molto piacevole. Ma
1: sì.
2: Prima parliamo di dito nella piaga, che
1: sì.
2: Una presenza scenica importante sul palco. Non era solo un concerto, ma era anche quasi recitato, perché c'erano delle parti
1: okay.
2: dove parlava e poi cantava. Lei, vabbè, cos'è? Io ho guardato il suo genere, perché non è che ero molto. Ho detto, ma che genere fa? Fa hip hop, dance,
1: okay.
2: Cose di questo pop, chiaramente. Ma bel piacevole concerto. Le canzoni, chiaro, le più famose sono le solite due, che
1: quali?
2: Quella che ha fatto a Sanremo, che adesso mi scappa. pessimo. Sì,
1: c'era una band o cantava su delle basi?
2: Ma
1: per altezza
2: sì.
1: Ah, c'era una band.
2: Base per altezza diviso due. No, c'era dalla chitarra elettrica, basso, la come si chiama?
1: La pianola.
2: La pianola, ma il synth anche aveva.
1: Che
2: il synth. Attenzione che adesso c'è sempre di più, eh?
1: Sì,
2: E poi naturalmente la batteria.
1: E quindi dicevi un po' teatrale, era?
2: Molto teatrale, bello, perché come si chiama?
1: Ma teatrale in che senso?
2: E perché recitava un po', parlava un po'. Se avete visto la performance che ha fatto anche a Sanremo con Tony Pitoni,
1: sì.
2: Lei arriva, parla, no? Cioè, non so se si può dire un po' pin up, no? Questa cosa.
1: Mi è piaciuta comunque.
2: No, mi è piaciuta molto. C'erano delle canzoni, un bel ritmo, una bella. Belle canzoni da ballare, voilà.
1: C'era tanta gente alla rotonda?
2: C'era gente, non mi sembrava tantissima, ma c'era gente. Quella sera lì, però, all'inizio hanno avuto un po' di problemi, perché.
1: Tipo tecnici.
2: Hanno dovuto mettere un po' in sicurezza il palco, c'era vento. E
1: anche lì, ma ogni volta che va c'è vento.
2: Che miseria, anche l'altra volta. Con Max Pezzali si vede che me lo porto dietro io.
1: Ma sei tu che quando ti muovi,
2: ma si vede che sì.
1: C'è una massa importante.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: Mentre Andrea Cerrato, lui è uno youtuber, no? Viene un po' da YouTube.
1: Sì.
2: È esploso un attimino durante il Covid, come ha raccontato lui. È già stato in Ticino, è stato a Malvaglia. Difatti aveva un nutrito pubblico e dei fan che sono venuti a riascoltarlo.
1: Ah, ma va? Ok.
2: Sì.
1: Ma dove? Al Summer Festival?
2: Ma penso a San Valley, credo.
1: A San Valley, sì.
2: San Valley, sì. Credo che è venuto a suonare lì. E lui anche lui tiene bene il palco, è molto simpatico, parla, comunica molto col okay. pubblico e ha fatto le sue belle canzoni, a parte quella di, come si chiama?
1: Di Harry Potter.
2: Di Harry Potter, ce n'erano dentro altre due molto belle, una molto intima sul papà.
1: Ah, okay.
2: E un'altra che racconta un po' della sua storia musicale. Tra l'altro, sul palco c'era la violinista, che è sua moglie.
1: Ah, dai, okay.
2: Che lo segue durante il concerto.
1: Ma solo violino e voce, o c'era anche qualcos'altro?
2: No, c'era violino, poi naturalmente i classici strumenti.
1: La pianola.

0: that's California. It's cold and it's damp. The Ladies Tramp, con la A e non con la U, cioè Tramp. Dito nella piaga e Tony Pitoni.
1: Che fastidio.
0: Che fastidio.
1: Che fastidio, era la più famosa. Scusate.
0: Fastidio. Allora, 17:57. Riassumiamo, Alessandra e Giona vincono il gioco dell'Oca. Gli sventolini vanno a Fabio di Bellinzona, Federico di Bellinzona e a Viero di Gentilino. E l'infradito va a Luisa di Minusio. Faccio invia.
2: C'era un tumino piccino e rotondo che sulla piastra girava il suo mondo. Valerio Fondenti, preciso e discreto, ne controllava il cuore, ma sempre in segreto. Poi Crevette Suzette con charme francese mise rosmarino e timo con gran gentilezza, salvia all'oro un pizzico di sale, un filo d'olio per renderlo speciale. Nel suo bel cartoccio profumato e dorato il cuore del tomino pian piano è colato, e mentre Valerio controllava il calore noi abbiamo scoperto che dentro c'è amore. Da Rete 3 con Luca Rudboy e lo chef Cava e tutti voi, e oggi siete stati veramente tanti, vi auguriamo una settimana serena e leggera con un sorriso al mattino e una buona atmosfera. E se il lunedì vi sembra un po' duretto, ricordate il tomino morbido e perfetto. Che sia una settimana piacevole, senza troppo rumore e soprattutto fondente come il cuore del tomino. A bientôt, mes amis, e buon appetito da tutti noi.
0: Chef Cava, grazie mille, sabato prossimo ci sarai?
1: Certo, Luchigno.
0: Sono qua anch'io. Ciao a tutti, grazie a tutti quelli che hanno scritto, ma anche a tutti quelli che non l'hanno fatto. My name is Luca, il gioco del Luca.

0: ricordo il mix di JK indicativamente alle 18:30 e alle 20 Cool Tape, DJ in console con Fabio Delta Brain, che salutiamo e che ringraziamo. Noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18:02.
1: Rete 3.
0: Diamo un ultimo sguardo. Meteo Svizzera prevede per domani tempo abbastanza soleggiato al mattino, a sud e in montagna, a nord solo in parte con rovesci o temporali isolati. Dal pomeriggio primi temporali anche sul versante sudalpino, localmente anche forti. Per quanto riguarda il traffico e via Suissa, segnalarmi che sulla 2 al San Gottardo tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. Annunciato poco più di un'ora fa il vincitore del 79esimo Pardo d'Oro del Locarno Film Festival, il primo premio è andato al regista rumeno Florin Serban per il film intitolato Nu e locul tau aic, ovvero Questo non è il tuo posto. Un intenso dramma premiato proprio per la forza della sua sceneggiatura. Parla infatti del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. E torna a salire la tensione nel sud del Libano dopo l'odierno attacco israeliano che ha causato almeno 9 morti, secondo i media locali, che parlano del bilancio più grave dall'inizio della tregua siglata tra Beirut e lo Stato ebraico. L'accordo prevede il disarmo di Hezbollah e il progressivo ritiro israeliano dal Libano meridionale. E proprio Hezbollah minaccia ora una risposta adeguata, chiede inoltre al governo libanese di interrompere i negoziati con Israele. Per la cronaca regionale risulta tuttora in fuga l'individuo che nella notte a Lugano ha accoltellato un uomo. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova a poca distanza dalla sede della polizia municipale. La vittima è ricoverata in ospedale con diverse ferite, le sue condizioni di salute non sono note.

bisogno in fondo non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.

0: mai una che ho detto a lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, mai una che ho detto a lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Rete 3. An emotional wreck. An emotional
3: Yo, listen.

0: Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Per il calcio si gioca il primo turno di Coppa Svizzera. Questi alcuni risultati finali da poco maturati: successo del Servette 7-0 in casa del Bavois, del Basilea 6-1 contro il Courtetel e dello Young Boys 4-0 all'Istal. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con Olympiakos, formazione campione in carica. Cambio di club pure per un altro nazionale rossocrociato, Nico Elvedi, che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale svizzero, Noah Okafor. Per Elvedi un

Contratto di 3 anni. Agli europei di atletica brillante qualificazione nella 4% femminile, che nel pomeriggio ha vinto la sua batteria col tempo di 42 secondi e 38, terzo crono complessivo dietro Italia e Gran Bretagna, di Tizio Frai, Del Ponte, Puente e Cora, punteranno allora alle medaglie questa sera a partire dalle 21:48, orario di inizio della finale. Eliminata invece la squadra maschile, mentre in testa nell'heptathlon dopo la prova di salto in lungo Annick Kelling è scivolata al quarto posto a seguito del giavellotto, allontanandosi così dalla zona medaglie. Tutto si deciderà stasera nella prova degli 800 metri. L'Obalu invece, dopo la delusione dei 5.000, proverà il riscatto nella finale dei 10.000. Infine, agli europei di ginnastica, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dal ritiro di Giulia Steingruber 5 anni fa, ha chiuso con un punteggio di 13.033.

0: Bentornati ragazzi,
1: che bello,
0: bentornati.
1: Come sempre un'altra domenica, a.k.a. un'altra puntata di Cool Tape.
0: Oh,
1: due
0: yes.
1: ore in nostra e in vostra compagnia.
0: Oh, Yatusab,
1: bella Matta,
0: Yatusab, bella Delta, come andiamo?
1: Tutto good.
0: Okay,
1: anche
0: tutto
1: tu okay. Sei tutto good?
0: A parte il caldo, sì, se non mi sciolgo entro questa puntata, ecco. Direi che ci sono.
1: No dai, speriamo di no. E vi ricordiamo innanzitutto, iniziamo così, che questo programma lo potete riascoltare sì su rsi.ch, sì sul Play RSI cercando Cool Tape, ma anche il sabato sera siamo in vostra compagnia in replica, però live siamo
0: solo di domenica.
1: Domenica
0: yes.
1: Due orette in compagnia. Iniziamo con un'oretta dove vi chiediamo di tenere vicino i telefonini e registrare, cercare insomma le canzoni che mandiamo in onda, perché secondo me possono portare un po' di freshness.
0: È una caccia al tesoro praticamente.
1: Esattamente, proprio così. E invece nella seconda ora oggi avremo Swinket alle macchine.
0: Oh yes.
1: Sei pronto?
0: Caldissimo.
1: Grande.
0: Non solo il clima, anche il gatto è caldo.
2: Cool Tape.

0: Ma che roba hai cacciato, matto?
1: Era l'estate 2024, ero a Benidorm con tutti i miei amici in Spagna.
0: Sì.
1: È stata una delle vacanze più brutte della mia vita.
0: No, ma no.
1: Lo giuro, bro.
0: Perché
1: eravamo io e un mio amico a un pub, ti lascio immaginare.
0: Sì.
1: Guardiamo TikTok, sai,
0: ecco,
1: i classici TikTok che ti fanno vedere il posto ti fanno vedere che è incredibile,
0: sì,
1: no? La nuova Miami,
0: certo,
1: tutto editato pazzesco, mega party.
0: Sì.
1: Ho fatto l'errore
0: di seguire questo TikTok.
1: Esatto, di seguirlo, e siamo andati a Benidorm, che io sconsiglio vivamente, a meno che non mi piacciono i posti costruiti apposta
0: per i turisti.
1: No,
0: dici?
1: Non vorrei, sì, per i turisti, generalizziamo.
0: Cioè, ti è sembrato un po' una trappola per turisti.
1: Ma di brutto, ma poi non c'è nulla da fare, è tutto impacchettato proprio artificiale, ma brutto, plasticato.
0: Domanda, tu sei già stato tipo a Magaluf?
1: Magaluf non sono stato, sono stato a Tenerife, che è un po' sulla falsa riga di Benidorm, però boh, Tenerife non so, è un po' più carina.
0: Ok.
1: È un po' più California.
0: Insomma, non...
1: tipo Benidorm sembra una Miami lasciata
0: un po' a sé.
1: Sì, da un po' di anni però.
0: Da sola.
1: E niente, bruttissima esperienza, ma è caldissimo, non ti rinfrescavi neanche. Vabbè, sconsiglio vivamente. mi spiace per i fan di Benidorm, ma
0: no,
1: non sono assolutamente d'accordo.
0: Ci può stare, può piacere come può non piacere una meta, eh.
1: Però c'era questa canzone che girava nelle discoteche, che mi è piaciuta da subito, mi è rimasta in testa, l'ho ascoltata tutta l'estate.
0: Bello.
1: Vabbè, l'unico ricordo bello
0: di questa vacanza,
1: ve lo voglio regalare, era questo pezzo che si chiama El Congiuntito.
0: El Congiuntito.
1: Oh yes, di El Bobe, che è un rapper cantante di Barcellona.
0: Sì.
1: In collabo con Omar Montes, anche lui cantante spagnolo.
0: Io invece voglio spostarci in Inghilterra.
1: Spostaci.
0: Più precisamente a London.
1: Oh.
0: Perché ci sono due rapperini che mi hanno gasato fortissimo.
1: E allora,
0: e a parlare di TikTok, loro hanno litigato per TikTok assieme.
1: Ah.
0: Sono...
1: quindi hanno 14 anni praticamente.
0: E più o meno, sì, A1 e J1. Sono loro due.
1: Okay.
0: Allora,
1: avevano finito i numeri.
0: Esatto, esatto. Le lettere anche hanno terminato.
1: Sì.
0: Allora, A1 aveva un pezzo che non voleva postare online su TikTok. J1.
1: Io non voglio postare.
0: Esatto. J1 ha detto: ah, allora io registro lo schermo. Ha registrato lo schermo e l'ha caricato lo stesso. E
1: deal
0: quindi...
1: di 20 milioni.
0: Esatto.
1: Farito.
0: Quindi entrambi si sono scontrati su sta cosa. Solamente che il pezzo è andato virale, e quindi A1 alla fine deve ringraziare questo J1 per essere riuscito a diventare famoso e se l'è portato dietro, giustamente.
1: Dai, ci sta, ci sta.

0: Beh, aveva ragione Joey Wan.
1: Mi sa che aveva ragione.
0: Ma spero che abbiano fatto pace, visto che sì, sì, è andato
1: sì.
0: virale.
1: Sì, adesso quelli erano gli inizi di questi due ragazzi.
0: Pensa se li tiene il muso ancora adesso. Milioni in banca.
1: Esatto,
0: 100
1: così.
0: Miliardi di views.
1: È tutta colpa
0: ti
1: tua.
0: Odio, ti avevo detto di non caricarlo.
1: Io non volevo essere ricco.
0: Per me l'onore vale molto più dei soldi. Non penso che sia andata così.
1: Allora, loro sono A1 e J1. Li abbiamo appena ascoltati insieme a Jay Silva, questo è With You.
0: Dovrebbero creare una crew che si chiama One
1: e basta, infatti.
0: Come tipo ASAP Rocky, ASAP Ferg, mettono ASAP all'inizio del nome.
1: Esatto.
0: Perché la crew si chiama ASAP, no?
1: Però devo ASAP Mob. Un po' di lettere le hanno, no?
0: No, lettere sì, però visto che condividono l'uno, cioè a sto punto facciamo la crew che si chiama uno. Vabbè.
1: Ci sta. Loro appunto sono dei folli, super giovani, londinesi. A1 sarebbe Fines Weweru. Questo è con
0: Weweru,
1: così lui viene dal nord-ovest di Londra.
0: Vabbè, allora dovrebbe fare una crew con Manu Chao, anche lui si chiama come un saluto.
1: È vero.
0: Vabbè,
1: sarebbero perfetti. Niente, andiamo sul prossimo artista. Dai,
0: il prossimo
1: qua
0: artista lo
1: è
0: chiamato...
1: È il caldo,
0: la folla, i bastoncini Findus. Ho sgamato questo artista, non mi ricordo, penso su Instagram, come la maggior parte degli artisti che sgamo ultimamente. Uno dei pochi lati positivi di Instagram, diciamo,
1: sì,
0: è che ti bombarda con tante cose, ma magari trovi anche qualcosa che ti può giovare, diciamo.
1: Oh.
0: E ho trovato questo pezzo che, vabbè, il tipo è bello famoso. Io arrivo sempre un po' dopo informandomi sulla gente. Sto parlando di Ty Verdes, che è un artista di Houston, Texas, che è diventato famoso su TikTok nel periodo pandemia, nel 2020.
1: Sì.
0: E però questo pezzo qua viene dal 2022 e si chiama How Deep.
1: How Deep.
0: E niente, delle sonorità molto smooth che mi gasano molto, molto R&B. E trovo molto azzeccate per questo cool tape domenicale.
1: E allora, Ty Verdes.
0: Ci sentiamo How Deep di Ty Verdes.
2: It always starts with a hey.

0: Parappa.
1: Molto esotico questo finale.
2: Un po'
1: di Verdes, con la sua How Deep che indaga, diciamo, sui sentimenti di quando conosci qualcuno che ti piace tanto e ti senti sia perso sia ritrovato, no?
2: Oh.
1: E che è quella sensazione che hai quando
2: che è una bellissima sensazione che allo stesso tempo ti mette anche in crisi perché non sai esattamente come comportarti.
1: Sì.
2: Beh, lo faccio o non lo faccio? Ci provo o non ci provo? Cosa faccio?
1: Lo voglio fare.
2: Allora, lui si chiama così perché viene da Palos Verdes.
1: Cos'è Palos Verdes?
2: È una zona.
1: È tipo vicino a Palo Alto.
2: Esattamente, la zona dove è cresciuto. Thai, anche perché si chiama T-I in realtà lui. Cioè la T e la Y, uh-huh. E ha deciso di farlo, di scriverlo in quella
1: giusto,
2: maniera.
1: Giusto, ci sta.
2: La cosa che mi fa molto ridere di questo ragazzo è che in realtà lui non è cresciuto proprio nella miseria più totale. È cresciuto comunque in una famiglia abbastanza ambiente. Ha avuto la possibilità di avere da subito, sai, i telefonini, le cose. Lui, da già giovanissimo aveva l'iPhone in mano. Ma è divertente il fatto che lui, nonostante questo, ha iniziato a lavorare come commesso a Verizon, che è questa società di telefonia mobile americana.
1: Sì.
2: E quindi questo, pensa, adesso è famosissimo.
1: Sì.
2: E adesso è così inarrivabile per un sacco di persone, ma prima aiutava la gente a cambiare la luminosità del telefono.
1: Ah,
2: quando avevano problemi. Sai che mi ha fatto venire in mente quando a Locarno c'era Ruby Belge che lavorava per una nota compagnia telefonica.
1: Okay.
2: E io quando ho avuto un problema col telefono avevo Ruby Belge che mi stava.
1: Incredibile. Vabbè, ma partono tutti da zero.
2: È vero,
1: sì,
2: però. È vero, verissimo.
1: Dai, ci sta.
2: Un altro che è partito da zero, andiamo qua in Italia, si chiama Ale Rossi, ma chissà perché potrebbe essere italiano questo con un
1: non ho praticamente idea.
2: Lui based in Milano ed è uno di quelli che ha girato un po' il mondo, si è fatto il Giappone, si è fatto la Corea, ha fatto in Asia, funziona va di brutto.
1: Ah, sì?
2: Sì, ma anche su le varie stazioni della BBC, BBC One Extra, cioè, insomma, è uno che ne sa in fattore di musica o perlomeno sa come far esportare la sua musica da Milano in tutto il mondo.
1: Sta mettendo le radici un po' ovunque.
2: Direi proprio di sì.
1: Allora sentiamocelo.
2: Sente o somma.
3: Deixa sujar assim.
4: Com tempo.
3: Eu só vim sentir o som.

0: ma è così.
1: A te che non piace la musica elettronica?
0: No, non è che non mi piace. Come non mi piace la musica elettronica?
1: Ti stiamo facendo scoprire la garage. Incredibile, incredibile.
0: E i DJ. Pazzesco. Ale Rossi con Sente o Som, questo pezzo. Ale Rossi che poi è partito facendo remix e queste robe qua, è finito in playlist come quelle, per dire, di Diplo. Cioè, gente non
1: mica sconosciuti, diciamo.
0: Esatto, qualcuno che forse un minimo di musica, almeno di quel genere, ne sa più di me, possiamo dire così.
1: Diplo, sì. L'ho visto suonare per sua figlia al suo compleanno.
0: Non è vero.
1: Certo, c'è un video di Diplo.
0: Ha tipo 4 anni la bambina.
1: Un DJ set per lei e i suoi amichetti.
0: Dimmi quanti anni ha. Tipo 4, ti prego.
1: Sì, tipo una roba.
0: Adesso cerco
1: genere.
0: Quanti anni ha la figlia di Diplo.
1: Vai.
0: Vai, tu raccontami i prossimi artisti. Anzi, i prossimi, perché è una band.
1: I prossimi, perché è una band direttamente da Palermo, Sicily. Sto parlando di un gruppo che è considerato tra i pionieri dell'electro swing mondiale. E sono gli Swing Growers.
0: Ehi.
1: Io per un soffio non sono andato a sentire una volta a Catenazzo.
0: Ah.
1: Mi sembra addirittura nel 2019, forse 18.
0: Prima
1: 19.
0: Del Covid.
1: Esatto, appena prima. Io sono stato appassionato dell'electro swing per anni. Sono andato a sentire Power of Stellar. Sono molto appassionato di Cliché, dei Caravan Palace.
0: Ultimamente sei riuscito a beccarti ancora qualcuna di queste situazioni?
1: No. Non sono più in hype per l'electro swing, quindi non le cerco in generale. Però ho fatto un periodo dove andavo all'Alte Caserne a Zurigo. Una volta al mese facevano un party gratuito, tra l'altro, a tema, quindi ci si vestiva anche un po' swing, no? Era figo. E ero sottissimo questo genere qua, e gli Swing Growers erano, ricordo molto bene, uno dei gruppi miei preferiti e comunque con più influenze mondiali su questo genere, che alla fine è di nicchia, non è neanche così tanto conosciuto. E ci sentiamo il singolo che si chiama No Strings Attached del 2018.
0: Volevo dirti sta roba di Diplo. Lui praticamente ha fatto il set privato alla graduation dell'asilo di suo figlio.
1: No, è impossibile.
0: Lui stesso ha definito uno dei set più
1: migliori
0: importanti della sua
1: vita.
0: Carriera.
1: È grande, Diplo.
0: Incredibile.

0: E anche questa volta siamo riusciti a portare un po' di swing, electro swing. Matto, ce l'hai fatta anche oggi.
1: Ma non è stato difficile. T'ho convinto subito.
0: Sì, subito mi hai convinto. Ma è così, quando porti della musica che funziona, questo è quello che succede. Allora, adesso andiamo con una canzone.
1: Dove andiamo?
0: L'unica canzone in italiano di questa puntata, dove c'è un artista che si diverte a inventare delle parole e a giocarci intorno, ma vi diciamo il suo nome. Lui si chiama
1: Carlo Amleto. Cioè, musicista e comico italiano, sì. Classe 93.
0: Sì.
1: Ha fatto una canzone molto simpatica.
0: Prima di parlare del brano, io voglio chiederti: lo conoscevi prima di questo brano?
1: No.
0: Allora, io un po' l'ho seguito, questo ragazzo. È uno dei primissimissimi brani che ho sentito suoi. È molto particolare. Lui è conosciuto per prendere il telegiornale, fare una parodia, diciamo, del telegiornale,
1: certo,
0: con una cadenza mononota e anche abbastanza monotona. Che poi fa diventare una canzone, perché aggiunge questo, aggiunge quello, aggiungi questo suono, aggiungi quello, e diventa alla fine un brano, fondamentalmente. E si chiama TG0. Lui è partito da quello e ha fatto una canzone che secondo me è epica, di un po' di anni fa. Aspetta, che devo guardare prima di che anno è, così non ti dico delle scemenze. Senti,
1: vai.
2: Buonasera e bentrovati da TG0. Si riaprono le polemiche, si riapre anche il dibattito su cosa bisognerebbe fare, o meglio, come dice l'opposizione, su cosa non bisognerebbe fare. Il dibattito vede due fazioni contrapposte: il governo che pensa sia meglio darsi una mossa e l'opposizione che invece sostiene sia meglio non darsi una mossa. Da una parte c'è il governo, convinto che bisogna fare qualcosa, dall'altra l'opposizione sostiene invece che non bisogna fare qualcosa.
0: Giustamente,
2: no? Subito dopo, per congedarsi, ha detto: io
1: sì,
2: vado,
1: no,
2: che tardi. Numerose le polemiche da parte dell'opposizione, che ha risposto: io resto, che è presto.
0: Ok, adesso
2: è in fondo lo stesso meccanismo dei cosiddetti che babbari. Difatti,
0: questo
2: prima di servirti il piatto chiedono sempre: tu vuoi con picanto o con senza picanto?
0: E ora parte il brano.
1: Non ci posso credere.
0: Con il quale ho conosciuto.
1: Ma tu mi hai dato pane per la mia compagnia.
0: Senti, questo è incredibile, eh?
2: Tu vuoi picanto con senza picanto?
0: Questo è il kebabaro che parla lui.
2: Io ti chiedevo come vuoi condirlo. Voglio condirlo con senza condirlo.
1: Non è per niente razzista questa
2: canzone. Ho capito, scusa, puoi ridirlo.
0: Però
2: posso ridirlo, ma con senza dirlo.
0: Mi fa ridere.
2: Posso pagarlo.
0: Perché effettivamente è una di quelle cose che abbiamo detto tutti.
1: Vabbè, certo.
0: Con senza salsa, per piacere. Vabbè, torniamo a quest'anno, perché è uscito Trittaralla, non Tretaralli, Trittaralla.
1: Trittaralla, Trittaralla, Trittaralla, Trittaralla. Raga, io l'ho scoperto sta traccia. Ho detto: questa roba. Scaricata immediatamente.
0: Trittaralla.

0: parola l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritta di getto.
1: Oh mamma che caldo, aspetta che adesso ascolto

0: sono felice di non essere l'unico a riconoscere, anzi che non siamo gli unici a conoscere Carlo Amleto. 079-873-8073 ovviamente è il numero, noi non ve lo ripetiamo più, tanto lo sapete.
1: Ma lo sapete a memoria, lo so benissimo.
0: Se non ci scrivete altrimenti, quindi invece lo state facendo e quindi...
1: No, scusa, è stato Pippo. Pippo, puoi uscire dallo studio?
0: Pippo, perché... Sai che bello! Sai che potremmo fare un momento dove tu fai Pippo e io faccio Mickey Mouse, se vuoi, eh?
2: Minnie, cosa stai facendo?
0: Non è così. Non funziona così, eh.
2: Pippo! Oh, oh. Ehi, ciao! Ciao, bambini! Prendete questo strumentopolo!
1: Oh mio Dio!
0: Era Pippo, ovviamente.
1: Allora io faccio Paperino.
0: Niente. Ma tu sei bravissimo!
1: Ma anche tu sei bravissimo, sono rimasto folgorato dalla tua imitazione di Topolino. Di Topolino, ma secondo me sei tu.
0: Temperino si chiama.
1: Sì, Temperino.
0: Temperino.
1: No, vabbè, allora io
0: Strambo.
1: Faccio Pippo e Inzaghi. E tu fai. Vabbè, dai.
0: Andiamo avanti.
1: Ma andiamo alla prossima traccia. No,
0: abbiamo appena sentito Eja Mija. A me piace chiamarla così, che è un brano di MNXN che è difficilissimo da dire, con Asake. Questo è uscito a fine luglio 2026, è un pezzo che insomma funziona molto bene, bello rilassato. Abbiamo deciso di abbassare un po' i ritmi per il momento di metà puntata, diciamo. Adesso però vogliamo rialzarli un pochettino. A te va bene? Non troppo.
1: A me sì, ci sto,
0: non,
1: ci sto.
0: Non troppo, perché c'è un brano che mi ha accompagnato in questi ultimi giorni, diciamo.
1: Ok, quindi è fresco.
0: Sì, me lo sono ascoltato. Allora, non ho idea se sia fresco realmente oppure no, perché non sono andato a cercare esattamente la data di uscita, ma è un pezzo, aspetta, sì, no, è di maggio 2026.
1: Ok,
0: quindi,
1: ok.
0: Comunque abbastanza fresco.
1: Ma chi è? Dici chi è? Io voglio sapere.
0: DJ e producer italiano.
1: Ok.
0: Fimiani.
1: Ah, lui, ma certo, lui è uscito anche per Toy Tonics, ecco. Che è un'etichetta importante nella disco music, house music italiana underground.
0: Eccolo lì.
1: Molto, molto importante.
0: Ed è uno un po' alla Pierre, che abbiamo Pierre Tribastone, che lo salutiamo tra l'altro.
1: Alla Pierre, il nostro primo ospite di Cool Tape.
0: E Fimiani è un po' come lui, nel senso che è uno che va a cercare mille dischi,
1: sì.
0: Fai digging incredibili, così che poi dopo riesce appunto a creare anche delle belle robe.
1: Si è rilasciato per Toy Tonics, immagino che lo stile sia molto simile a quello del nostro Pierre.
0: Allora facciamo così, invece che cercarlo noi, lui dice a cercate a me.
1: A mia. Ti abbiamo trovato.
0: Fimiani.
1: Ti abbiamo trovato, Fimiani. Ti abbiamo trovato.

0: Ho fatto un errore a dire il numero di telefono prima. Sono arrivati dei vocali che non possiamo passare di gente che fa pippo. Comunque, tu come fai? Come è possibile che tu riesca a fare questa cosa? A me esploderebbe un polmone.
1: È tutto diaframma, brother.
0: È tutto diaframma. Sembra uno che tossisce malissimo.
1: C'ho il diaframma bello
0: allenato.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì, c'ho la
0: musica.
1: E mentre quando senti l'acido lattico, quando tipo cammini troppo.
0: Ecco.
1: Io lo sento al diaframma.
0: Sempre.
1: Se troppi colpi da pippo.
0: Ecco.
1: E dopo
0: niente.
1: Sì, devo riposare a testa in giù per un paio d'ore.
0: Mi sembra giusto.
1: Hai capito cosa detto?
0: Non ho capito niente.
1: Ma sai perché? Perché è difficilissimo parlare come Paperino.
0: Quindi vediamo se qualcuno poi scopre mandandoci un messaggino. Allora continuiamo con la musica.
1: Mandateci i vostri i versi di vabbè, avete
0: facciamo
1: capito.
0: Così noi poi dopo li ascoltiamo e capiamo se passarli in questa puntata o la prossima.
1: Dai,
0: vi lasciamo il dubbio.
1: Sì, che se ne arrivano troppi dobbiamo distribuirli per tutta la stagione.
0: Assolutamente. Allora
1: abbiamo un NPC e mettiamo tutti i vostri versi su un pad.
0: Ah, e dopo li facciamo andare. Bello, così
1: mandateceli, raga, vi prego.
0: Ve li suoniamo tutti.
1: No, all'ultima puntata mettiamo solo voi.
0: Che fate?
1: Costruiamo
0: la puntata. Topolino,
1: esatto.
0: Tipo. A posto. Allora, abbiamo appena sentito Fimiani con Acercate a me, che funziona molto bene questa roba un po' afro, un po' house, un po' samba, un po' tutto.
1: Direi di sì.
0: Veramente uno di quei, poi peccato, alla fine c'è questo sax che ti entra anche
1: spacca,
0: quello nel cervello,
1: spacca.
0: E hai voglia di muoverti in continuazione.
1: È anche questa roba abbastanza esotica.
0: Sì.
1: Ma volevo quasi dirti che potevi passarmela. No, potevi passarmela per il DJ set di dopo.
0: Dai, magari dopo te la passo così rifacciamo.
1: No,
0: passiamo due volte.
1: Metterò un altro.
0: Andiamo sul prossimo artista.
1: Andiamo,
0: vai.
1: Sul prossimo artista che è un duo di produttori olandese che ho scoperto grazie a Spotify, semplicemente, banalmente. In una playlist algoritmica.
0: Ok, ti è stato proposto, diciamo.
1: Sì, è partito, ho detto che bella top line melodica.
0: Quindi vuol dire ogni tanto funziona questa roba.
1: Ah sì, sicuramente funziona. Funziona.
0: Perché il rischio di solito è che quando fai partire questo algoritmo, ti propone sempre stesse robe, stesse sonorità, stesse.
1: Ma è perché su quello che si basa, perché se a te piace quella sonorità lì, Spotify te la ripropone in salsa, giustamente.
0: Ovviamente.
1: Quindi se a te piace quella sonorità lì, sei la persona più felice del mondo. Se ti piace variare, forse l'algoritmo di Spotify non è la scelta giusta.
0: No, meglio Rete 3 da quel punto di vista.
1: Stavamo parlando di The Galaxy, sì. Che esordiscono con questo singolo nel 2015, omonimo. Si chiama anche lui The Galaxy.
0: Allora ce li ascoltiamo. Tra l'altro vi diciamo sempre, potete shazammate tutto, cioè salvatevi tutti sti pezzi.
1: Caccia al tesoro.
0: Oh.

0: Ti dico di sì, Galaxy.
1: Guarda, non sono di solito non ascolto questa musica, però quando riconosco una top line figa, il mio senso di hit va oltre il genere musicale.
0: Ma ci sta. Sai, mi ha riportato, hai detto 2015?
1: Sì, 2015.
0: Sì, mi ha riportato in quei tempi dove andava ancora un po' la dubstep, in realtà forse qualche anno prima.
1: Sì, beh, anche l'EDM con questo pezzo qua andavano tantissimo.
0: Cioè aveva proprio tutte quelle sonorità abbastanza importanti. Allora, ci cade a pennello questo pezzo come titolo, The Galaxy. Non so se tu sei andato al cinema recentemente.
1: Sì, sono andato a vedere Obsession, sono andato a vedere... No,
0: un po' meno recentemente.
1: Obsession è abbastanza recente, eh?
0: No, dico vecchio.
1: Vecchio.
0: Un film comunque.
1: Ho visto Weapons
0: di quest'anno che ha a che fare con The Galaxy.
1: Ok, stai parlando dell'Odissea?
0: No. Inizia con Super
1: Odissea nello spazio.
0: Con Mario e finisce con Galaxy. Super Mario Galaxy.
1: Ah, ma certo.
0: Hanno fatto un film. Sì. Ci cade a pennello questo The Galaxy, Super Mario Galaxy, perché nel prossimo gruppo c'è uno che si chiama MC.
2: Yoshi.
0: E quindi è arrivato Yoshi, in mente il draghetto.
1: No, in mente che avevamo già Pippo, Topolino, Paperino.
0: No, adesso c'è anche
1: solo
0: Yoshi.
1: Se c'è anche Sonic che magari vuole raggiungerci.
0: Cerchiamolo, magari si faccia sentire. Allora, no, loro sono il Triangolo delle Bermuda.
1: Triangle de Bermude, perché vengono da Parigi.
0: Esatto, è un trio francese dove appunto all'interno c'è MC Yoshi,
1: Move Joe e Cocos Boys.
0: Esatto.
1: Vengono da l'Île-de-France, da Parigi.
0: Prima di fare i rapper, perché comunque sono dei rapper questi, facevano gli MC, gli speaker da club. Cioè, quindi loro si ritrovavano ad hypare la folla, la gente in disco. Per questo motivo hanno scelto questo nome, Triangolo delle Bermuda. Perché? Per chi non lo sapesse, ma credo che lo sappiano tutti, il Triangolo delle Bermuda è una zona dell'Atlantico tra.
1: Sì, dove spariscono un sacco di aerei.
0: Miami, Bermuda, Porto Rico, esatto. E sono 1,1 milioni di chilometri quadrati di mare, no? Diventata molto famosa negli anni 50 per questa storia di navi, aerei scomparsi.
1: Sparizioni,
0: esatto.
1: Dai radar.
0: E loro hanno deciso, dato che facevano prima gli speaker,
1: facevano sparire le persone nelle discoteche,
0: esatto, non esattamente sparire, ma insomma li trattenevano all'interno della discoteca, no?
1: Sì?
0: Li tenevano lì di forza.
1: Ah, ok, ho capito, cioè erano talmente bravi,
0: esatto.
1: Che ho capito.
0: La loro bravura faceva in modo che la gente non se ne andasse dalle discoteche, e quindi automaticamente hanno detto: ma sai che questo potrebbe essere il nome corretto da utilizzare? Vediamo se con questo piccolo mattino lo faccio dire a te.
1: Fallo dire dal piccolo Mattia. Le petit matin.
0: Questa
1: è il petit Mattia.
0: Questa mi è piaciuta.
1: Le triangle des Bermudes.

0: anche le ginocchia, anche il busto e anche il volto, tutto, tutto quanto.
1: Stai affogando?
0: No, no, so nuotare, so nuotare. Ah, e quindi dopo mi ritirei, dopo sono bello fresco.
1: Mi hai fatto prendere
0: uno stremizzi.
1: Guarda, non vedo l'ora anch'io di tuffarmi di testa dal granché. No!
0: Ma perché? Dobbiamo sempre avere queste derive folli.
1: No. Ma sono un po' pazzo.
0: Ma sai. Ci sta.
1: Ma è l'ultimo giorno della settimana.
0: Sei un po' pazzo di neve tu. Prossimo artista, magari ci ripigliamo.
1: Dai, non penso. Artista prossimo è White Town e penso che non abbia bisogno di presentazioni né l'artista né il brano.
0: Né
1: perché
0: il brano.
1: Lo conoscerete benissimo quasi tutti, ma io ci tenevo tanto tanto a metterla e quindi ce l'ascoltiamo, ragazzi.
0: Posso far sentire da dove arriva?
1: Vai.
0: Ti va bene?
1: Vai, vai.
0: Non
1: viene da Star Wars, quindi.
0: Non viene da Star Wars. No. Questa è una roba che, di cui abbiamo parlato prima. C'era un po'. Ma no, ma viene da Cantina Band, da Star Wars. No, non viene da questo pezzo degli anni 30. Tra l'altro
1: poteva starci però in
0: solo
1: Cantina
0: la parte
1: Band
0: iniziale. Perché poi dopo non.
1: Geniale.
0: È proprio una roba completamente diversa.
1: Vi ricorda qualcosa?
0: Poi dopo.
1: Non è né Pippo né Paperino.
0: Né Pippo né Paperino. E poi, tra l'altro, recentemente una persona che l'ha ripreso sto pezzo è anche una certa Dua
1: Lipa. La tua tipa. Ah no, Dua Lipa.
0: Vabbè, magari dici. Aspetta, torniamo un po' indietro. È da qua, perché parte da qua il suono, lo riprende. Ma chi ha fatto, chi ha reso il brano che abbiamo sentito prima? Vedi? Che è l'originale era My Woman di Lew Stone.
1: Geniale.
0: Sono proprio White Town, cioè sono, perché una persona sola. Però mi sembra, perché White Town sembra un nome da band.
1: Sono tante persone, alla fine
0: esatto.
1: Una città. Cioè una bianca.
0: Infatti.
1: Cioè una città sono tante persone. Vabbè. Your Woman.

0: ci poteva stare in Star Wars.
1: Ci poteva stare. Sai che secondo me se suonavano questa spaccavano ancora di più, eh?
0: Sì.
1: La cantina band. Allora noi vi facciamo sentire un pezzo che mi sembra un pezzo da tipo saluti da youtuber.
0: Sì, da sigla youtuber.
1: E tra pochissimo Swinket alle macchine.
0: Oh yes.
1: Sempre su Cool Tape.
0: Sempre.
1: Sempre su Rete 3.
0: Sempre in diretta.
1: Sempre in diretta. Adesso Nina Iraci, Porter Robinson, Wanna Cry.

0: Hey.
1: Oh mamma che caldo. Aspetta che adesso ascolto Cool Tape.
0: Y vamos todos arriba.

0: Bacagi,
1: lui francese. E invece noi abbiamo qua uno svizzerissimo Swing Cat alle macchine a farci godere.

un rework. Questa Liquor Store di Colter, la voce l'avete sentita, è quella di Nate Dogg. Questa è Rete 3 invece, Cool Tape, con Swing It alle macchine per questa oretta di DJ set, solo per voi.

Swing Cat. Questa è Cool Tape, questa è Rete 3, la vostra radio preferita, pronta a riportarvi a quello che è stato più o meno la Street Parade.

0: E siamo arrivati al fanalino di coda,
1: come sempre,
0: di questa selecta di Swinket Cool Tape.
1: Grazie ragazzi per l'ascolto. Ci vediamo alla prossima.
0: Alla prossima, assolutamente. Vi ringraziamo per tutti i messaggi, per tutto il coinvolgimento, come sempre. Tutti presi bene. Mi sento quasi in colpa a chiudere così.

Benché siano l'essere vivente più ingombrante del pianeta, il cui habitat non a caso è sconfinato, le balene raccontano grazia e riservatezza. Giganti gentili, pachidermi del mare, petroliere pulite, in loro tutto è enorme. È enorme il cervello del capodoglio, il più grande tra gli esseri viventi. È enorme la sua stazza, che non gli impedisce però di risalire 1000 metri d'oceano a 170 km orari. È enorme la quantità quotidiana di latte materno che riesce a succhiare un cucciolo, ingrassando di 90 kg al giorno. E è enorme il mezzo metro di grasso bianco che le isola dal gelo degli abissi. Le balene sono respiratrici coscienti, ovvero devono ricordarsi loro di risalire e prendere aria per non annegare, motivo per cui dormono mezzo cervello alla volta. In secoli di racconti si sono mangiate Pinocchio e Giona, hanno annegato Aqab, hanno armato il body shaming dalle scuole elementari a Aronofsky. Eppure le balene sono e restano immagine di cortesia e saggezza. Loro, silenziose, sanno. E se devono dire qualcosa, lo cantano, di nuovo gentili. Per i nativi americani, le balene custodiscono la memoria del principio della creazione. E forse è proprio così. Sono mastodontici memorandum dell'inizio e della fine. Monumenti educati in equilibrio tra la resistenza del pianeta e l'arroganza di alcuni che lo abitano. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Madison Square Garden, New York City. Uno di quei classici incontri di box giovanile, dilettantesca, che si tenevano negli anni 50 e 60. Siamo leggermente prima del 1960. La squadra di Chicago, che però è una squadra un pochino più ampia, ovvero sia raccoglie anche zone limitrofe, distrugge quella di New York. 15 vittorie a 4. 1, teste e spalle sugli altri. Assolutamente teste e spalle sugli altri. Agilissimo su quei piedi. Molto verboso, anche troppo. Eppure si intuisce che questo è un campione. Andrà lui per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Roma. Le Olimpiadi forse più importanti del dopoguerra. Se avete fatto caso, le Olimpiadi del dopoguerra furono assegnate subito a Londra, poi si andò a Helsinki, a Melbourne, ma prima o poi bisognava darle alle nazioni che avevano iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone e la Germania erano state squalificate anche dal calcio, non poterono giocare al Mondiale del 50, ma se ci fate caso è Roma 60. Tokyo 64 e Monaco 72, sarebbe stato anche Monaco 68 se non si fosse dovuti uscire dall'Europa per andare nel Messico. E quando arrivò a Roma si accorse subito che la città lo ispirava tantissimo. Sul ring fu semplicemente perfetto, impressionante. Sembra che un ragazzo del genere non possa prendere un pugno. Ha un obiettivo, vuol far ridere la più bella di tutte, anzi la più forte di tutte. Si chiama Wilma Rudolph, è un favoloso giunco d'ebano che vincerà 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1960. Lei all'inizio lo tratta con un minimo di distacco, come dire sì, clown, smettila, ma poi un giorno la fece ridere e Wilma non smise più, e ogni volta che si incontravano cominciava a ridere ancora prima di vederlo. Un giornalista russo lo avvicinò e gli disse una cosa, forse sarebbe meglio dire sovietico, vista l'epoca. Come ve la cavate voi negli Stati Uniti con tutti i problemi razziali che avete? Dica ai suoi lettori che c'è gente qualificata che si sta occupando di questo problema nel mio paese. E questo mi tranquillizza moltissimo. Gli Stati Uniti sono comunque il miglior posto al mondo dove vivere, meglio anche del suo. E sì, alle volte non è facilissimo per noi neri trovare da mangiare, ma non dobbiamo vivere in capanne di fango e lottare contro gli alligatori. Beh, non sono molti diciottenni che rispondono così a una domanda del genere, ma non è il vostro ordinario diciottenne. Si pentirà tantissimo di aver detto quelle parole, perché non lo rappresenteranno poi in seguito, ma gli Stati Uniti lo guardavano con grandissimo rispetto. Era un atleta meraviglioso e guarda come sta dritto quando suona l'inno americano, Stars and Stripes, è così orgoglioso. Si dice che è tornato a casa, a Louisville, the Olympic Nigger, ovvero sia il negro che aveva vinto alle Olimpiadi, non è che fosse trattato così bene nella sua Louisville e che una sera gli sia stato rifiutato addirittura di potersi sedere a un diner per mangiare e che lui in realtà, furioso, abbia preso la sua medaglia d'oro e l'abbia buttata nell'Ohio River. L'ho anche scritto, ma poi ha ammesso che non era vero. Era semplicemente stata perduta, per distrazione, per disattenzione, né più né meno che la meravigliosa bicicletta che non aveva lasciato custodita il giorno in cui, per una serie di circostanze, cominciò a boxare. 33

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Yeah, baby. It's something I've got to tell you. Listen to me.

know she's bad. Something I never had. I love.

0: un ritorno in grande stile il tuo Joss piede nudo.
1: Sì, perché una volta che esce il sole comincia la temperatura a salire sopra i 22 gradi, poi non riesco più a farne a meno di queste calzature aperte.
0: Però quando arriva il periodo delle zanzare.
1: Ah certo, poi lì devi sprayare di maledetto.
0: Terribile. Poi, ne ho vista una qualcuna settimana scorsa
1: già
0: di zanzara.
1: Di zanze,
0: sì,
1: bene.
0: Però volano un po' così, un po' tonte, facile.
1: Bisogna approfittarne adesso per farle fuori, insomma. Picchiamole mentre sono deboli. Poi io ricordo di aver visto delle montagne, erano praticamente due cime un po' arrotondate, si chiamavano Grand Teton, Grand Teton in francese, e il nome è stato dato per quello.
0: Insomma. Aspetta, facci la traduzione in
1: Grand Teton, cosa può essere Grand Teton?
0: E tu scopri che in Senegal
1: ci sono le mamelle. Grand Teton fu dato appunto originariamente in francese perché i primi settlers, i primi colonizzatori da quelle parti furono francesi, e quindi inizialmente era Grand Teton e ora diventa Grand Teton. Ok, chiudiamo il discorso.

0: il radiogiornale.
1: Chiude la 79esima edizione del Locarno Film Festival alla pellicola rumena You Don't Belong Here, il Pardo d'Oro. Non c'è stato il temuto sconfinamento a Ceuta, bloccati centinaia di nuovi migranti dal Marocco. Cade l'ultimo tabù in materia di successione al trono in Liechtenstein. In futuro anche una donna potrà regnare sul Principato. Sport, altre due medaglie per la Svizzera ai campionati europei d'atletica, due argenti grazie all'Obalu sui 10.000 e alla staffetta femminile 4%. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura, l'incidente mortale in Engadina, nella Val Roseg, sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 i feriti. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti solo nel corso della giornata di oggi, domenica, dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro di questa 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Serban. Il palmarès con l'inviato a Locarno, Marcello Ierace.
2: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Serban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Migliore interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Nazzaro.
3: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
1: La crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto a fine luglio, quando dal Marocco circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nel territorio spagnolo in Africa. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alla frontiera. Il Marocco ha annunciato di aver bloccato il tentativo di passare il confine da parte di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
4: Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
5: In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
4: Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
1: Cambio epocale quello annunciato ieri nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa. Una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
0: I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale, e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
1: La pagina sportiva ora firmata da Giordano De Lucia.
6: Altre 2 medaglie sono arrivate questa sera per la Svizzera agli europei di atletica. Dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Angren, c'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Hoenke preferita ad Ayla Del Ponte e con Frey, Pointet e Cora. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro la Gran Bretagna e davanti alla Polonia. Bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham, mentre nell'heptathlon un quarto posto finale per Annick Helin in testa dopo il salto in lungo, si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate oggi, spiccano i risultati delle squadre di Superliga con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea contro il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che ha supplementare a Brunnen, ha vinto 2-1. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A e il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato una biennale con l'Olympiakos, squadra campione in carica. Cambio di club pure per un altro rossocrociato, Nico Elvedi che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale, Noah Okafor. Per Elvedi un contratto di 3 anni. Niente niente finale agli europei di nuoto per Roman Mityukov, eliminato nella semifinale dei 100 metri dorso, giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Infine, agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero nella gara vinta dall'italiana Esposito. La ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
1: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 16 agosto. In tutto il paese sarà parzialmente soleggiato con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena con il notiziario di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Groove.

0: find the groove.
1: Stole the groove.
0: Help us find the groove.

the drumstick.

The drumstick. In the rhythm, in the rhythm.